0: Il recensore a cura di Ale De Bono.
1: Ma quanto buono è il profumo dell'erba appena tagliata? Un profumo bagnato, dolce, ovviamente verde e largo. È un profumo sincero e sicuro di sé, capace, che apre le porte dei sensi, entra e apre le finestre. Sarà per il colore, ma somiglia a quello del basilico. È un profumo con le radici nel naso, i rami in fronte e le foglie nella felicità. È indubbiamente un profumo felice, una prefazione alla primavera perpetua. È il profumo di qualcosa che inizia benché racconti un taglio. Un taglio con regole ben precise, tra l'altro. Al mattino, mai quando il prato è umido e prima che superi i 10 cm d'altezza. Così si infittisce, si allarga e strozza le erbe infestanti. Salvo in inverno, quando un 20-30% in più aiuta contro lo stress termico. Di norma, poi, si dovrebbe tagliare non più di un terzo dell'altezza dello stelo e in senso alternato. Finito il lavoro, lasciare riposare che l'erba cicatrizza. Ecco, quello è il momento ideale per respirarlo, il prato. Anche se il miglior profumo d'erba tagliata è quello improvviso, del vicino di casa o dell'aiuola comunale. Quello che ti sorprende, che ti piglia e ti riporta all'infanzia, ai piedi verdi e alle ginocchia marroni, a quella solida impressione di cura e di futuro. Perché l'erba inevitabilmente ricrescerà, preparando il ritorno di quel profumo.

sapere nemmeno dove sia adesso. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso. Siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Da bambino impari a odiare chi ti ha fatto male. Credi che ferirlo sia l'unica soluzione. Ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente. Non dura tutta la vita ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente.

a bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: restless
1: night shift.
2: Listen.

0: dai, a tutti noi maramaldi dalla ganassa sbiellata, dalla birra facile, dal buttarla in cacciara quanto prima vantandosi, se un libro nella vita è capitato tra le mani, non poteva che essere un libro di Charles Bukowski, il perfetto rappresentante del sottobosco umano ultra underground, ultra. Ma occhio, perché se credi che il buon vecchio Bukowski, il beone disincantato e allegramente nichilista, lo specchio dello spensierato disagio, sia l'artefice primo di cotanta fetta di letteratura, ricrediti. E non perché te lo dica io, ma perché te lo dice lui, te lo dice Charles Bukowski stesso.
1: John Fante è il migliore scrittore che abbia mai letto, è il narratore più maledetto d'America. John Fante era il mio dio.
0: John Fante, nato all'alba del secolo scorso, è stato uno di quelli che gli americani al tempo etichettavano come WOP, Without Passport, ovvero persone nate sì in America, ma con un forte legame con le proprie origini, quindi de facto non considerate propriamente americane. Uno cresciuto con praticamente sulla spalla la zavorra di una povertà che ha pesantemente segnato tutta la prima metà del Novecento, immortalando quella scura fetta di storia con libri del calibro di Chiedi alla polvere, Aspetta primavera bandini, Sogni di Bunker Hill e altri romanzi capaci di raccontare nella maniera più profonda e credibile l'oscuro mondo dell'emarginazione sociale, farcita di tutti quei personaggi che per l'appunto torneranno poi di prepotenza nella letteratura firmata Bukowski. Prostitute, alcolizzati e disperati assortiti popolano le pagine dei racconti di John Fante, un mondo in cui si specchia anche la sua stessa esistenza. Dopo decenni di indigenza, di povertà, quando finalmente comincia ad ottenere qualche riscontro economico con i suoi libri, John Fante si ammala di diabete, perde la vista, gli vengono amputate le gambe, ma continua a scrivere, dettando i suoi romanzi alla moglie. Al suo capezzale ogni giorno si presenta puntuale una persona, ed è quel Charles Bukowski, tanto devoto alla tragica poetica di Fante, quel Bukowski che anni più tardi chiederà espressamente al proprio editore di ristampare tutte le opere di John Fante, da anni ormai fuori catalogo, perché o si ristampano quei capolavori o non ci sarà più un altro libro di Bukowski. John Fante muore nel maggio del 1983, dando il là ad una ricchissima serie di pubblicazioni postume inedite.

lascia il nuovo album di Corrupt, interamente prodotto da DJ Bottlecat, disco in perfetto stile G-Funk. Corrupt ci mette la voce, metà dei Dog Pound, un vero predestinato che ha partecipato a diversi capolavori che hanno segnato Los Angeles e l'hip hop in generale. The Chronic di Dr. Dre, Doggy Style di Snoop Dogg e All Eyes on Me di Tupac. Ma non solo, nella sua carriera si contano gli album dei Dog Pound e i suoi solisti, poi collaborazioni con Gangstar, Pete Rock, Cypress Hill, Schoolboy Q e la lista sarebbe ancora molto lunga. Un MC apprezzatissimo da sempre che riesce a fare il suo in tutti gli ambiti, sia che si tratti di un esercizio lirico, sia nelle collaborazioni più catchy. Bottlecat invece ci mette le produzioni. Rientra nella lista dei produttori presenti nel rap game praticamente da sempre, ma che rispetto a quanto fatto vengono menzionati troppo poco. Il suo catalogo di produzioni è enorme e per quanto riguarda la costa ovest ha prodotto praticamente chiunque. Exhibit, Raskas, The Game, I Forti e Ice Cube, giusto per citarne alcuni. Il suo sound rappresenta perfettamente Los Angeles e il G-Funk, con bassi potenti, sample funk in stile George Clinton e gli immancabili synth a completare le melodie. Tales from My Hood è il titolo del loro joint album, un lavoro di 11 tracce con tante collaborazioni, aspetto tipico di questa tipologia di lavori. Dai già citati The Chronic e Doggy Style, le collaborazioni con tutti gli artisti dell'etichetta e vari affiliati non mancano mai, e in questi casi sta all'artista principale non farsi rubare la scena. Obiettivo facilissimo per uno con le skills di Corrupt, che delega le parti cantate ai vocalizzi e al solito si concentra sulle strofe che condivide tra gli altri con Snoop Dogg. In questo album c'è di tutto, dalle rime più spensierate alle riflessioni più profonde. Corrupt non è più un ragazzino e per quanto la voglia di fare parti non sia passata, si lascia anche andare a riflessioni più profonde che inevitabilmente ognuno di noi, prima o poi, si trova ad affrontare. In tutto questo, Bottlecat è bravissimo a variare le atmosfere, con produzioni degne dei tempi migliori, ma con l'appeal dei giorni nostri. In sostanza, Tales from My Hood è un disco completo, perfetto per il periodo più caldo dell'anno, ma che fortunatamente non si limita a questo. D'altra parte, anche se poco citati, stiamo parlando di due pesi massimi, che insieme hanno sempre

0: quasi fa già l'elenco di tutti i giorni della settimana, ma siamo solo a lunedì, calmi, abbiamo tutto il tempo, anzi facciamo che ce la prendiamo comoda, come abbiamo fatto tra l'altro, perché sono le 6:30 quasi, però va bene così.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Io che odio i ritardi. Le 6:02, buongiorno.
1: Rete 3.
2: Buongiorno, oh, freschezze!
3: Sorpresa!
2: Non ho dormito, ho detto vado, faccio la trasmissione con lui.
0: Quindi eri
2: tanto...
0: tu, ho visto un sacco a pelo nel corridoio, sì. Qua, eri tu lì dentro.
2: Ero,
0: allora.
2: Ci ho provato a venire a dormire qua, non ha funzionato comunque, ecco. Sono sveglia dalle 3, quindi potete immaginare il mio cervello.
0: Che bello!
2: Quanto stia già friggendo.
0: Comincio dalle cose facili, tipo leggere le previsioni del tempo.
2: Allora... facendo una sintesi fatta tra l'altro benissimo, vi posso dire che sarà una giornata abbastanza soleggiata un po' ovunque al sud delle Alpi, però da metà pomeriggio aumenteranno le nubi e dalla serata, così come nella notte, rovesci o temporali che potrebbero essere anche forti, abbondanti sul Ticino centro-meridionale. Volete le temperature?
0: Volentieri, grazie.
2: Massime sui 27 gradi.
0: Mi sono ancora commosso da queste temperature.
2: Vero?
0: Devo dire.
2: Carino. E poi porto ottime notizie anche dalle nostre strade. Via Swiss non segnala alcun tipo di disagio, circolazione fluida, quindi avanti così e buon viaggio.
0: Molto bene, adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
1: 3 News.
0: È stato posto in detenzione preventiva il gerente del bar teatro della tragedia di Capodanno a Cramontana in Vallese. L'uomo, stando ai suoi legali, è stato fermato per violenza nei confronti della moglie una decina di giorni fa. Moglie, ricordiamo, anche implicata nell'inchiesta sul rogo. La donna ferita è stata ricoverata in ospedale. Ancora nessun dettaglio sulla vicenda. Slegata dalla tragedia, costata la vita a 41 persone, giovani in particolare. E sono stati ritrovati anche i corpi degli ultimi due dispersi nell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Il bilancio definitivo sale così a 4 morti e 8 feriti, alcuni dei quali gravi. Lo ha reso noto la polizia grigionese, che sta cercando di dare un'identità ai corpi, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità del rogo. E infine persistono i disagi alla viabilità in Alta Valle Calanca. Anche nelle scorse ore sono continuati i lavori per ripulire i pendii che sovrastano la strada tra Molina e Arvigo, strada chiusa nei giorni scorsi a causa di alcune frane innescate dalle forti piogge. Sul fronte dei collegamenti, ora interrotti e assicurati da un ponte aereo con un elicottero, questi saranno garantiti anche nei prossimi giorni per permettere a studenti e apprendisti di recarsi a scuola.
4: Buongiorno.
2: Miau!

0: Amiche, buongiorno anche da Nicole, 6 e 5 minuti di questo lunedì 24 agosto. Allora, ultima settimana, poi ricominciano le scuole.
1: Finito, ragazzi in ascolto che ancora stanno dormendo, sì. Ma la settimana prossima
0: godetevela, godetevi.
1: Sai cosa gli diciamo?
0: Si gode.
1: Chi dovrà? Facciamo così.
0: Sì, esatto, una bella pernacchiona. Ma è giusto, bisogna tornare a scuola. Cioè, 3 mesi sono tanti,
1: Sono giusti.
0: Giusti che?
1: Giusti a tutti, secondo
0: me. Tutti fannulloni, tutti lazzaroni.

0: Gazzè.
1: E lo dici senza ironia?
2: No, no, no. A me, io ho rosicato parecchio l'anno in cui lui venne a Lugano, suonò al Parco Ciani. Io non c'ero perché ero in vacanza e rosico ancora. Però vabbè, recupererò in un altro, in altre occasioni.
1: Certo, tu mi sembri proprio uno di quelli che supera velocemente le cose. Quando inizia a rosicare, se, allora, non te la tiri dietro un po'?
2: Sì, allora
1: vero?
2: Dipende, sono abbastanza rancoroso, quello sì. Se poi il rosicamento è dovuto da un errore mio, nel senso da un mio atteggiamento, da un mio...
1: Per colpa tua.
2: Per colpa mia.
1: Dillo.
2: Che sono le 6:09 minuti, è lunedì, c'è stato il weekend dove
1: giusto,
2: il cervello non si usa, quindi lunedì mattina si fa fatica. Però ecco, se il motivo per cui io non riesco a partecipare ad un evento, a incontrare qualcuno, a fare qualcosa, è dovuto a un mio errore, rosico ancora di più, perché mi dico sì, però
1: certo,
2: dovevi tirarti fuori prima, dovevi svegliarti, fare, bla bla. Se dipende da altri, vabbè.
1: Ma supererai anche questa, e sai cosa ti dico, amico mio?
2: Vediamo.
1: La supererai con tutta la dignità del mondo. Non ho dubbi su questo.
2: Sì, io sì, però mi fa piacere che tu non ne abbia. Qualcuno deve credere alla fine un po' nelle capacità dell'altro.
1: Ma quindi, noi siamo qui per te, tutti quanti. Ora che ti sosteniamo.
2: Ma che belli che siete.
1: Secondo me, ora di ottobre, non si sa di quale anno, però supererai anche tu questa cosa.

0: Champions anche la mattina del lunedì.
1: Cos'era? Anni? Non vedo.
0: 1980, amiche e amici.
2: Anche quel genere di conduzione lì con quella vocione impostata così è molto anni 80.
1: Sai che mi capita, quando capita ancora di sentire le rubriche che fa il nostro Lorenz,
2: sì.
1: È talmente bravo che ormai sembra intelligenza artificiale.
2: È vero.
1: Chi non ha mai sentito quei due o tre che non avessero mai sentito nulla di lui su Rete 3 potrebbero pensare, visto che viviamo in questo periodo, che sia intelligenza artificiale, ma non è.
2: Non lo è, così come ormai è chiaro che gli svizzeri non è che siano granché degli sportivi. L'avete letta settimana scorsa la notizia, si parlava in particolare dei ticinesi.
1: Ah, ok.
2: E per quanto riguarda lo sport, siamo i meno attivi in Svizzera. Ma Rete 3, che ha a cuore il vostro benessere psicofisico, lo diciamo e lo diremo sempre, ha trovato una soluzione per farvi fare un po' di attività pur non facendo sport.
1: Sono curioso.
2: Parliamo di musica, questo è il nostro grande potere. Sembrerebbe che ascoltare musica house tra i 120 e i 130 bpm abbia degli effetti positivi sull'invecchiamento e quindi anche la rigenerazione cellulare.
1: Ok.
2: E questa scoperta è chiaro che si inserisce in tutto un filone in cui si parla dei benefici della musica.
1: Beh, certo.
2: Ecco. Non si era mai però riuscita a identificare con precisione una roba del genere, cioè identificare in particolare un genere e poi darci anche i bpm. Quindi ballare tra i 120 e i 130 bpm ci mantiene giovani, ci fa invecchiare più lentamente, semplicemente ascoltandola e tenendo il ritmo, non bisogna strafare. E allora facciamolo. Abbiamo qua un pezzo da 126 bpm, è Avicii con la voce di Etta James in Levels.
1: Quindi questo è più o meno il campione?
2: Questo fa bene.
1: Oh, allora
2: questo
1: mi raccomando.
2: Fa bene.
1: Sono le 6:16, è già ora di essere fuori dal letto, Cioè, ovviamente, se non siete ancora fuori dai letti, siete in ritardo. Forza, ballate, noi vi mettiamo la base. Oh, senti qua.
2: Oh, ma come state già ringiovanendo? Ora le rughe che spariscono. Guarda lì.
1: È vero, guarda le. Guarda le borse che va via, guarda le borse che va via.
2: I muscoli, ora i muscoli come si gonfiano. Hop, hop, hop, hop.

0: cosa fate?
1: E allora l'abbiamo detto, la musica house fra i 120 e i 130 bpm pare rallenti l'invecchiamento biologico, quindi vi mantiene giovani e freschi più a lungo. Andiamo nel dettaglio, le cose noiose però è importante dirle, perché ti dici vabbè, cosa vuol dire? Perché lo dicono?
2: Cominci col tuo pippone scientifico alle 6 del mattino.
1: Non mi metti dentro un Wikipedia?
2: No. Vuoi?
1: No, non lo voglio. Okay. Comunque ci dicono che i risultati di questo studio che è stato condotto a livello mondiale ha riguardato in particolare la variabilità della frequenza cardiaca, che a noi non vuol dire, non dice niente.
2: No, poco.
1: Ci dicono questo termine qua è un indicatore importante della salute cardiovascolare, quindi quanto pompa bene e gira bene il sangue nel nostro corpo, ed è anche la capacità del corpo di adattarsi allo stress. Più ne ascolti, più l'organismo si allena, risponde, e meglio quindi si mantiene nel tempo.
2: Certo.
1: Occhio, ci dicono però, perché siamo in una fase ancora iniziale, embrionale di questa ricerca, i risultati sì sono promettenti, però bisognerà approfondire. Noi nel dubbio ce lo siamo concessi, perché tanto male non abbiamo fatto a nessuno. E stavo pensando, considerando quello che ascolti tu normalmente, probabilmente tu sei diventato immortale.
2: Sì. Ma io vedi che nonostante appunto alla fine sia una cosa che piace a me, il mio altruismo è arrivato a voler condividere questa mia passione per quel tipo di musica con voi e farvi stare bene. Lo facevo inconsapevolmente. Vedi
1: che carino! Ma dai che vai in pari col tuo conto, col karma.
2: Però, guarda, c'è da lavorare. Però i BPM dei brani pirata che propongo io, secondo me, sono leggermente superiore ai 100.
1: Lì si rischia l'arresto cardiaco.
2: Vero. Ecco perché ogni tanto sai che mi salta un battito e poi ne fa tre uno dopo l'altro.
1: Non va bene. Non va bene.
2: Non dirmi queste cose, che sai che sono ipocondriaco. Devo farmi un ECG.
1: Elettrocardiogramma.
2: Sì, sai, io palleggio i termini medici ormai.
1: Bravo!

0: Allora, preso da una curiosità irrefrenabile, sono andato a cercare in maniera molto blanda, come faccio qualsiasi cosa nella vita io,
1: sì,
0: in maniera molto blanda e superficiale.
1: Certo.
0: Quante volte ufficialmente è stata campionata Show Me Love, l'originale del 93?
1: Sì.
0: Quelle registrate ufficialmente, quindi senza contare magari mix di gente mm-hmm. così improvvisata, sono 94 volte. 94 brani diversi.
1: Temo che sia poco rispetto ad altri brani, nonostante la sensazione sia che quel brano lì esista da sempre.
0: Esattamente.
1: Probabilmente anche in una qualche caverna in Neanderthal.
0: C'era una
1: la variante. Proponevano.
0: Assolutamente sì, è molto probabile.
1: Show Me Love, tra l'altro, dimostra amore. Noi ve lo stiamo dimostrando badando alla vostra salute. Abbiamo parlato dei benefici dell'ascolto e del tenere il ritmo della musica house tra i 120 e i 130 bpm, ma non ci accontentiamo.
0: No.
1: Un altro suggerimento è quello di uscire, andare e fare tardissimo ballando.
0: Ah.
1: Sì, sì, se si va a cercare dei dettagli, avete presente quando studiano le famose zone blu? Quindi
0: no.
1: Quelle zone nel mondo in cui ci sono tantissimi centenari
0: okay.
1: in percentuale rispetto alla popolazione. Ecco, in quelle zone lì, la Sardegna per esempio, per pensare ai più vicini, è una zona blu.
0: Ci sono tante persone vecchie, molti anziani.
1: Anziani. Ecco, nelle zone blu hanno scoperto che in generale c'è gente che fa regolarmente festa fino a tardi. Sto parlando di ballare, di uscire con gli amici. La scelta proprio di mettere da parte lo stress, andare, distrarsi e sfondare. Il messaggio quindi qual è? E chiudiamo questo momento salute delle 6:25 del mattino. Uscite,
0: sì.
1: Ballate la house un po' sostenuta fino a tardi,
0: mm-hmm.
1: circondatevi di gente che sia sulla vostra stessa lunghezza d'onda, e questo è. Poi è vero che ci sono altri 10 fattori in realtà che accomunano le zone blu, quindi
0: sì.
1: mangiare bene, non consumare troppo alcol,
0: ecco, ma noi ci limitiamo,
1: fare un po' di sport ma comunque fare tardi, quindi stare in mezzo alla gente, è un altro fattore che ci fa arrivare benissimo ai 100 anni.
0: Ma che spettacolo,
1: eh?
0: Quindi vi abbiamo fatto il programma per il prossimo weekend.
1: Uscite, sbarellate,
0: sì.
1: spaccate il dance floor. Poi ti arriva amore capoeira, via.
0: Ma come siamo stamattina, siamo veramente incredibili. Guarda qua, muovete quelle chiappette.

0: Adesso fatti gli scherzi, stamattina siamo veramente over the top con la musica,
1: Anche perché siamo consapevoli che è un'ultima settimana percepita come un po' più di vacanza.
0: Sì.
1: E poi al di là adesso delle scuole che riprendono in Ticino, perché sappiamo che
0: altre parti già
1: hanno già ripreso. Però c'è quella roba lì, quell'emozione lì, quella sensazione lì da l'estate è finita.
0: Che non è bellissimo.
1: No.
0: Io ho fatto questo paragone. Vediamo se mi dai ragione, se sei d'accordo con me.
1: Vediamo.
0: Io paragono il mese di agosto alla domenica dell'anno,
1: sì,
0: tipo, perché settembre poi è lunedì, perché è il mese in cui ricomincia tutto, no?
1: Okay.
0: Quindi la domenica cos'è? È bella all'inizio, quindi il mese di agosto è bello all'inizio, perché magari sei ancora reduce dai bagordi del sabato sera, quindi del mese precedente, ti prendi ancora qualche ora la domenica mattina. Mi stai seguendo il mio ragionamento?
1: Vai, vedo un po'.
0: con la
1: abbi fiducia in me, vai.
0: Quindi la domenica, dopo che tendenzialmente l'entusiasmo, almeno per quanto mi riguarda, la domenica comincia a perdersi un po' dopo pranzo, che magari hai fatto una bella buffata in famiglia, bla bla bla. Le ore del tardo pomeriggio e della sera sono un po' deprimenti, perché pensi già che inizia la settimana, devi tornare al lavoro.
1: Vero.
0: E così il mese di agosto te lo godi all'inizio perché è ancora bello, fa le robe. E poi le ultime settimane cominci già a pensare, però tra 2 settimane devo ricominciare. Vabbè, capito il mio ragionamento, no?
1: Lo sto ancora capendo, no. Ma non ti sei spiegato male, incredibilmente.
0: Perché
1: quindi
0: posso fare peggio se mi impegno.
1: Non lo faremo.
0: Posso fare peggio.
1: Però diteci voi come state vivendo questa fine estate. È vero che manca un mese, un poco meno, alla fine ufficiale, no? Dell'estate. Però anche voi state sentendo questa flemma un po' qui da me.
0: Ma poi
1: me. Facciamo un gioco.
0: Sai che a me piace.
1: Facciamo
0: vai,
1: un gioco.
0: Vai.
1: Allora, dovete.
0: No.
1: Chiediamo.
0: No, dovete.
1: Dovete.
0: Cioè, come ascoltatori di Rete Tre avete delle scadenze da rispettare. Vai.
1: Bisogna scegliere un emoticon che descriva il vostro umore in questo momento e poi vi farò l'analisi psicologica. Voi mi dite se è azzeccata o meno.
0: Sai che
1: ti farò io, mi affiderò a degli esperti, assolutamente, non è che mi metto a fare io.
0: Ecco,
1: no. Però è semplicissimo, ne dovete scegliere però una. Non voglio combinazioni di emoji. Non voglio un racconto, voglio un'emozione.
0: Sai che c'era un programma dalle 7:30 alle 8:30 che chiedeva sempre le emoji all'inizio. Però non facevano gli studi psicologici. Tu fai
1: Facciamolo.
0: Quello step successivo.
1: 079 873 8073 e

0: Bene, ti sei presa in carico un lavoro che ti porterà via tutta la giornata. Spero che tu sia consapevole di questo, però...
1: Avevo fatto un'altra volta un gioco del genere, sempre psicologico, sociologico, e me ne sono pentita. Adesso mi sono ricordata...
0: Del perché?
1: Di essermi detta non lo fare mai più. Ecco. Ma è troppo tardi.
0: Certo.
1: Perché abbiamo svegliato i leoni e le leonesse in ascolto in questo momento, quindi vado fino in fondo, non c'è problema, poi vi risponderò singolarmente, forse. Vediamo.
0: Stasera alle 19, chi ha scritto stamattina alle 6 riceverà la tua risposta. Va bene, vai, comincia.
1: Io farò del mio meglio. La primissima emoji che ci è arrivata, abbiamo detto descriveteci con una sola emoji, non più emoji, il vostro come vi se quale emoji vi rappresenta questa mattina, perché poi a seconda delle emoji che si sceglie c'è un chiaro profiling psicologico, quindi sembra casuale ma non lo è. Allora, il primissimo che è arrivato era la faccina che sorride coi cuoricini intorno.
0: Ok, quella okay. Tenera, insomma.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Di questa, che tra l'altro è fra le più usate insieme al pollice in su e via dicendo, ci dicono chi usa questa emoji non sta solo esprimendo felicità, perché per quello basterebbe un semplice sorriso. Sta comunicando uno stato di vulnerabilità ricettiva. Dice all'altro: quello che hai fatto o detto mi fa sentire al sicuro, nutrito e amato. Quindi la persona che ci ha scritto si sente così. Okay. È l'emoji dell'accudimento emotivo, usato da chi ha un forte bisogno di sentirsi connesso e di far sentire l'altro profondamente accolto. Questo è un complimento per noi, perché capito, sta ascoltando noi e si sente in questo modo bello qua.
0: Tu dici, eh?
1: Io dico.
0: Ok.
1: Ce lo dirà anche lui, ovviamente. Se non ce lo dice, io lo censuro.
0: Ah, sì, beh, si può.
1: E chiudo la chat, non riceveremo mai più messaggi da parte sua. Del folletto aggressivo. Si firma bene.
0: Folletto. Il nostro ascoltatore. Scusami, sì. Mi sono mancate le parole.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Metti D'Argen, va.
0: Dove? Ah, qua nella macchina.
1: Dove vuoi, mettilo. D'Argen. Possibilmente in radio.
0: Ok, va bene.

0: che fa?
1: Sono bravo a fare il vocalist.
0: E chi non batte le mani non. Non si diverte fino a.
1: Non era proprio così, eh.
2: Negli incubi mediterranei.
1: Troppa energia
3: di infatti diamoci una calmata, sì, basta infatti. Perché poi diamo fastidio.
1: Anche perché i tuoi studi psicologici derivati, sì, dalle emoji che ci rappresentano, che rappresentano i nostri ascoltatori in questo momento, sta riscontrando successo.
3: Sì, incredibilmente. Sì, sì, sì. C'è chi risponde, appunto Folletto, che ci aveva inviato la faccina del coi cuoricini, dice, sì, mi piace la descrizione emotiva, però sai, piacere è un conto. Dice poi, confermo. Ma chiaro che non sono cose campate per aria, adesso non è che sto qua a vendervi fumo.
1: Bah,
3: anche perché è illegale.
1: Permettimi. Questa farina. Ah. Permettimi di obiettare, però va bene.
3: Va bene, però adesso non stiamo qua a prenderci in giro.
1: No, non allora. Ci prendi in giro. Mi dai un minuto e 24 per
3: prego.
1: Cortesia?
3: Grazie.
1: Anche perché, cioè, non so se sai di chi è il compleanno oggi.
3: No?
1: Cioè.
3: Non lo sai neanche tu se fai così.
1: Esatto. Festeggiamo Mark Bedford, bassista, compositore, ma anche e soprattutto mi verrebbe da dire designer britannico, che nasce nato il 24 agosto del 61 in quel di Londra. Storico bassista dei Madness, esattamente.
3: Sì! Allora so già cosa ascoltiamo,
1: Vediamo se indovini. Vabbè, questa hanno fatto, cioè. Troppo? Troppo poco?
3: Io farei una copia del tuo contratto di lavoro.
1: Sì, ma io
3: tenerla lì, perché un'altra ti verrà stracciata.
1: Ma guarda che io sono onesto e sincero.
3: Ma non devi!
1: Ah, ok.
3: Non si arriva da nessuna parte così.
1: Hai ragione.

0: Allora, tanti auguri ancora a lui che oggi fa il compleanno. Andiamo avanti con il profilo psicologico, anche perché allora emoji lo leggo, ti dico io, emoji con la faccia del tipo che dorme con le
1: zzzz. C'è anche quella, ce l'ha scritta qualcuno
0: Mac.
1: Qua attenzione
0: Mac.
1: Attenzione perché parlano di passivo aggressività.
0: Che bel profilo.
1: Vado nel dettaglio, scrivono: riveli una personalità pragmatica che valorizza l'autoconservazione e il proprio benessere. Sociologicamente, chi usa questa emoji lo fa, può farlo per rivendicare il suo diritto alla disconnessione e porre confini sani nell'era digitale. Sei un realista che sa quando fermarsi, ma attenzione, a volte l'uso di questa emoji viene fatto come scudo passivo aggressivo per evitare conflitti o conversazioni difficili.
0: Ah, un po' come l'armadillo che in situazioni di pericolo si appallottola e vola via e scappa via.
1: È vero? Sei un passivo aggressivo? Tu che ci hai scritto che oggi la tua emoji è quella lì?
0: Sai come risponderà con l'emoji del pollice in su?
1: Che fastidio.
0: Così risponde.
1: Oh, mamma mia.
0: Fidati.
1: Mamma mia.
0: La risposta è quella.

0: leggo qua perché non lo sapevo, lo scopro ora, che Cazzai, che non è una brutta
1: parola. Attento a quello che dici.
0: Io mi limito a leggere Cazzai. Gruppo di femminile di 6 membri, dove sono un misto di etnie diverse: Filippine, Corea del Sud, Svizzera, Stati Uniti, e vivono a Los Angeles.
1: Ah, sarà uno di quei prodotti che le fanno su
0: costruiti proprio, esatto, a modino.
1: Però brave,
0: molto, anche per la scelta del nome.
2: L'oroscopo
0: di oggi, parto io o parti tu?
1: Siamo d'accordo che iniziamo con la Vergine oggi, perché siamo entrati nel mese della Vergine.
0: Sì, ma noi sai che noi siamo persone molto umili e modeste.
1: Infatti vi dicono.
0: Esatto.
1: Sentite bene. Oggi la chiarezza arriva da una pausa in attesa. Allontanarvi per un momento da una situazione vi aiuterà a comprenderla meglio.
0: È quello che faccio sempre. Quando c'è una roba che mi vado via e aspetto che fermenti, che maturi da sola. Poi torno quando la roba è pronta.
1: Quando già nessun altro ci sta più pensando. Giusto per allungare il rancore.
0: Bravissima.
1: Vai.
0: Quindi cosa faccio? Vado dall'Ariete o vado dalla Bilancia?
1: Dalla Bilancia.
0: Ah, ma io non riesco a fare le cose così. Allora, Bilancia, cercate armonia attorno a voi, ma ricordate che il vero equilibrio nasce dall'interno, quindi concedetevi qualche minuto per ascoltarvi davvero.
1: E Scorpione, un dettaglio che avevate ignorato assume improvvisamente importanza. Osservate con attenzione, le risposte si trovano nei particolari.
0: Sagittario, il desiderio di novità vi accompagna per tutta la giornata. Seguitelo senza esagerare e scoprirete opportunità interessanti.
1: Capricorno, la determinazione continua a essere il vostro punto di forza. Anche un piccolo progresso oggi avrà un valore significativo.
0: Acquario, un'idea originale inizia a prendere forma concreta. È il momento di dedicarle attenzione e fiducia. Mamma mia.
1: Le emozioni trovano finalmente un linguaggio chiaro, Pesci. Non abbiate paura di esprimere ciò che sentite con sincerità.
0: Anche rumorista. Ariete, una nuova energia accompagna l'inizio della settimana. Non abbiate fretta di arrivare. Dove? Ogni passo compiuto con consapevolezza vi porterà più lontano. Ma dove devono arrivare?
1: Ma è l'Ariete, tutti odiano l'Ariete, chi se ne frega, no? No, dai, scherzo. Adesso i migliori, adesso i migliori, Toro. La serenità si nasconde nelle cose semplici. Prendetevi il tempo per apprezzare ciò che avete già costruito senza rincorrere continuamente nuovi traguardi.
0: Hai preso nota?
1: No.
0: Gemelli, le vostre idee scorrono veloci e trovano terreno fertile. Condividetele con chi sa valorizzare il vostro entusiasmo senza spegnerlo.
1: E infine, ancora Cancro, esatto. Sentite il bisogno di maggiore leggerezza. Quindi lasciate andare una preoccupazione che non merita più spazio nei vostri pensieri.
0: E infine, il Leone, la fiducia in voi stessi cresce insieme alla voglia di mettervi in gioco. Mostrate il vostro valore senza sentire il bisogno di dimostrare nulla.
1: Wow!
0: Oh, molto bene. Sai in quanti ci hanno odiato per la lettura dell'oroscopo?
1: Immagino, ma è solo per svegliare un pochettino. Dove siete? Cosa fate? Forza!
0: Sono d'accordo con te.
1: Uniamoci.

0: cantato da Katy Perry. Beh, sono bei ricordi, che poi scopri quello che hai fatto grazie ai video del giorno dopo.
1: Vedi quanto si stava bene quando nessuno documentava niente.
0: Ma no, ma è bellissimo.
1: Non eri ricattabile.
0: Con lei arriviamo alle 7 in punto di questo lunedì 24 agosto. Buongiorno da Tiki
1: e da Nico.
0: Evviva, evviva. Previsioni del tempo. Cia, cia, cia, non perdiamo tempo, va.
1: Tempo abbastanza soleggiato, soprattutto nelle ore centrali della giornata, perché poi dal tardo pomeriggio torneranno ad esserci nubi e in serata, così come nella notte, temporali o rovesci, e questi sul Ticino centro meridionale saranno anche forti, con abbondanti accumuli di pioggia a basse quote, temperatura massima sui 27 gradi.
0: Evviva!
1: Al momento via Swiss segnala code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria San Nicolao, quindi per chi sta viaggiando in direzione nord. Ricordiamo anche che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa a causa di una frana. Questo per il momento è tutto, siamo ovviamente qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Nico, aggiornaci tu con le ultime notizie.
2: 3 News.
0: Il co-proprietario del bar Le Costellation di Cramontana è stato messo in carcerazione preventiva e accusato di aver picchiato la moglie. La donna, anche lei co-proprietaria del bar, è finita in ospedale. Sono in corso accertamenti sui fatti. E poi ad Amatrice, nel Lazio, una fiaccolata ha ricordato nella notte le vittime del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò la zona, causando quasi 300 morti. A 10 anni dal sisma, la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. Infine, negli Stati Uniti, un violento incendio dei boschi minaccia la città di Reno al confine tra Nevada e California. Oltre 40.000 persone hanno già dovuto lasciare le loro case, altre 45.000 potrebbero presto ricevere un ordine di evacuazione. Le fiamme sono divampate sabato e si sono sviluppate con grande velocità, alimentate anche dal forte vento. Era l'ultima notizia, adesso l'aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 e la vittoria di Lando Norris, che nel Gran Premio dei Paesi Bassi ieri ha preceduto le due Ferrari di Antonelli e Russell. Da notare l'abbandono del beniamino di casa Max Verstappen, fuori per un'uscita di pista già nel primo giro. Nel calcio svizzero lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie alla vittoria a 4-2 ieri contro il Vaduz. Intanto Brelembolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. In uscita dal Rennes, l'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, formazione di MLS. Mentre in Serie A c'è stato l'esordio vincente della Juventus, che seppur a fatica ha battuto il Frosinone 1-0, successo anche del Milan, che in trasferta ha battuto il Torino 2-1, e dell'Atalanta pure 2-1 sul Sassuolo. Oggi il primo turno si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerdà, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto a ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano ha conquistato così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès. Lui primo in assoluto a diventare campione olimpico, mondiale, europeo e vincitore pure della Coppa del Mondo. Altro exploit rosso crociato è arrivato ieri dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre, tra i protagonisti anche il ticinese Mattia Piffaretti, impegnato al corpo libero. Infine il ciclismo e la Vuelta, che con Pogacar in maglia rossa di leader affronta per la terza tappa già il suo primo arrivo in salita dopo 174 chilometri a Font Romeu.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
1: Sempre.
5: Parzialmente scremato.
0: Oh, mentre la nostra Tiki continua a mandarvi in privato, sulla nostra chat WhatsApp, il vostro profilo psicologico derivato dall'emoji che vi rappresenta in questo momento, ci accingiamo piano piano a chiudere l'argomento, perché io qua ho sotto carta canta.
1: Sì.
0: Lo studio con le emoji più utilizzate nel 2025.
1: Ecco, vai, dici.
0: Le vuoi già adesso?
1: Dai, dammi c'è la terza posizione.
0: Partiamo dalla terza posizione, che è la faccina che ride, quella, allora, con la bocca aperta e le due lacrimucce che
1: di lato, dagli angoli.
6: Esatto, sapete che ci sono diverse
1: emoji. Quella ribaltata, quella divertita.
6: No, quella dritta.
1: Ah, dritta con le due lacrime.
6: Esattamente, quella al terzo posto.
1: Okay.
6: Al secondo posto, sempre la faccina che ride, ma quella leggermente storta, che al posto degli occhi ha tipo il segno del maggiore e minore, avete in mente?
1: Sì.
6: Ecco, e anche lì le lacrimucce.
1: La
6: quindi,
1: prima non ce la dire, facciamola indovinare.
6: Ovvio, ma certo.
1: Dai!
6: Secondo voi facciamo questo giocone. Qual è stata l'emoji più utilizzata nel 2000? Non andate, non cercate però.
1: No, non cercate, sennò che noia, infatti. Sennò siete peggio di noi, veramente.
6: No.
1: Ma soprattutto per chi indovina, in palio un bellissimo niente! Però bello,

0: maledizione, adesso avrò in testa questo motivetto fino a quando andrò a dormire. Molto bene, era Lowrider degli War. Allora, c'è da svelare l'emoji più utilizzata nel 2025, cara mia e cari miei all'ascolto, anche perché nonostante sia un emoji che per molti rappresenta una cosa triste, nel corso degli anni è un po' cambiato, si è modificato il suo significato. Quindi, riassumendo, l'emoji più utilizzata nel 2025 è l'emoji della faccina che piange, quella con le due, proprio le lacrime che vengono giù, le due righe blu, azzurre sul viso, no?
1: Sintomo dei tempi, eh?
0: Allora, questo male. studio riporta e leggo: nata per rappresentare un pianto disperato, negli ultimi anni però questa emoji ha assunto un significato molto più ampio, ossia viene usata anche per indicare una risata incontenibile, una forte emozione, oppure, questa è l'occasione in cui la uso io per esempio, una situazione talmente assurda da far piangere. Io la uso per questo significato qua.
1: Okay.
0: Tipo quando sei in giro è successa una roba che a raccontarla nessuno ci crederebbe, io poi ti metto quella faccina lì.
1: Tipo pianto isterico, quindi.
0: Più o
1: quella
0: meno.
1: Roba lì da pianto isterico.
0: Esattamente.
1: Ma pensa un po'.
0: Quindi comunque viene vista anche qua con una connotazione positiva, tutto sommato. Quindi non è che il 2025 è stato un anno, per certi versi è stato un anno un po' difficile, molto particolare. Però non per gli utenti che hanno partecipato a questo sondaggio, che hanno votato come le emoji più utilizzate da loro, tre emoji che indicano felicità. Interessantissimo, mi verrebbe da dire, anche la crescita più importante che hanno avuto altre emoji.
1: Vai, dici.
0: Allora, ha guadagnato un sacco di punti le emoji partendo dal basso. È della lingua, solo quella della lingua,
1: sì.
0: Che sto linguozzo grosso che viene usato,
1: okay,
0: per vari motivi. Poi c'è quella del cuore rotto, cuore spezzato. Questo non è bello. Questo non è bello. Vuol dire che tante persone hanno subito
1: delusioni
0: di qualsiasi tipo. Poi è così, un po' a random, la bandiera del Brasile.
1: La bandiera del Brasile
0: è stata super utilizzata. Boh, niente in realtà, non lo so. Siccome magari era l'anno dei mondiali, i tifosi brasiliani hanno supportato.
1: Ah, dici?
0: Non lo so.
1: Ma può essere.
0: Potrebbe essere. È la crescita più importante, però, oltre la rosa appassita,
1: sì,
0: la rosa rossa, è quella del cuoricino fatta con la mano, stile K-pop.
1: Ah, con indice e pollice.
0: Indice
1: che si
0: pollice
1: toccano.
0: Che si toccano, che non è quello a rappresentare il cuore, come molti erroneamente pensano, ma è tutto il pugno. Che sembra ha la forma del cuore, perché il cuore.
1: Che cosa stai dicendo?
0: Sì, il cuore ha questa forma qua.
1: Il cuore vero?
0: Sì.
1: Quello anatomico.
0: Però la gente pensa in maniera errata che questo sia il cuore, invece.
1: Beh,
0: tutto.
1: Questo è un cuore.
0: Sì, però è inteso come tutta la mano. Loro
1: ah, ma dai, ma quante
0: mano.
1: Cose ci stai insegnando questa mattina? Adesso basta.
0: Guarda che sul K-pop sono abbastanza ferrato.
1: Sì,
0: guarda.

0: gli anni passano anche per Ellie Goulding, che dell'86 ormai è prossima alla pensione quasi.
1: Ah beh, per i soldi che ha guadagnato potrebbe anche permetterselo, eh?
0: Vero, vero, vero.
1: Ah sì.
0: Oh, allora siamo a ridosso ormai, manca pochissimo al momento del gioco. Anche questa mattina giocheremo ad ABC. Stamattina sponsor nuovo, nuova sponsorizzazione, che secondo me merita.
1: Stuzzica tantissimo.
0: È molto stuzzicantella.
1: È sì, molto sì, molto carino, anche perché poi è attuale, è perfettamente nel contesto di un grande evento che si sta avvicinando. Diciamo una cosa ora, che giochiamo con la lettera V. V.
0: Sì, di vittoria assicurata totale 100% questa mattina per chiunque di voi riuscirà a prendere la linea.
1: E allora iniziate a comporre già ora lo 0848 030503. Noi siamo qui che non vediamo l'ora di giocare con voi.
0: Ah guarda, sono qua che fremo proprio.
1: Dai.
0: Prima un brano e poi giochiamo.
1: Dai.

0: con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: E allora, pazzesco! Da vincere un buon acquisto del valore di 100 franchi offerto da Lehner. Come avete sentito, abbigliamento per andare all'Oktoberfest. Vediamo innanzitutto.
2: Noi vogliamo farvi fare festa con la gente giusta.
1: Ma è vero, oggi è tutto torna. Quindi al telefono
2: poi
1: abbiamo.
2: Voglio dire, scusa,
1: vabbè, non mi fa
2: se non si va all'Oktoberfest, ci si può travestire in casa e fare quello che meglio si. Cioè,
1: sì, diciamo ruolo, che cose. Questo sito offre anche altri spunti d'acquisto, ma in questo momento c'è questa offerta particolare, certo, sull'abbigliamento dell'Oktoberfest che secondo noi merita. Quindi Pamela, buongiorno, benvenuta. se tocca
3: buongiorno.
1: A te, tocca a te provare a giocare. Allora, prima domanda, ovviamente lo sponsor ce lo impone: sei mai stata all'Oktoberfest? È una roba che ti potrebbe interessare?
3: No, non mi piace la birra.
1: Ecco, perfetto, ottimo. Quindi puoi farlo, sarebbe un'ottima idea, regalo. Tanto qualcuno a cui piace la birra, secondo me lo conosci, no?
3: Ah, sì, sì.
2: Ecco. Ma magari Pamela ama travestirsi. Che ne sappiamo?
1: Che
2: possono
1: senso?
2: Essere. Ma capito.
3: È per carnevale.
1: Ecco.
2: La bella bavarese.
1: Vedi, cara Pamela, allora dove ti trovi?
3: Allora, adesso sono a Splügen, mi sono fermata.
1: Brava. Sta andando a sciare?
3: Eh sì, l'erba.
1: Esatto. Allora Pamela, dobbiamo giocare, ti ripeto la lettera V, mi raccomando, le regole ormai le sappiamo ma le ripetiamo sempre perché fa sempre comodo. Bisogna arrivare a 12 risposte corrette in 45 secondi di tempo. Se non la sai, dimmi subito passo. La lettera è la V di
2: Vittoria.
1: Ok?
3: Sì.
1: Allora, cara Tiki, quando sei pronta vai pure con la domanda, io faccio partire il nostro countdown.
2: Carlo, attore romano.
3: Verdone.
2: Lo sono Favonio e Bora.
3: 20.
2: Urbano che regola il traffico.
3: Passo.
2: Codardo.
3: Vigliacco.
2: Un fiore e un colore.
3: Viola.
2: Con piacere.
3: Passo.
2: Dépliant pubblicitario.
3: Volantino.
2: Lo era Dracula.
3: Vampiro.
2: Il lupo perde il pelo ma non il
3: vizio.
2: Persona che abita accanto.
3: Vicino.
2: Erutta lava.
3: Vulcano.
2: La riempi per fare il bagno.
3: Vasca.
2: Elemento delle finestre.
3: Velux.
2: Liquido colorato per dipingere.
3: Vernice.
1: Allora, fermi tutti.
2: Perché?
1: Elemento delle finestre, cosa hai detto?
3: Velux.
1: Sa qual è il Velux? Cerca immediatamente perché sarebbe la 12ª.
2: Aspetta, Velux. Finestre.
3: È cerca. Quello che hai nella mansarda che apri.
2: Sì.
1: Vale?
2: Vale, vale, vale.
1: Col VAR abbiamo fatto ricorso alla moviola, al VAR, però se questo è perché
2: sì,
1: è,
2: sì, sì,
1: sarebbe
2: sì.
1: stata la 12ª. Brava Pamela!
2: Ma noi che non ci siamo arrivati pensavamo al vetro.
1: Esatto.
2: Vedi?
1: Sì, era molto più semplice la nostra.
3: Però come complicarsi la vita.
1: Ma
3: no?
1: Tu quante ne sei? Perché sei a conoscenza del Velux? Adesso mi faccio un po' gli affari tuoi.
3: È perché ce l'ho a casa.
2: Vedi? Ci dicono le finestre per tetti inclinati si dividono principalmente in due meccanismi di apertura per adattarsi alle diverse altezze di installazione e alle esigenze di spazio. L'una è all'apertura a bilico con il classico sistema Velux, dove hai una barra di manovra posizionata nella parte superiore del battente. Tutto chiaro?
1: Chiarissimo, sei stata perfetta. Pamela, complimenti, era la prima volta che giocavi, giusto? Non ci siamo mai sentiti noi
3: sì.
1: prima. Ecco,
3: sì, sì.
1: Hai un'ottima una
2: che
1: percentuale
2: bello.
1: Di vittoria pazzesca, una presenza e una vittoria, 100%. Pamela, l'ultima cortesia che ti chiedo è quella di restare al telefono così vengo a prendere i tuoi dati, ok?
3: Va benissimo, buona giornata a tutti.
1: Ma buona giornata a te, ancora complimenti, ciao!
2: Se vuoi io ti saluto.
1: Salutami tu.
0: Con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
2: Ciao Nico. Stai bene, Nico?
1: Grazie, sì, guarda, una roba giusta, come dici tu. Questa è una roba che ti ho rubato proprio spudoratamente.
2: Fai bene.
4: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico,

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

bene già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

0: non ti dai mai fastidio da solo?
1: Guarda, non hai idea. Mi rendo conto subito dopo, appena finisco di fare una cosa,
0: vero,
1: penso, anch'io. Santo cielo, devo essere veramente fastidiosissimo.
0: Sì.
1: Ma nonostante ciò continuo a farlo.
0: Nonostante ciò ti si vuole bene.
1: Guarda.
0: Abbiamo ascoltato Gali con Cara Italia, parliamo di un altro argomento caro, nel senso che è pieno d'affetto, ma è anche caro in termini economici.
1: Ovvero?
0: I matrimoni.
1: Oh, santo cielo, sì.
0: Dobbiamo parlare di matrimoni perché qualcuno si è chiesto quanti soldi si danno agli sposi quando viene invitato al matrimonio. Cioè questa pruriginosissima domanda. La famosa busta.
1: Esatto.
0: La busta che non fai più la busta, adesso c'è l'IBAN con il codice, il conto bancario e la frasettina: il regalo più bello è la vostra presenza.
1: Sì.
0: Però se volete contribuire al nostro viaggio pipì e popò, queste sono le coordinate bancarie. Io lì inizio solitamente a sudare freddo.
1: Sì.
0: Dobbiamo però vedere se siamo d'accordo, perché è stata indicata una cifra.
1: Ma non bisogna tenere conto di alcuni fattori, scusami.
0: Quali? La vicinanza, la parentela,
1: sì.
0: Ok. Cioè, quanto siamo amici?
1: Direi di sì.
0: Poi c'è anche il portafoglio personale di ciascuno.
1: No, lì non conta.
0: No, lì bisogna solo fare bella
1: bisogna
0: figura.
1: Bisogna solo fare, esatto, lì piuttosto ti indebiti.
0: No, però ragazzi, seriamente, parliamone, perché è stato argomento, almeno io la notizia l'ho trovata settimana scorsa, però è stato chiesto a un sacco di gente un po' ovunque nel mondo. Chiaramente la situazione cambia, paese che vai, usanza che trovi, però tra i paesi europei

0: No, premessa, non sei il testimone.
1: No, esatto.
0: Non sei un familiare.
1: Sei un invitato standard.
0: Sei un invitato
1: amico.
0: Normale, categoria okay. 3.
1: Ok, perfetto.
0: Ok.
1: Perfetto. Ottimo.
0: La base qual è del vostro bonifico? Ditecelo e poi vediamo. E poi o ci vergogniamo o andiamo avanti lo stesso.

0: Ma sul tema soldi la gente
1: ma certo, ma giustamente guida il comportamento e le scelte,
0: sì,
1: perché ci devi avere a che fare con i soldi,
0: ma quindi, per forza.
1: E quindi è sempre un po' pruriginosa come faccenda. Stiamo parlando dei soldi che si danno in regalo alla festa degli sposi. Insomma, sei invitata a matrimonio, vai, partecipi. Anche lì è un bel discorso: sei invitata ma non puoi partecipare, fai comunque il regalo? Fai comunque il bonifico?
0: Allora, dipende anche qua dal tipo di rapporto che c'è. Se è una persona, un parente molto caro, quei parenti. Allora, se hai parente, sì.
1: Sì.
0: Devi dare comunque i soldi.
1: Sì.
0: Se sei un amico, è un amico veramente tuo, caro, importante, però purtroppo non riesci
1: andare,
0: proprio.
1: Sì.
0: Io darei i soldi comunque.
1: Sì. Io vorrei al mio eventuale prossimo matrimonio invitare Elia e invitare Elena. Elena scrive: io direi 500 franchi a prescindere dal grado sia di amicizia che di parentela, perché è una via di mezzo, né troppo né troppo poco. Elena,
0: ma
1: io
0: come?
1: 500 persona?
0: Ma Elena, mamma
1: Elena,
0: mia,
1: io la
0: Elena,
1: voglio.
0: Se ti girano, falla girare, sei grande.
1: Anche Elia, niente male. Elia scrive 300. 300 di, sempre qua, persone, si sta dicendo.
0: Ma Elena, Delia, giovedì sera fate qualcosa, andiamo a farci una perella da qualche parte.

0: loro.
1: Poi abbiamo anche, allora, la maggior parte di voi ci scrive che un regalo di nozze, perché ormai si fa così, no? Si versano i soldi per permettere o di recuperare parte delle spese assunte dalla coppia, oppure di mandarli in viaggio da qualche parte. Ci dite 150. Allora, Alan, per esempio, lascio 150 e il biglietto di un buon avvocato divorzista. Anche Mattias, 150. Poi c'è anche Christian, scrive: io verso quello che penso sia il mio costo per gli sposi.
0: Giusto, anche
1: quindi
0: questo.
1: 10 franchi per il cibo e tra i 100 e i 150 per il da bere.
0: Il da bere?
1: Il da bere. E poi anche Toto, niente male, 200, 250. Qualcun altro scrive 100 se sono invitato solo al rinfresco e dai 150 ai 200 persona se si è invitati a pranzo o a cena.
0: Giusto anche questo. C'è un ulteriore aspetto che si dovrebbe poter considerare, secondo me, ma te lo dico dopo.
1: Va bene. Salutiamo Mao che scrive: io regalo la mia presenza. Present without present.
0: Fa molto caldo. Grazie, stai a casa tua. Mamma, stai tranquilla.

0: accetto che volevo solo i soldi, altrimenti non ti invitavo. Cioè ti invito perché comunque ti reputo abbastanza importante / simpatico, ma sgancia i danè.
1: Esattamente, oh, di questo stiamo parlando. Matrimoni e quanto si dà come regalo agli sposi. La maggior parte indica tra i 100 e i 150 franchi a persona. I figli dicono costano meno, quindi non è che se siamo in quattro persone facciamo 400 oppure 150 per 4?
0: Ma anche lì dipende, cioè figli fino a una certa età, perché figli piccoli, ok, ma i figli già che occupano il posto al tavolo mi paga come una persona normale.
1: Come i bambini che superano l'anno di età e devono pagare il posto pieno sull'aereo.
0: Sono d'accordissimo.
1: Che follia è, il giorno prima sì e vabbè. Poi qualcun altro scrive: non invitatemi, non ho soldi né un abbigliamento adeguato.
0: Ottimo, viva la sincerità.
1: Poi a qualcuno che chiede di rimanere anonimo scrive 100-150 persona, 200-250 a coppia.
0: Cosa vuol dire? Ah, sono in due, ok, una coppia da 250, ok.
1: Ok, scrive: solitamente io ho sempre dato 100 franchi, anche quando ero parente, ma dato che sono una brutta persona, ho 36 anni e sono stata invitata a 4 matrimoni tutta la mia vita, il più bello è stato quello di un'amica del mio tipo, matrimonio sfarzoso, lei con l'abito da 9.000 franchi, con strascico lunghissimo, lui arrivato sulla Maserati o la Lamborghini, non lo sa, non si ricorda, 500 persone all'evento. Abbiamo tolto i soldi dalla busta, abbiamo scritto: vi auguriamo amore eterno, busta vuota.
0: No, non è vero.
1: Ai ai. Tu pensa chi sta sentendo, magari è l'amica.
0: Ma che roba orribile.
1: La tipa di turno. Comunque diamo una chiusura perché ci siete, più o meno è quello. Secondo il galateo del matrimonio è considerato ragionevole il regalo attorno ai 100-150 franchi per adulto. Dicono solitamente i testimoni e i familiari più stretti fanno regali più consistenti. Ripetiamo, dipende anche dalla disponibilità economica di ciascun invitato. Sia mai che poi ci venga detto che siamo delle brutte persone.
0: No, ma quello no. Però vedi, io volevo dire che secondo me dovresti poter essere in grado di dare i soldi dopo aver presenziato al matrimonio, perché così vedi come è stato organizzato, quanto c'era da mangiare, il livello di organizzazione, quanto c'era, open bar, non open bar, e dopo mi regolo. Cioè metti che io do 200 franchi o 300 franchi e poi il matrimonio fa...
1: Ma tu non sei lì per mangiare, tu sei lì per sostenere e celebrare la tua coppia.
0: Io
1: sono
0: lì per mangiare, ma per bere soprattutto. Cioè dov'è il mio gin tonic? Ho la mano vuota ancora, non c'è niente qua.
1: Non ne hai avuto abbastanza?

0: pensando, incredibile, ma
1: occhio,
0: stavo pensando,
1: tengo io,
0: che effettivamente il discorso del contributo al regalo di nozze sul Liban, insomma al matrimonio dopo la festa, forse non è così, forse non riesco a capire, perché effettivamente anche Rocco scrive: io quanto do dipende da come e cosa mangio, ma questo lo puoi sapere solo una volta che sei lì. Solitamente il regalo lo fai prima della
1: sì,
0: festa,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Quindi, però effettivamente nel dubbio è proprio.
1: Capisci? Cioè, io vorrei prima prima vai. E poi in base a quello, a come, al servizio che ricevi, ti regoli di conseguenza, fai una stima e paghi.
0: Capito, però lì un po' sarebbe un po' come andare al ristorante in una serata qualunque, normale, dove valuti, paghi quello che c'hai da pagare, poi se vuoi dai la mancia o meno, che è? Stiamo parlando di un matrimonio.
1: Sì, no, no, lo so, il tuo discorso è corretto.
0: Ci può stare.
1: Pensa a mettere una cifra, tipo, non so, secondo, faccio un calcolo di quello che ho consumato, tipo 224,90.
0: Sì, che è la tua media.
1: Sarebbe simpatico, no?
0: Sì, andare. Vero. C'è chi scrive: io mi sono sentita malissimo dopo aver dato solo 50 franchi a una mia amica.
2: No, che brutto.
0: Dice, non era un'amica super stretta, per il suo matrimonio. Ho scoperto dopo 6 mesi che c'è una sorta di cifra base. Calcolate che era il mio primo matrimonio, quindi non ne aveva idea la nostra amica. Ma diciamo che più di 50 in quel momento non potevo proprio dare. Questa deve essere la base.
1: Okay. Cioè,
0: adesso noi stiamo veramente vaneggiando un pochettino e millantando roba, ma la considerazione importante di base è questa: vai in base alla propria disponibilità.
1: Ma sì, questo è
0: detto
1: ovvio.
0: Detto questo, c'è qualcuno che scrive, dov'è? Potete domandare alla ragazza, alla signora che ha detto almeno 500 franchi da dare a persona, indipendentemente dal grado di parentela, eccetera, quanto darebbe allora un familiare stretto?
2: Ma questa è la domanda.
0: 5.000, 10.000?
2: Ma come minimo a questo punto?
1: Ciò non toglie che se io ti invito al mio matrimonio e tu mi dai 50 franchi, io ti tolgo il saluto. Cioè, per me grazie, va bene così. Fai un sacrificio, per me devi fare un sacrificio.
0: Io lo, per te lo farei.
1: Ah, ecco.

0: Ciao a tutti. Scusate, voi togliete il saluto se vi danno 50 franchi.
1: Eh sì.
0: A me mi hanno dato 10 franchi al mio matrimonio ed era un parente.
1: No,
0: pensa
1: no.
0: Po'.
1: Aspetta, fermi tutti.
2: Era, non c'è più.
1: Esatto, fermi.
2: Non c'è più quel parente.
1: Fermi tutti. Ma come fai a dare 10 franchi? Cioè, lì io ti vengo a prendere a casa. Drin, campanello, toc toc, chi è? È il Nico, cosa vuole? E gli faccio vedere la roba dell'Iban con scritto tu, oh no, non penso, l'Iban no, avrà dato 10 franchi in banconota. Questi ti sono caduti dalla tasca mentre eri lì, mentre stavi mangiando. No, perché non si spiega. Ma come fai a dare 10 franchi a un matrimonio? Io sono sconvolto.
2: Ascolta, meglio che niente.
1: No.
2: Qualcuno ci scrive: io faccio i 20 anni di matrimonio nel 2028 e ci terrei tanto a invitare la signora dei 500 franchi minimo.
1: Guarda che la lista per la richiesta per la presenza di Elena sta crescendo in maniera esponenziale. Elena, ti indebiti. Sappilo.
2: Giusto.
1: Sappilo.
2: Giusto.
1: Perché è difficile poi sostenere.
2: Qualcun altro scrive: io non do nulla, quindi non invitatemi, ma sappiate che se mi dovessi sposare non vorrei nemmeno niente, perché parto dal presupposto che se faccio una festa ho i soldi per poterla pagare e non speculo sulle donazioni degli invitati per coprire le spese o fare un viaggio, ben consapevole che i matrimoni costano molto. Sarò un po' polemica, ma trovo che questi cliché sociali siano un po' superati. No, evidentemente.
1: Ma ci può stare. Allora, è un ragionamento che ci può stare, ma che non condivido, ma rispetto.
2: Di questo stiamo parlando, del galateo del matrimonio e via. Questo. Ah, aspetta, c'era qualcun altro anche che aveva fatto un bel. Ah, sì, Dante scrive: io faccio come Hugh Grant in 4 matrimoni e un funerale. Vado a scegliere dalla lista nozze tra i 1000 oggetti costosissimi, ma assolutamente inutili, il meno costoso. Proprio, se c'è una lista nozze.
1: Ma la fanno ancora?
2: Non so se si faccia ancora.
1: Cioè, tipo andare lì con un tostapane sarebbe top. Metti che serve il tostapane.
2: Beh, se è un bel tostapane.
1: È sempre un tostapane rimane.

0: pato in testa, ma proprio nitidissimo il video di questa canzone. Me lo ricordo perfettamente come se fosse uscito ieri. Non chiedermi per quale motivo, perché non c'era niente di particolare, però semplicemente mi ricordo il video. La mia memoria è selettiva, ma è selettiva per
1: vuoi dirci per qualcosa
0: cose.
1: In più o di
0: ma non lo
1: video?
0: So, te lo so spiegare. Cioè, lui mi ricordo che c'erano dei ragazzini molto giovani, okay, che ballavano molto bene. A un certo punto c'erano delle marionette, una di queste marionette poi vomitava. C'è stata roba strana.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Va bene, Nick, va tutto bene, Nico. Non
0: poco,
1: ti preoccupare.
0: Poco raccontabile in radio, però. Le 8 minuti, buongiorno da Tiki.
1: E da Nico.
0: E da Rosy, che ci ha raggiunto in studio.
1: Ciao,
0: Rosy.
1: Regina.
3: Buongiorno.
0: Rosy, io non ti vedevo da giugno. Per me, eri ormai quasi un miraggio. Una visione. In realtà, sei tornata già nelle settimane scorse, però non ci siamo mai incrociati. Quindi, posso chiederti ufficialmente: stai bene? Sì.
3: Ma dai, non diciamolo, che poi sai come
0: sì,
3: si gira velocemente nella vita, no?
0: Vero.
3: Per cui, ecco, toccando tutto. Anzi, guarda, mi sono anche comprato il braccialetto antimalocchio, che non si sa.
0: Che sempre
3: per sicurezza
0: bisogna combattere con le armi che abbiamo.
1: È vero.
0: Brava Rosy.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tra pochissimo la sentiremo per le previsioni del tempo. Sì, per le informazioni.
1: Vuoi che le faccio io le previsioni del tempo?
0: Scusa, vai.
1: Allora vi dico che oggi sarà una giornata abbastanza soleggiata, poi dal tardo pomeriggio nuvoloso e in serata e nella notte pioggia, temporali, rovesci, e potrebbero essere più forti, più intensi sul Ticino centro-meridionale. Quindi occhio se dormirete con le finestre aperte.
0: Chiudetele.
1: Forse meglio.
0: Chiudetele. Io invece vado in strada per dirvi che l'ultimo bollettino di Via Swiss segnala forti rallentamenti da Magliaso verso Bioggio, e poi si ricorda ovviamente che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. L'avete sentita? Ci ha raggiunto in studio Rosy Nervi. A lei la parola per le ultime notizie.
2: News.
4: E allora buongiorno anche da parte mia, sono le 8:02, al via il processo per la tragedia del Cengalo. Dovrà stabilire se la frana era prevedibile e se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Arrestato il proprietario del bar Constellation di Cramontana, un paio di settimane fa ha picchiato la moglie mandandola all'ospedale. E infine 35 anni di indipendenza dell'Ucraina per Kiev coincide con un periodo molto delicato tra accuse di corruzione al governo Zelensky e penuria di sistemi difensivi.

0: Beh, se non vi ha tirato giù dal letto questa, basta, noi ci arrendiamo, continuate a dormire, buonanotte. Allora, le 8 e 7 minuti, è l'ultima ora, adesso bisogna comunque ancora mettere carne al fuoco per quest'ultima ora, perché stamattina li vedo belli partecipi, sono motivati, sì, sono carichi, per cui battiamo il ferro finché è caldo.
1: E allora parliamo di un filone cinematografico che sta prendendo sempre più piede, e proprio perché sta prendendo sempre più piede ci si interroga sulla salute mentale della popolazione. Avete presente il true crime, il genere true crime? Quindi sono i gialli, veramente storie vere, quindi non è finzione, e spesso riguarda casi che ancora sono un po' misteriosi, irrisolti, roba tragica, terribile. E c'è chi si appassiona a questo filone, a questo genere. C'è chi parla di fenomeno culturale globale, soprattutto negli ultimi 2-3 anni. E a questo punto la scienza si è chiesta una cosa. Ma non è che la fascinazione per queste storie vere di omicidi, di serial killer, di casi irrisolti, sia indicatore, sia una red flag?
0: Importante. Ma spero di no.
1: Può segnalare la psicopatia o problemi psicologici importanti? Cioè, a te quando capita di conoscere qualcuno che ha tutta questa fascinazione assurda e morbosa per il true crime, non pensi che magari
0: ne ho uno in casa? No, io spero di no, perché altrimenti dovrei cominciare a pensare. Sai che quando dicono che il segreto per la freschezza delle coppie sono le case separate, comincio a buttare giù l'idea. Senti, ma non è che magari potremmo, perché adesso spero che tu smentisca, ok?
1: Sì, possiamo stare tranquilli, la scienza ha risposto. Se anche voi vi siete chiesti per quale motivo vi piacciono così tanto le storie true crime, state qui perché parleremo di voi.
0: Tra l'altro, se non avete idea, vi piacciono i podcast e volete farne uno, col true crime non sbagliate, perché non so se sai quanti ce ne sono.
1: No? Tantissimi?
0: Mamma mia.

0: Sì, d'accordo, sono d'accordo con Guido che dice sì, è vero, ci sono tanti podcast crime, ma ce ne sono pochi fatti bene. Questo è vero, assolutamente. Però per dire che è una moda molto, molto già da mo',
1: Sì, non stiamo parlando però del crime e basta, ma del true crime, quindi storie vere, agghiaccianti, possibilmente irrisolte o che hanno avuto tutta una serie di sviluppi, teorie, controteorie, conferme, smentite, insomma non se ne viene a capo. E dicevamo, negli ultimi anni è diventato un trend globale, sempre più persone si appassionano al true crime. Questo ci deve preoccupare oppure no? La scienza se l'è chiesto, ha trovato una risposta: no, diciamo che in chi ama questo genere di storie e seguire questo genere di storie non ci sono tratti di psicopatia, ma ci sono, mostrano normalmente, leggo, livelli più alti di narcisismo e machiavellismo, ma non di psicopatia, violenza o comportamenti devianti.
0: Ecco, questo un
1: quindi
0: po' comunque mi preoccupa.
1: Stiamo, capito? Però intanto che, ma la cosa che mi ha sorpreso di più leggendo l'articolo è che ultimamente sono nati e ne stanno nascendo sempre di più di podcast sleepy true crime.
0: Questo fa ridere.
1: Cioè dei podcast in cui con un tono della voce molto rilassante, calmante, per accompagnarti al sonno,
0: tipo
1: ti
0: ASMR.
1: Racconto storie di true crime.
0: Ma sussurrato? Beh,
1: non so questo, non ne ho mai ascoltati.
0: Devo assolutamente cercare.
1: Ecco, vai a cercare. Però, capito, per addormentarti bene come un bambino, vuoi storie terribili ma raccontate.
0: E fu in quel momento che con una pugnalata mi strappò le budella e ci fu un bagno di sangue. Così funziona? Cosa c'è di meglio per rilassarsi, eh? E le uscì il cervello dalle orecchie.

0: James Blunt con Tastes Like Summer alle 8:20. Mi conforta quindi sapere che la scienza ha dichiarato che non sono delle red flag le persone. Red flag, l'ho detta alla ticinese, red flag. Le persone che amano e hanno una predilezione nei confronti del true crime, perché appunto se no avrei avuto timore.
1: No, però dicono qualcos'altro anche. Abbiamo visto livelli di narcisismo più elevati e di machiavellismo più elevati.
0: Concentriamoci sulla roba bella.
1: Allora, ci dicono altro, se siete degli appassionati di storie di omicidi, casi irrisolti, storie vere però, non stiamo parlando della fiction romanzata, certo. Ok? Dicono di voi che avete una curiosità morbosa, il che è perfettamente umano, come quando purtroppo capita di vedere un incidente, vedere una situazione e rallentare, fermarsi per vedere. Fa parte dell'essere umano, lì non ci si può fare niente. C'è proprio una tendenza a interessarsi a eventi negativi, scioccanti o pericolosi. Qua leggo, sto citando testualmente: osservare il pericolo permetterebbe di raccogliere informazioni utili senza dover affrontare direttamente la minaccia. Quindi questo è un primo richiamo di chi ama il true crime.
0: Ok.
1: Ce n'è un altro, e la voce è rilassante. Ti dici, come fa a rilassarti una storia del genere? Ci dicono, è rilassante perché permette di vivere emozioni intense come paura, tensione e ansia in un ambiente controllato e sicuro. È una sorta di regolazione emotiva molto simile a quella che accade durante la visione di un film horror.
0: Ah, ecco, vedi. Ah,
1: ecco.
0: Beh,
1: bene.
0: Ma ci sta, ma va bene così. A me
1: quindi tranquilli, ecco. Non
0: avete nessun tipo di problema.
1: Non avete problemi.
0: Siete delle persone tranquille, oneste, brave, in pace con voi stessi.
1: Ma dicono, ci dicono così, poi vai a capire. Dicono anche qua, siamo in una fase ancora abbastanza embrionale, perché la tendenza è recente, però teniamo sotto osservazione.
0: Mia moglie mi dice sempre, stai attento perché se mi fai arrabbiare io conosco un sacco di tecniche per far sparire il tuo corpo.

0: Allora, l'ultima mezz'ora ce la prendiamo per fare un discorso molto nostalgico che rischia di prendere una deriva anche un po' triste e malinconica.
1: Ah,
0: però...
1: beh, lo vogliamo salutare così? Sì, lasciare ma... questo?
0: Lascia fare, secondo me riusciamo invece a dargli una roba positiva, perché mi sono imbattuto qualche settimana scorsa in questo post sui social / articolo che mi ha incuriosito e ci sono soffermato ed effettivamente ci ho perso tempo un po' a pensare, no?
1: Che è successo?
0: Il post era intitolato così: cose che non ti sei reso conto che stavi facendo o che hai fatto per l'ultima volta in vita tua. Cioè, ci sarà stato
1: una miseria.
0: Ma sì.
1: Vai.
0: Perché poi succede qualcosa di brutto, magari semplicemente per il progresso tecnologico, perché cresci o perché la vita, ci sono state nella nostra vita a un certo momento una cosa che abbiamo fatto che sarà stata l'ultima in quel momento lì, ma non ce ne siamo resi conto. E ti cito alcuni esempi.
1: Vai.
0: Per esempio, quando si è in classe e passi il bigliettino al tuo compagno di banco, alla tua amichetta, con scritto ti vuoi mettere con me? Sì, no?
1: Forse.
0: Forse. L'hai passato e poi non l'hai mai più fatto perché non si sono più create e l'hai fatto per l'ultima volta in vita tua.
1: L'ultima volta.
0: Cioè, è difficile che si torni sui banchi di scuola a 30, 40, 50, cioè chi lo fa, ma è ancora più difficile magari a 50 anni metti il bigliettino al corso serale con scritto ti vuoi mettere con me? Sì, no? Forse. E quindi
1: con
0: questa roba è vero.
1: Con quell'intensità lì poi.
0: Esatto.
1: Ok, ho capito. Altri esempi?
0: Tipo anche c'era l'elenco: registrare la tua canzone preferita alla radio per averla lì
1: e avere il DJ che ci parla sopra,
0: magari hai chiamato per una dedica, ti registri
2: e questa ce l'ha chiesta Tiki, allora eccola per te la tua canzone preferita,
0: registri l'annuncio, la canzone non lo si fa più,
1: dai, è vero.
0: Cioè, magari l'hai fatto e non la fai più nella tua vita, non la farai mai più.
1: Adesso abbiamo l'RSI play.
0: Sì, quella roba lì, l'app della RSI, esatto. Questo è bello.
1: Vai.
0: Andare a noleggiare un film, sai, magari il venerdì sera, momento film con la famiglia, si andava al punto

0: cosa.
1: La premessa era: non vogliamo poi avvicinarci in quest'ultima mezz'ora insieme lasciando sentimenti un po' così di nostalgia, di malinconia, roba un po' non brutta, però no. Ci siamo capiti. Eppure a cosa mi stai facendo pensare?
0: A cosa te lo so pensare?
1: Che avevo visto tempo fa un video, era diventato un trend social, in cui dei genitori con i figli già piuttosto grandi, adolescenza, magari anche ventenni, ventunenni,
0: okay,
1: comunque ancora in casa con loro, riflettendo proprio su quella cosa che mentre la stai facendo non ti puoi rendere conto che sarà l'ultima volta che la farai, parlavano del prendere in braccio, alzare, proprio prendere in braccio i propri figli, perché a un certo punto sono troppo grandi, non li puoi più prendere in braccio.
0: Certo.
1: E allora questi genitori si filmavano, chiedevano al figlio grande, figlia grande, di venir lì, spiegavano questo trend e dicevano: io voglio ricordarmela l'ultima volta che ti prendo in braccio, okay, che riesco a sollevarti, perché altrimenti non lo farò mai più, non certo, succede più. E quindi filmano questo momento e poi dopo iniziano a piangere.
0: Beh, lì ovvio, lacrime a fiumi.
1: Ma cosa ci fai pensare?
0: Ma no, sei tu che sei andata avanti a prendere quella deriva lì.
1: Ma lo sapevo, lo stavo sentendo. Era una roba. Stava maturando.
0: Rimaniamo sul superficiale, tipo qui.
2: Passare i pomeriggi al Boa Music di Lugano ad ascoltare dischi, mamma mia che ricordi, anche quello non c'è più.
0: No,
2: ciao ragazzi,
0: anche
2: buona
0: perché
2: giornata.
0: Ormai, ma anche no, vabbè, l'atto di comprare, però
1: no, comprare i CD sì, ma il negozio di dischi dove vai ad ascoltare il disco,
0: sì, quella cosa
1: per
0: non
1: comprarlo,
0: c'è più.
1: Valutare se comprarlo o meno, aspetti magari non hai ancora quei 20-25 franchi per comprarlo, ma è uscito quel giorno lì, lo devi ascoltare.

0: pagare, poi a fine mese andrai a comprarli.
1: Vero, vero anche questo, ma sempre rimanendo in tema musicale, per esempio, quando a tutti sarà capitato di masterizzare un CD o una cassetta ancora prima, per noi stessi o per regalarla all'amico, all'amica, alla ragazza, al ragazzo che ci piace, per cercare di fare colpo.
0: Sì,
1: no?
0: Che eravamo pirati. Pensa quando avete scaricato per l'ultima volta illegalmente o una canzone o un film,
1: esatto,
0: dai vari software. Da Lime.
1: Che poi scaricavi quello sbagliato e te ne rendevi conto solamente quando lo aprivi.
0: Si bloccava il computer.
1: Oppure era ripreso dalla sala del cinema, quindi lo guardavi col tizio che riprendeva la telecamera con gente che parlava, che starnutiva,
0: il buffering, la rotellina che gira per caricare.
1: Esatto.
0: Vabbè, che è l'ultima volta che abbiamo visto un film così.
1: Però a parte il discorso che facevi tu, quello triste del prendere in braccio il figlio, che è molto...
0: fisico, porca miseria.
1: Tutto il resto sono delle cose che non facciamo più la stragrande maggioranza delle volte a causa del progresso tecnologico.
0: Infatti ne ho uno in mente.
1: Ecco.
0: Non devo più miscelare per arrivare l'acqua tiepida. Sai, prima c'erano le rotelline,
1: le due
0: acqua
1: manopoline,
0: fredda,
1: sì.
0: Acqua calda e devi star lì ora a fare il DJ, no?
1: Esatto.
0: A girare.
1: Era molto bello però come
0: sì.
1: cosa.
0: Invece adesso è vero, da tantissimo tempo che non devo più miscelare io.
1: Vedi, l'hai fatto l'ultima volta e non te ne sei resa conto.
0: Non lo sapevo.

0: bello, te ne sono venute in mente due potentissime, secondo me, che meritano.
1: Sì.
0: Da pelle d'oca, da brividino quasi.
1: Una è, pensate all'ultima chat su Messenger, per esempio.
0: Esatto, sul vecchio MSN, che per quelli della nostra generazione era la prima cosa che si faceva quando si arrivava a casa, era accendere il computer, andare su MSN e mettere la scritta sotto per far capire alla tipa che la stavi pensando.
1: O la canzone.
0: Citando le frasi degli 883, mettendo sotto, no? La regola dell'amico era rivolta a lei. Quindi noi abbiamo scritto per l'ultima volta su MSN, tipo, ci sentiamo domani.
1: E domani c'era già qualcosa.
0: E quel domani non c'è più stato.
1: Non c'è più stato, ma perché sono cambiati i mezzi.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Si è passati poi a WhatsApp, probabilmente.
1: Per esempio,
0: no?
1: Sì. Oppure lo squillo, ragazzi. Cioè, l'ultima volta che avete fatto lo squillo, qualcuno solo per dire ti pensi.
0: Esatto. Ma che spettacolo. Adesso quando vedi che suona una volta, dici, vabbè, avrà sbagliato.
1: È vero.
0: L'avrà chiamato per sbaglio.
1: Che brutte persone, esatto, che siamo diventate.
0: Stefania dice l'ultimo primo bacio. Però scusami, in teoria no, l'ultimo primo bacio, cioè nel senso che dal momento in cui trovi la tua anima gemella, baci lui o lei per la prima volta, per l'ultima volta.
1: Ah, il primo bacio con una persona sarà sempre l'ultimo primo bacio.
0: Esatto.
1: Quindi il primo bacio con chiunque.
0: In quel senso lì, dici, per la prima volta in vita tua che hai baciato qualcuno.
1: No, secondo me ogni volta che arriva qualcuno di nuovo, il primo bacio con quella persona lì. No? Metti una canzone.
0: Ci pensiamo, è perché alle 8:42. Devo bere un caffè.

umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore.
1: Primo bacio, ma che idea, è bello da un lato, io l'ho capita subito, chiaramente se poi sei sposato non avrai più qualcuno con cui avrai un primo bacio, si spera. È vero che però quindi nasce la malinconia di non provare più quella cosa. E vabbè, la vedremo sui nostri figli. Buona giornata.
2: Tu vuoi dire qualcosa?

Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Gioa Sbalmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto, dalle 10.30.

0: quella volta in cui stavate facendo una cosa per l'ultima volta senza sapere che sarebbe stata l'ultima volta, ma in tono, diciamo, sì, c'è un po' di malinconia.
1: È inevitabile, certo.
0: Però è ovviamente perché si va sul viale dei ricordi, stiamo percorrendo quel viale lì e quindi sono cose che riguardano il passato. Poi siamo cresciuti noi, è cambiata la tecnologia e quindi non le abbiamo più fatte. Vi chiedo di ripensare a quando eravate bambini, o adolescenti, o comunque quando passavate i pomeriggi, magari mercoledì pomeriggio, a giocare a pallone sul cortile della scuola, o ad a fare dei giri in bicicletta, per esatto. esempio, giusto per il piacere di farsi un giro in bici con gli amici. Vi siete salutati gridando "ci vediamo domani", prima che ognuno salisse, non so, per andare a cena a casa propria, ma quel domani non è arrivato, fortunatamente, non perché sia successo qualcosa di brutto, ma perché semplicemente non è più successo, fine.
1: Ma è incredibile,
0: vero.
1: Mi ricordo che avevo il mio amichetto con cui giocavo a calcio nel giardino dell'appartamento dove vivevo con i miei genitori, e ci sarà stato l'ultimo pomeriggio in cui abbiamo tirato due calci al pallone insieme,
0: no? Capisci?
1: Poi loro hanno traslocato per primi, quindi poi ci si è persi di vista, però ci sarà stata l'ultima parte. No, ma che bello, vedi, sono belle ricordi.
0: Pensa se solo avessimo saputo quell'ultima volta in cui mamma ci ha cambiato le lenzuola del letto, se avessimo saputo. Che sarebbe stato, quanto l'avremmo apprezzato.
1: È vero.
0: Lì così a guardarla mentre lei ti rifà il letto, lui,
1: esatto.
0: papà, lo zio, la nonna, chi è, ma non voi. Avete dovuto iniziarlo a farlo voi da soli.
1: Lì è stato un problema.
0: Terribile.
1: Cambia tutto. Lì è cambiato tutto. Si è ufficialmente adulti.

0: viaggio un po' nei ricordi, nell'ultima volta in cui abbiamo fatto qualcosa senza sapere che sarebbe stata l'ultima. Bello il messaggio di un nostro ascoltatore che dice: l'ultima volta che ho usato una tax card per avvisare mia madre che sarei arrivato in ritardo.
1: Ecco, vedi, anche questo e poi, è vero.
0: La tecnologia ha fatto sì che con un semplice messaggino, probabilmente da qualsiasi parte, si poteva avvisare la mamma.
1: Basta, dobbiamo chiudere questa poesia decadente, che salutare, dare appuntamento su belli pizzi, allegri, energici.
0: Sì, domani mattina, anche domani dalle 6.
1: Vi aspettiamo lì.
0: Tra pochissimo, Rosy. Noi torniamo domani da Tiki.
1: E Nico.
0: Un augurio di una splendida giornata. Fate i bravi, eh.
1: Ciao,
0: freschezze. Ciao, a domani.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Spostati, Nico. Ecco, tu stai lì che leggi il notiziario tra un secondo. Io do il buongiorno e dico che sono le 9 e un minuto. Rosy Nervi in vostra compagnia questa settimana, in questa fascia oraria, dalle 9 a mezzogiorno, per accompagnarvi quando viene la famina, che poi non gestisci più verso le 11. Allora, verso le 11 mi faccio venire a far compagnia da una collega e amica, Laila. Mi è venuta un'idea questa settimana. Ho detto, dai, chiacchieriamo un po' di cose leggere. Tipo questo approccio vacanze, non so, il corpo d'estate, questa guerra che abbiamo con lo specchio, magari è un tema soltanto femminile, Nico.
2: No, ma perché? Okay. Il corpo d'estate ha il suo fascino.
1: No, ma perché certo. Devo dire che non è che tu la viva, cioè io almeno mi rendo conto da donna che noi non la viviamo sempre benissimo, però devo dire che negli ultimi anni c'è più serenità. Ognuno dice, vabbè, questo è il mio corpo, comunque sia e comunque vada, ma vado certo a farmi il bagno e me ne frego.
2: Ma giustissimo, ma bisogna viverla così.
1: Ma voi uomini avete questo senso del giudizio, della paura di essere guardati?
2: Allora, io non per il giudizio degli altri, ma se io vedo qualche difettuccio che dipende da me, che so che posso...
1: Che non hai?
2: No, c'ho qui, sai, le manigliette qua, il fastidiosissimo... C'è chi dice così, però io vorrei eliminarle. Ci sto lavorando alacremente da almeno 2 anni, ma è la zona più ostica da rimuovere. Anche perché dipende, cioè dovrei eliminare delle cose che adoro, tipo, non so, concedermi quel bicchierino di vino ogni tanto, quella bella raclettata, la grigliatona con gli amici. Vuoi privarti di queste cose?
1: No. Questo è il tema, ne parleremo dalle 11. Non mancate, perché ho bisogno dei vostri racconti ed è proprio lì che vogliamo andare. A quali condizioni sei disposto a rinunciare, insomma, per poter togliere le maniglie?
2: Bello, mi piace,
1: dell'amore.
2: Mi piace.
1: Okay. Dunque, l'avete già guardata voi la giornata da un punto di vista meteorologico, abbastanza soleggiato, qualche banco di nuvolosità bassa, il tempo che è cambiato, la sera che è più fresca, le massime attorno ai 27 gradi e in serata e nella notte sono attesi rovesci o temporali. Domani ancora mattinata nuvolosa con qualche rovescio residuo, nel pomeriggio cumuli su rilievi e ancora possibili rovesci anche la sera. Domani si spazia anche tra i 18 e i 26 gradi. Per quanto riguarda il traffico, sulla 2 code tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord a causa di un incidente. Se avete bisogno di noi potete contattarci allo 079 873 8073. Ci ricordano da Via Swiss che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana, ma ve l'aveva già detto anche il Nico, che è qui. Sono le 9:04 minuti, a te la parola, Nico, per le ultime notizie.
0: 3 news.
2: In apertura a Krasnodar, nella Russia meridionale, 2 bambini sono rimasti uccisi questa notte in un attacco di droni ucraini contro il deposito di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni intercettati sono caduti su un centro di accoglienza provocando un incendio, lo ha annunciato il governatore regionale. Dall'altra parte del fronte ci sono stati massicci attacchi russi che hanno colpito depositi alimentari e infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. E si sta per aprire a ore a Pontresina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dall'enorme frana staccatesi dal Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Sono passati molti anni, 9 per la precisione, da quel tragico 23 agosto 2017, e alla sbarra per rispondere all'accusa di omicidio colposo plurimo compariranno 5 persone. Infine, in Calanca riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la viabilità sulla strada. La valle è tagliata in 2 e gli abitanti a nord sono isolati. Questo significa che per alcuni allievi le vacanze scolastiche estive si allungheranno di qualche giorno.
1: Ciao Nico, a dopo.
2: Ciao Ro, a tra poco.

Shawn Mendes che apre questa mattinata insieme, ma abbiamo anche uno dei bei tormentoni di questa estate 2026, Partenope, perché si deve mettere l'accento sulla E.

questo trasformatore di se stesso in mille poliedriche personalità. Di nuovo con questa Let's Dance aveva scelto di mostrare un altro lato di sé, uno nessuno e 100.000. David Bowie sicuramente rappresenta bene questa definizione. Questo pezzo è nato dall'incontro tra Bowie e Neil Rogers, il leader degli Chic, che Bowie aveva coinvolto per realizzare il suo nuovo lavoro del tempo. Dopo gli anni sperimentali, più intellettuali, Bowie voleva cambiare pelle ancora un'altra volta, quindi fare qualcosa di molto popolare, ballabile, enorme, e ti entra subito in testa questo pezzo. Tra l'altro Rogers crea il riff di chitarra che diventa riconoscibile immediatamente, registrano la canzone con un giovane chitarrista blues pazzesco, texano, vita assurda, finita in modo drammatico con un incidente. Parliamo di un incredibile Stevie Ray Vaughan, che su cui si potrebbe raccontare forse la sua storia, ve l'avevo già raccontata, una storia assurda, poi magari ci possiamo tornare. Vabbè, il risultato di queste collaborazioni pazzesche è questo successo gigante, e la cosa interessante è che David Bowie non smette di essere lui diventando pop, fa esattamente quello che aveva sempre fatto, cioè prendere qualcosa che apparteneva alla cultura del momento e trasformarla. E allora, come aveva consigliato Let's Dance, balliamo, cosa che si fa lunedì mattina, si ricomincia a ballare, perché la vita è fragile, tutto può finire, come canta il pezzo. Proprio per questo dobbiamo ballare. Ecco, e mentre io dico queste parole, tutto qua davanti a me diventa buio, ma voglio avere fiducia nella tecnologia e andare su un pezzo che ci riporta invece indietro di soli 2 anni, 2024. Un artista inglese, vediamo un po', da Washington, no, americana, cantautrice da Chicago per essere precisissima, Raven Laney. Sentiamo un po' questo pezzo, Love Me Not. Amami o non amami?

Allora, volevo ringraziare per il messaggio che mi arriva regolarmente da Mario, che ci fa la riflessione filosofica del giorno. 24 agosto 2026, perdete pure soldi, dice la pagina del suo calendario, perdete pure soldi, amori, chiavi, occasioni, ma mai e poi mai perdete la capacità di stupirvi ed emozionarvi ancora. Da Salerno, Napoleone. Buongiorno anche a Katie.

0: così soreste, ma quante che ne sento sulla musica, te. È da tanto che non ci sentiamo perché mico ancora la radio quella vecchia. Però mi sono scaricato l'applicazione adesso. Ciao Rosy, un bacino.
1: Ciao Oreste, grazie per il tuo messaggio e salutiamo anche Katie, come hai detto.
2: Buongiorno Rosy. Ciao tesoro.
1: Buongiorno.
2: Ascolta, lo so che non è un programma di dediche.
1: E chi l'ha detto?
2: Ma oggi la mia bimba grande, che tu conosci, compie 34 anni. Una piccola dedica. Con tanto amore da una mamma quasi greca e da due sorelle ticinesi.
1: Meraviglia.
2: Un abbraccio, grazie mille, il pezzo va bene quello che vuoi tu.
1: Grazie. Accetta. Amore, grazie.
2: Ciao, buona giornata
1: e buon compleanno al tuo tesoro, al 1

Ci sono dei fatti del giorno, a parte dei compleanni speciali che abbiamo voluto ricordare, quindi una mamma che è uguale quanti anni si compia, insomma i figli sono sempre i figli, le cose più preziose che hai. E mi ricordo questa storiella che leggevamo da piccoli, la mamma che spiega al primo bimbo nato di non essere geloso di un secondo o terzo fratello, dice il cuore della mamma è come una coperta, è piegata e quindi ogni volta che arriva un fratellino nuovo si apre sempre di più, ma c'è sempre spazio per tutti, ed è vero, il cuore delle mamme, anche dei papà. Andiamo nella storia, oggi ci sono dei fatti assurdi, per esempio torniamo a Pompei, Ercolano e Stabia, che oggi vivono proprio il devasto più totale. Era il 24 agosto del 79 d.C., data tradizionalmente associata a questa eruzione del Vesuvio, anche se oggi alcuni studiosi propendono per una data autunnale, questa era la diatriba degli studiosi. Vesuvio che comunque in questo periodo, nel 79 d.C., smetteva di essere semplicemente una montagna che si credeva, e invece diventa una macchina infernale. Era attorno a mezzogiorno, il vulcano ad un certo punto comincia a buttare nubi e tutto il cielo diventa nero, una colonna di cenere, la Pilli si alza per chilometri sopra la testa di questa montagna, e poi arrivano le colate e le nubi ardenti. Pompei, Ercolano e Stabia vengono inghiottite dalla lava, e c'è qualcosa di quasi paradossale in questa tragedia: quelle città muoiono, ma proprio perché vengono sepolte, verranno conservate in maniera incredibilmente perfetta, come se il Vesuvio avesse chiuso una gigantesca fotografia sotto metri di cenere. Case, panifici, graffiti sui muri, oggetti quotidiani, persino le impronte della vita di quelle persone che rimangono lì per quasi 2000 anni. Beh, quindi ricordiamoci questo fatto terribile, Vesuvio, che ci ricorda una cosa da un lato bruttissima, dall'altro bellissima, che anche la distruzione può diventare memoria. E Pompei è stata cancellata in quelle ore, ma quelle stesse ore l'hanno resa immortale.

Dunque, questa data del 24 agosto passa alla storia per almeno due fatti: l'eruzione del Vesuvio, drammatica, terribile, devastante, la natura che inchiotte tre città, tra cui Pompei, la fa passare alla storia, quindi la forza della natura, 79 d.C. E poi un altro fatto storico del 24 di agosto, 1456, Gutenberg completa la seconda edizione della Bibbia stampata con i caratteri mobili, un lavoro che possiamo immaginare abbastanza certosino. Un vulcano che distrugge, poi c'è anche un altro fatto: Roma che viene invasa, ma non ne parliamo. Dall'Arico e i suoi alleati, insomma, i Visigoti. E poi invece Gutenberg che porta qualcosa di importante: la diffusione della cultura, della storia, della religione, della Bibbia. Impara a conservare la cultura. Prima si scrivevano questi manoscritti, invece qua sulle pelli, sulle pergamene, si impara a stampare e a moltiplicare la cultura, a conservarla. La stampa di Gutenberg è una delle grandi svolte della civiltà. Un libro non deve più essere necessariamente copiato a mano. Pensate che crampi, pensate che rottura. Poi se sbagliavi qualcosa, dici no, cos'ho scritto, un disastro. Ecco, lentamente, costosamente, le parole possono ora viaggiare. E allora noi viaggiamo con la musica, in questo caso di Cremonini, ci riporta al 2002, quindi indietro nel tempo. Gli uomini e le donne sono uguali, ma... o era una provocazione, o magari alla fin fine siamo tutti simili e funzioniamo in modo analogo.

0: dall'indicazione di un articolo di Geopop, sempre attendibile, che dice effettivamente che l'eruzione del Vesuvio è avvenuta più presumibilmente in ottobre, non in estate come si credeva, ma diciamo le due date erano queste, siccome una delle due passa oggi, ho detto dai, approfittiamo per ricordare questa terribile eruzione del 79 d.C. la data comunque rimane confermata, o era il 24 agosto e adesso si pensa quasi con più grande probabilità, attendibilità, che fosse il 24 e il 25 ottobre. Però grazie Mara, ti ringrazio per avermi girato l'articolo, se qualcuno lo vuole lo condivido volentieri. Buongiorno anche a Lali Laura, vediamo. Ciao Lali Laura.
1: Ciao Rosy bella,
0: buongiorno.
1: Allora, prima voglio raccontarti cosa ho fatto.
0: Raccontami.
1: Avevo per la testa delle parole, come per dire, scrivi una canzone e poi mi sono seduta e l'ho scritta veramente.
0: Ma pensa,
1: per un artista che si incolla proprio a pennello, questo artista che, quando, chi lo sa, non lo dico, ma è un artista che va alla grande, proprio questa canzone lì si è proprio come se fosse fosse stata cucita su di lui.
0: Ma
1: poi
0: chi è,
1: però volevo dire una cosa,
0: non me lo
1: ho scoperto che quando scrivi arte, scrivi poesie, scrivi canzoni, per tutelarle puoi automandarti una raccomandata. Io non lo sapevo.
0: Per autenticare,
1: scrivi su un foglio il giorno che l'hai scritta, con la tua firma, come un po' come se fosse un foglio di notaio, e poi alleghi la poesia che vuoi proteggere, la canzone, e poi te la mandi tramite raccomandata, ma è importante non aprire la busta.
0: Ecco,
1: ho imparato qualcosa.
0: Vedi?
1: Di nuovo.
0: Grazie.
1: Ti mando un abbraccio e viva la follia.
0: E così abbiamo imparato anche come salvare il diritto d'autore tra di noi. Madonna.

E beh, Madonna nel 1990 cosa faceva? Prendeva il desiderio, lo portava fuori dalla zona del consenso sociale. Justify My Love non chiede il permesso di essere sensuale, non l'ha mai chiesto, di essere provocatoria, di essere ambigua. Dice: non giudicare quello che desidero. Se vuoi amarmi, amami anche per questo. E a proposito di amori, di passioni, di provocazione, di sensualità, gli Stones inabbattibili, neanche a menarli se li fermi. Mr. Charm, nuovo singolo estratto da questo 25° album in carriera.

dobbiamo dirla. Dunque, Mr. Charm, Rolling Stones, anche qua si parla di intrighi, sì, dappertutto. Poi questi personaggi sono super controversi, ci sono sempre piaciuti Mick Jagger, Madonna, per questo, per andare oltre, per essere provocatori, per essere sensuali, per essere anche ironici, autoironici, hanno fatto di tutto per non passare inosservati. Abbiamo detto prima, Madonna aveva ricevuto una simpatica censura, ma quello era all'ordine del giorno, altrimenti non le piaceva neanche essere se stessa. Madonna che aveva insomma ricevuto l'attribuzione di questo pezzo che abbiamo suonato, in realtà c'è dietro anche Lenny Kravitz che l'ha aiutata nella composizione, nella produzione, e una poetessa cantante che si chiama Ingrid Chavez, che aveva scritto questa poesia ripresa poi da Madonna. Quindi per farvi così un piccolo panegirico, per raccontarvi quello che c'era dietro nel 1990 a questo pezzo che abbiamo suonato di Madonna, questo nuovo di degli Stones invece tratta di ironia, autoironia, sì, una caricatura dello sciupa femmine, possiamo dire che sfrutta il proprio charm, ma magari è un po' autobiografica, anche perché lui lo charm ce l'ha avuto sempre e da vendere, e le donne più belle del mondo le ha avute tutte per lui, sposate, perché poi quando si faceva pigliare dalla passione, insomma, andava fino ai matrimoni, fino alla celebrazione estrema. Beh, Mick Jagger avrebbe tanto da insegnarci, riuscendo a comunicare con lui non sarebbe male, una bella chiacchierata una volta su Rete 3, chissà. Sarebbe bello. Va bene, allora, e dopo che Madonna aveva chiesto di giustificare l'amore, no, dice no, non lo giustifichiamo, io voglio amarti come mi sento di amarti, come voglio, non mi giudicate, non mi interessa. Gli eterni ragazzi terribili hanno inventato questo personaggio che di amore forse ne capisce poco, ma di fascino parecchio, Mr. Charm, questo seduttore che sa benissimo come conquistarti e forse anche come approfittarne, con una stoccata anche a Elon Musk. Beh, a 82 anni Jagger diciamo che non ha più paura di filtrare niente o di flirtare con il mondo, può andare avanti come gli pare, no? Noi torniamo a una personaggia molto magica, la cantantessa Carmen Consoli, di tutt'altra pasta questa, l'eccezione era il 2002, piano piano

0: Ma sai che piacere mi fa il tuo messaggio, cara Sara? Grazie, ti sono mancata, anche tu, anche voi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Grazie. Mi chiede Mario, spero che resti un po' con noi. Guarda, tutti i giorni dalle 9 alle 12 per questa settimana. Sai perché lo voglio? Ecco, mi danno in dosi omeopatiche, giusto per non essere tossica. Poi mi rimandano via. Torniamo a dare uno sguardo. No, non è vero, perché bisogna fare un po' di... Non tutti noi abbiamo gli stessi contratti di lavoro, per capire. Quindi ogni tanto bisogna recuperare le giornate. Non vi preoccupate che ci siamo e non vediamo l'ora di farvi compagnia. Dicevo, abbastanza soleggiata questa giornata, un po' di nuvolosità, ma sono attesi temporali anche forti in serata, soprattutto sulla fascia Ticino centro-meridionale. Le temperature oggi massime raggiungeranno i 27 gradi, domani scendiamo di un grado, le massime a 26, con le minime domani a 18 gradi, e nei prossimi giorni si attendono peggioramenti meteo, cioè pioggerelle, quindi non dovete bagnare l'orto, che anche questo non è un male dopo tanta siccità. Sono le 10 quasi 3 minuti, è tornato Nico, a lui la parola alle ultime notizie.
1: Tre news.
2: A Pontresina ha preso avvio il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dall'enorme frana del Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Alla sbarra compaiono 5 persone che devono rispondere a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Sul banco degli imputati siedono 2 funzionari dell'ufficio foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Tutti contestano le accuse. In Calanca intanto sono ripresi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la viabilità. La valle è tagliata in 2 e gli abitanti a nord restano isolati. La riapertura prevista oggi delle scuole elementari dell'infanzia di Castaneda è stata rinviata. Per gli allievi che frequentano le secondarie e i corsi di avviamento pratico a Mesocco e Roveredo è stato invece organizzato un ponte aereo con l'elicottero. Infine all'estero, per smorzare le tensioni tra Israele e Turchia, ieri si sono svolti in Giordania colloqui ad alto livello tra Tel Aviv e Damasco. Lo Stato ebraico aveva attaccato una base nel nord della Siria per impedire lo schieramento di truppe di Ankara, che nega l'invio di soldati.

siete pronti? Avete il momento di defaillance? Non ce la fate più, sono le 10:10, il vostro capo non vi lascia uscire a fare la pausa. Allora avete bisogno di un po' di caffeina, un po' di power? Non avete altro che la radio? Adesso mettete su a manetta, parte un po' così. Non è tra le più yeppissime, cattivissime, ma anche perché sono le 10:10, non è che possiamo far vibrare tutto l'edificio dove lavorate. Ma vi assicuro che quando partono, dallo storico capolavoro degli AC/DC, Back in Black, You Shook Me All Night Long.

0: fatto bene o no? Claude dice yeah. Rock and roll alla grande. Arci, buongiorno. E buongiorno anche a Steve. Che bello risentirti, caro Steve.
1: Buongiorno, Rosy. E le poche se sei tu più.
0: Pochettino
1: alla volta. Bravo. Durissimo turno, Andrea, durissimo fatto.
0: Ciò che non ci abbatte ci rende più forte. Steve, bentornato.

Qualcosa per te, Ligabue, e in questo 2026 arrivano tanti regali da tanti artisti che seguiamo da decenni e il Liga non ci delude mai, così come non deludono altri grandi della musica italiana, per non parlare di quella internazionale, poi ognuno ha i suoi personaggi di riferimento. Se ascoltate gli amici di Rete 1, sappiate che da giovedì potete incontrare di persona al Sambe, a San Bernardino, fino a

saranno in diretta tutti i giorni dalle 9 alle 18 dal San Bernardino. Sono quattro giornate per incontrarvi, per raccontare la storia magica di questo bellissimo posto, la Mesolcina, il Moesano, il Grigione Italiano che amiamo tanto, dove andiamo a fare le passeggiate d'estate, dove andiamo a sciare d'inverno, insomma tanti posti magici. Ci sono tanti ospiti, storie e temi, e poi nel centro del villaggio del San Bernardino ci saranno anche a disposizione i prodotti locali da scoprire, le bancarelle, diverse attività, e le giornate si concluderanno, come diceva il Liga, no? Con la musica che magari non cambia le cose ma arricchisce una giornata rendendola speciale. Sul palco anche la nostra Giulia Melè.

comunque All The Way. Vi ricordo che tra una mezz'oretta circa arriverà Laila e per tutta la settimana sarà con me fino a giovedì, quindi alle 11 apriamo un po' una chiacchierata collettiva, se avete voglia, ridendoci sopra su alcune tematiche, non so, dell'estate. Oggi vogliamo parlare del corpo d'estate, una guerra con lo specchio, un'accettazione, costume è stato o meno un problema. È vero che siamo a tre quarti dell'estate, per alcuni lati sembra già stia finendo, per citare Righiera, non lo so, cominciano ad arrivare questi temporali, la temperatura che è stata alle stelle per l'ultimo mese si sta abbassando da un lato bene, dall'altro hai questo retrogusto di un po' di tristezza. Quindi vabbè, parliamo di vacanze in questi giorni, tra flirt dell'estate, chi è ancora capace di fare un flirt, uno dei temi che affronteremo questa settimana, oppure le vacanze che dovevano essere paradisiache e invece un disastro, e se non è quella di quest'anno, cosa che non vi auguro sia stata, possiamo magari tornare a scavare nei nostri ricordi che cosa ci è successo, che cosa era andato storto quella volta in cui, ma di questo parleremo domani. Quindi piano piano vi introduco i temi e sarà un po' divertente affrontarli insieme. Oltretutto alle 11:15 vi regaliamo tutti i giorni gli inviti per andare a Cinema al Lago a Lugano, e quindi per godervi in questa bellissima location dei film che sono stati anche di grande successo al botteghino, come quello che vi regaliamo oggi. Si gioca via WhatsApp, abbiamo 6 biglietti tutti i giorni, si gioca via 079 873 8073 alle 11:15, vi aspetto.

0: Quando smanetti sui social ti compaiono anche gli anniversari, i compleanni. Ho visto che c'era appena festeggiato gli 80 e un'altra donna icona incredibile, una donna che ha fatto ridere, ha fatto sognare, ha appena compiuto 70 anni, parliamo di Kim Cattrall, che magari detto così uno dice aspetta, Kim Cattrall mi dice qualcosa. È nata il 21 agosto del 56 a Liverpool, vuol dire che ha appena festeggiato i suoi 70 anni, 7 decenni portati in modo divino e splendido. Lei è Samantha Jones di Sex and the City, è la PR di Manhattan, sfacciata, sessualmente libera, ironica, quella lì sicura di sé, il personaggio secondo me tra tutti il più incredibile, il più divertente, quello che ha trasformato il tema della sessualità femminile in qualcosa di esplicito, divertente, ma soprattutto non colpevolizzante. Personaggio che io adoro, serie che è andata in onda dal 98 al 2004 con un team secondo me di psicologi, indagatori e finalmente qualcuno che ha saputo leggere nella mente femminile e che se guardate o metti vi può dare tanti spunti utili per comunicare con l'altra faccia del cielo, cioè noi. Ecco, tra l'altro Golden Globe come miglior attrice non protagonista per lei nella serie Sex and the City e poi ha avuto anche 5 candidature agli Emmy. Film che vale la pena ricordare in cui la vediamo protagonista o comunque presente, la Samantha di Sex and the City, Kim Cattrall in Porky's, ve la ricordate? Commedia adolescenziale che ci ha fatto sbloccare mille ricordi, vero? Che ve l'ho detto, 1982. un film che l'ha resa riconoscibile al grande pubblico subito, film pazzesco. Poi c'era Scuola di Polizia, sempre dell'84, anche lì personaggio cult, una delle protagoniste del film fa Karen Thompson. E poi Grosso Guai a Chinatown, anche qui negli anni 80 dell'86, e lei faceva l'avvocatessa energica e ironica che finisce nel caos soprannaturale della Chinatown di San Francisco. Poi nell'87, l'anno dopo, è impossibile non citare Mannequin, commedia romantica in cui lei interpreta Emmy, questa donna che si trasforma in un manichino, divertentissimo e anche uno dei ruoli più iconici che ha fatto. E ancora Rotta verso l'ignoto del 91, Star Trek 6, interpreta un tenente Valeri, ufficiale vulcaniana protetta di Spock. E poi insomma cosa potremmo dire, tante cose. E pensare che una donna che ha insegnato nei panni di Samantha Jones che una donna può essere sexy e desiderante, libera e non chiedere scusa a nessuno, aveva già superato i 40 anni quando è diventata un'icona. Forse non era soltanto un personaggio, era anche il modo in cui lei come donna vera, Kim Cattrall, diceva a Hollywood che una donna non smette di essere interessante quando smette di avere 20 anni, anzi potrebbe sorprenderti anche alla soglia dei 70 e oltre. Con qualche giorno di ritardo, allora auguri e grazie.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

Britney Spears. Beh, ha fatto questa collaborazione con Selena Gomez e Becky G, cantano insieme per la prima volta loro due, e non è che sia casuale, perché entrambe hanno origini messicane, hanno avuto percorsi certo diversi nella musica americana. Benny, che è il marito di Selena Gomez, con Hermoso si è buttato completamente nella musica in lingua spagnola, devo dire che rende, addirittura anche i Bad Book hanno deciso di farci i singoli 2026. È una lingua che parla d'estate, che parla di sentimenti, di passioni vere, è una lingua musicale come l'italiano. Te olvido il singolo che abbiamo ascoltato, quindi questa fusione tra cumbia e pop, quindi ritmo anche qui molto sensuale, e questa mattina ci lasciamo proprio andare, e poi se adesso vi dico che arriva anche Kylie con In Your Eyes, è vero, torniamo indietro di qualche annetto, ma il suo impatto ce l'ha sempre, o no? Hermosa anche Kylie Minogue. Poi arrivano i Linkin Park.

questo pezzo, tra l'altro, dei Linkin Park venne usato per un videogioco ambientato proprio nel mondo delle operazioni militari, nel Medal of Honor Warfighter. Questo videoclip racconta anche la storia di una famiglia colpita dalla guerra e alterna immagini di soldati, combattimenti e quella vita quotidiana dei familiari di quando ci sono queste terribili guerre. Quindi Castle of Glass diventa ancora più forte, il soldato che sembra solido, il sistema militare che sembra forte, la famiglia che sembra forte, ma tutto può essere fragile come un castello di vetro. Pezzo molto diverso dei Linkin Park più aggressivi di altre versioni, tipo Every Theory. Non c'è il classico muro di chitarre, le urla, no? Anche pazzesche, che poi ogni tanto fanno saltare i concerti a Berna perché vanno in abuso vocale anche le nuove voci dei Linkin Park. Vabbè, Chester Bennington ha cantato con questa vulnerabilità e la sentiamo, è molto emozionante questo castello di vetro, bellissimo, proprio perché racconta della fragilità umana. Andiamo avanti con invece un bel Sunshine regalato da Jungle, Sunshine pubblicato da pochi giorni, 14 agosto, quindi 10 giorni fa, un progetto musicale che nasce a Londra da qualche anno, dal 2013, anche qui guidato da produttori e musicisti, quindi lasciamoci avvolgere da questo raggio di sole. Beh, che no.

Invece nei prossimi minuti torniamo alla musica italiana e questa l'abbiamo tanto cantata anche a squarciagola, perché è così nell'ambito dei festival della musica italiana, ci sono pezzi che poi vanno su e non te li dimentichi mai, altri invece che passano come delle meteore. Ma questa non si può dimenticare, Marco Mengoni.

0: studio azzurro che si è affollato. Abbiamo l'abitudine ormai di ritrovare Nico a ogni giro di nuova ora insieme. Poi è arrivata anche Laila, come annunciato, che mi farà compagnia in questi giorni. Vi farà compagnia dalle 11 a mezzogiorno. Chiacchieriamo di cose frivole, estive, magari dalle cose più
1: su, su questi scampoli di estate, dall'ultima settimana di vacanza.
2: Radio televisione.
0: C'è gente che sogna soltanto le temperature sotto zero, io le odio. Però invece Nico preferisce il freddo.
3: Sì, sì. Mai nascosto, questa estate è stata per me infinita.
0: Ma perché sei tu già caliente di turno?
3: Boh, vediamola così, vediamola così, dai.
0: Sono le 11 e un minuto, uno sguardo al tempo, Laila, grazie, fallo tu.
1: Allora, le previsioni fino a stasera: abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità e rovesci o temporali in intensificazione nel corso della serata e della notte. Temperatura massima di 27 gradi.
0: E adesso le ultime notizie.
2: 3 News.
3: In Ticino USI e SUPSI hanno annunciato un aumento delle rette universitarie. La decisione è stata presa dopo i risparmi attuati dalla Confederazione, lo indica l'Ateneo nella nota diffusa in mattinata. L'importanza di potenziare prevenzione e soccorsi è stata ribadita dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il tema è stato evidenziato nella nota diffusa oggi nel 10° anniversario del terremoto che devastò Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio. Il sisma della notte del 24 agosto del 2016 provocò 299 morti, 365 feriti e oltre 40.000 sfollati. Molti vivono ancora nella precarietà. Il risanamento, sempre secondo Mattarella, è un percorso complesso che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile. E infine ancora in Italia, dove proseguono gli sbarchi dei migranti. A Lampedusa ne sono approdati 37. Le motovedette della Guardia Costiera e di Frontex hanno soccorso due piccoli natanti salpati dalla Libia. Il centro di accoglienza ospita attualmente 309 persone.
0: Allora, ciao Nico, ci ritroviamo domani?
3: Sì, se volete, a domani.
0: Certo, abbiamo bisogno di power.
3: Ciao, ciao.
0: Ci ascoltiamo Vasco, ciao Nico, e tra pochissimo chiacchieriamo insieme a Laila.

0: semplice, vabbè, donne semplici, va bene, no, per definizione o per luogo comune, ma non è che voi siate più semplici di noi, diciamocelo, no, Lai. È un po' così, cioè è un mondo di gente complicata, di sicuro.
1: Ma poi cosa vuol dire semplicità e cosa vuol dire essere complicati?
0: Brava, brava.
1: Qualcuno mi spieghi qual è il criterio, per
0: ecco.
1: favore.
0: Intanto buongiorno ufficialmente, mi fa piacere di trovarti, da un po' che non ci incrociavamo le vite.
1: È un bel po', è passato, ne è passato di tempo.
0: È vero. Dai, sono contenta. Allora, questa settimana ho deciso di farla leggera e tu mi affiancherai in questo momento di leggerezza. Tra l'altro, tra non molto, tra le cose belle che si fanno d'estate, andare al cinema en plein air, non è una meraviglia?
1: È forse il regalo più bello che ci può dare l'estate, di potersi godere un film con la brezza, le luci della sera.
0: O il diluvio universale, perché danno anche quello, ma...
1: Danno anche quello.
0: Ma in ogni caso hanno le mantelline, in ogni caso sarà romantici.
1: I famosi poncho per la pioggia, quelli bellissimi che a un certo punto si appannano un pochino e non capisci bene più.
0: Vedi tutto flu così, dice, ma bello il film.
1: È bellissimo.
0: Sì, sì,
1: hai presente quella scena con la nuvola? Non era una nuvola. Ok.
0: Okay, bene. Sì, no, quando c'era quella tipa, no, veramente era un attore maschio. Ah, va bene, ma, okay, ma è tutto molto relativo nella vita. Sarà romanticissima la location di cinema al lago, al Lido di Lugano, dunque tra non molto. Dovete giocare via WhatsApp, tenetevi da parte lo 079 873 8073. Buongiorno Peppe, che dice come dimenticare le canzoni come l'essenziale, l'abbiamo cantata anche con Laila, vi dico la verità. Salutiamo Nadia, salutiamo tutti voi. Di cosa parliamo oggi?
1: Allora, abbiamo detto temi leggeri. È vero che potremmo quasi essere un po' sul limite con questo tema, ovvero la questione del corpo d'estate. Ok, perché ormai siamo un po' agli scampoli di queste vacanze. C'è chi ancora ne approfitterà del mese di settembre per recarsi nelle mete marittime o magari in montagna. Però resta comunque uno dei grandi temi dell'estate, come sentirsi a proprio agio col corpo quando all'improvviso, insomma, per una questione di sopravvivenza, perché non è che possiamo scioglierci con addosso i vestiti, ci si deve magari un po' scoprire, o anche perché quando si va al mare, insomma, un po' scomodo fare il bagno con i vestiti.
0: Sì, ci sono le scuse tipo non voglio più prendere il sole, mi metto i tutini che adesso mettono anche i bimbi, tipo quel da Spider-Man, puoi vestirti così, no? Ci sono anche delle culture che ti impongono questa mise, ecco, noi non vogliamo assolutamente permetterci, però a volte ti verrebbe quasi voglia di infilarti almeno in un sacco di liuta e andar via così.
1: Eh sì, perché diciamocelo, fa caldo, devi già bere di più, poi c'è la questione che magari digerisci un po' più lentamente, sì, le gambe pesanti, insomma è un secondo che... Non ti viene proprio quella voglia di far,
0: che gli altri ti guardino, perché poi tu ti butteresti volentieri nel pozzo fresco, eccetera. Però magari strisciando contro i sassi per non farti tipo un nerch,
1: un po' che fai quello, il famoso scimmi scimmi per arrivare e poi non farti notare.
0: Vedo un cespuglio che cammina, fa no, era. Vabbè. Allora chiacchieriamo di questo e di più per la prossima ora insieme.

0: Allora tenetevi da parte lo 079 873 8073 e vi portiamo a Cinema al Lago.
1: Movie Quiz.
0: Fantastico, allora cominciamo proprio dal film in programmazione quest'oggi, 24 ottobre, cioè.
2: Quasi.
3: Ogni cosa qui si estinguerà, inclusi noi. Dottor Grace, il mondo conta su di lei.
0: Un film abbastanza inquietante quello che è in programmazione quest'oggi. Vogliamo raccontare qualcosa. Project Hail Mary, un film in proiezione alle 21 questa sera con qualsiasi tempo. Cosa possiamo dire, Laila?
2: Allora, questo qui è un film che è stato tratto da un romanzo, tra l'altro di uno scrittore che non è nuovo nel vedere i suoi testi in trasposizione al cinema. Ed è questo anche il centro della domanda che vogliamo porvi se volete accaparrarvi i biglietti per questa sera. Project Hail Mary è appunto un romanzo tratto dallo stesso autore di un altro celebre libro diventato film. Quale? A. Interstellar, B. The Martian o C. Dune? Fatecelo sapere se volete provare a vincere i biglietti per questa sera mandandoci un messaggio allo 079
0: 873 8073. Un disco e vediamo chi ha vinto.

0: l'applauso lo facciamo certo a voi che avete dato la risposta corretta, complimenti. Allora torniamo sulla domanda, ma soprattutto sulla soluzione.
1: Allora, avevamo chiesto quale altro romanzo è stato tratto dallo stesso autore, giro lunghissimo, di Project Hail Mary, che è Andy Weir. Andy Weir è anche lo scrittore di The Martian, quindi complimenti a Felipe, che si aggiudica i biglietti per andare a vedere questa sera al cinema al Lago, al Lido di Lugano, il film Project Hail Mary, che tra l'altro la nostra Simo Chip Chip, lei l'ha visto e mi ha detto che a quanto pare è una bomba.
0: Ho visto anche le recensioni, ne parlano molto molto bene. Io personalmente non ho avuto modo di vederlo, regia di Phil Lord e Christopher Miller. Tu l'hai visto?
1: Non ancora.
0: Ma possiamo andare al Lago?
1: Potremmo andare al Lago.
0: Sei impegnata stasera?
1: Allora, io ammetto di avere uno di quei brutti difetti per il quale mi piace prima leggere il libro.
0: Davvero? No, è bellissima questa cosa,
1: sì,
0: brava.
1: Però poi finisce che vedo il film con anni di ritardo.
0: Fa niente.
1: Però Project Hail Mary, il libro ha vinto anche diversi premi, tra cui il Goodreads Choice Award nel 2021. Goodreads è una piattaforma per i lettori dove, insomma, chiunque legge può iscriversi a questa sorta di forum che è esclusivamente dedicato alla lettura dei libri, quindi io posso seguire i miei amici, vedere cosa stanno leggendo, anche segnare i propri progressi. Quindi sono all'80% di questo libro e effettivamente Project Hail Mary è
0: l'epilogo delle cose di cui non me ne può fregare.
1: Allora, no, perché sai, c'è, per gli sportivi c'è Strava, ok, per i lettori c'è Goodreads. Ok, lo vogliamo dire, c'è anche una piattaforma per chi legge.
0: È motivazionale, non è male, soprattutto in un periodo tristissimo in cui la gente non legge più. Adesso tutti smentiscono e dicono: ah, non è vero,
1: allora,
0: ho letto.
1: A quanto pare c'è un incremento di più lettura tra chi già legge, ma non di pubblico nuovo che accede alla lettura. C'è un po' questo paradosso. Però in un momento in cui tra l'altro si stampano più libri che mai.
0: Pazzesco.
1: C'è una cosa assurda.
0: Veramente. E nel paradosso tutti si autoproducono e tutti diventano scrittori, perché anche questo è un trend.
1: Sì, è anche questo un trend, però appunto sulla questione dei libri potremmo, penso, io e te potremmo stare tranquillamente delle giornate intere a parlarne.
0: Andiamo con un disco e non parliamone. Il gioco torna domani, questa sera la proiezione è dalle 21 con qualsiasi tempo.

0: Styles, tanta roba. Volevo chiederti di contestualizzarlo, come l'hai fatto con me, raccontandomi non tanto delle sue performance, delle sue unghie colorate, del personaggio incredibile che è, dei One Direction, no, della corsa.
1: Harry Styles è uno di quei cantanti e di quelle star che pratica la corsa ed è stato visto in diverse maratone in giro per il mondo. Ci sono delle c'è un po' un circuito nelle maratone, ce ne sono alcune che sono più prestigiose di altre, tant'è che per esempio la maratona di Londra, che tendenzialmente aveva una giornata sola dedicata, dall'anno prossimo invece ne avrà due, perché ci sono talmente tante persone che vogliono partecipare che non riuscivano più a farle partecipare in un solo giorno. E Harry Styles, così come altre star, sono un po' complici di questo fenomeno del boom della corsa, diciamo il grosso arriva dai social, però queste star contribuiscono perché insomma, cioè tu ti immagini essere lì, fare la tua maratona, oltre la gloria di superare la linea della fine, ti ritrovi magari a correre di fianco a Harry Styles che col suo cappello e le sue unghie lì che... Hey, what's up? Do you wanna run together? Certo che voglio correre con te, Harry. Cosa facciamo? Cantiamo? Dai, ce lo facciamo un momento.
0: Ma figurati, correrà con tutta una serie di gorilloni.
1: Ma sai che, allora, appunto, le fotografie che ho visto, no. Di per sé comunque queste maratone, per arrivare alla linea di partenza, c'è tutto un processo di sicurezza. Quelle grandi come quella di Londra hanno tutto anche una rete di sicurezza per garantire che effettivamente non ci siano degli incidenti spiacevoli. E Harry Styles è stato avvistato da solo. Poi tra le altre varie star che praticano sport di questo genere, uno che assolutamente non diresti, Gordon Ramsay, il cuoco,
0: famosissimo. Pure di mangiare calorie, dici.
1: No, ma lui pratica le Ironman, che sono tra l'altro
0: della morte.
1: Triathlon su steroidi, cioè delle cose potentissime. E Gordon Ramsay è conosciuto per aver partecipato
0: a
1: più di un
0: Ironman. Ma va.
1: È proprio lui. E tra l'altro ha portato anche i suoi figli più grandi. I gemelli.
0: Quanti figli ha? Non lo sapevo.
1: Allora,
0: Gordon,
1: aspetta, lui ha due gemelli, poi Matilde e poi due figli più piccoli.
0: Sai tutto?
1: E io quando entro in un tunnel di interesse, c'è stato il momento dedicato agli show di cucina, li ho visti tutti e non riesco a fermarmi, poi devo sapere tutto.
0: È un problema. Tra l'altro, tu anche sei appassionata di corsa e adesso torneremo su questo aspetto, volevo chiederti, Lai, ma... cosa ti ha portato onestamente ad andare a correre? E voi là fuori, in quanti andate a correre regolarmente? Perché poi diventa veramente una roba che ti crea dipendenza.
1: Ti crea una vera e propria dipendenza.
0: A me non è mai successo, né a me né alla mia amica Laura, neanche un miracolo, neanche una trave in testa mi creerà la dipendenza dalla corsa. Ammiro e invidio chi come te, cara Lai, ha invece intrapreso questa strada e soprattutto ci va a correre. E adesso addirittura mi dicevi fai fino a 20 km.
1: Le mezze maratone, sì, così quando mi prende vado.
0: Cioè 20 km, capite? Io vado in visione mistica, proprio. Dopo mi devi raccontare come fai e soprattutto che cosa ti ha portato ad andare a correre, come fai ad avere la costanza, che è un altro tema non solo.

0: credo che sia umana, anche se ha queste tendenze di correrci fino a 20 km.
1: Guarda, io lo dico sempre, da sprint a spritz il passo è breve, eh? Io lo dico, è veramente breve il passo.
0: Molto bella. Allora, ti chiedevo, come mai hai cominciato a correre? Allora, la risposta vera è legata a Tyson.
1: Esatto, il mio bellissimo cagnolino. Cagnolone, perché è un labrador. Allora, in realtà, perché è un po' anacronistico come risposta, perché uno dice corri, non sei una persona pigra, e invece la ragione per cui ho iniziato a correre è la pigrizia. Cioè, io devo portare a spasso il cane, immaginatevi, dicembre, fa un freddo cane.
0: Bella
1: fa,
0: tua,
1: fa un freddo cane, è buio, tra l'altro io ho un cane nero, quindi quando è buio così io non potrei portare a spasso il guinzaglio vuoto, non lo saprei. A un certo punto l'ho guardato e mi sono detta, amico, qua fa freddo, entrambi vogliamo tornare, cosa facciamo? Andiamo un po' più veloci. Quindi inizio un po' di jogging, poi un po' cammini, poi, e lentamente è diventata la corsa.
0: E il problema si è creato però lo stesso, no?
1: Allora, sì, e dato che io non riesco, appunto, come dicevo prima, se entro in un tunnel non riesco a fermarmi ad un punto ragionevole, e sono andata a leggermi un po' la neuroscienza che sta dietro la corsa, perché c'è tutto un mondo. La dipendenza della corsa è un fenomeno reale che tra l'altro deriva da tutta una serie di rilasci ormonali che il corpo fa. Perché correre rilascia la dopamina, quindi ci fa sentire meglio. Cioè, una volta che riesci a completare questi obiettivi, il tuo corpo dice wow, ok, questa cosa mi fa sentire veramente bene, ti aiuta a regolare lo stress, ha anche un effetto analgesico, lo so, uno dice come fa a toglierti effettivamente del dolore? Può, perché appunto rilascia tutti questi ormoni che vanno a regolare anche questi dolorini che magari sentiamo nel corpo. È una questione di rituale, perché diventa veramente una cosa che ti dici ok, è mattina, mi sveglio, mi metto le scarpe, mi bevo il mio bicchiere d'acqua, cioè è proprio un rito con se stessi.
0: Quindi non colazione pantagruelica, prima si va a correre, sennò te strisciano, cioè tipo...
1: Io non riesco a correre con lo stomaco, c'è chi riesce, ma io proprio
0: no. Sì. E dopo c'è... cosa mangi dopo quando rientri?
1: Dipende, la mia colazione del cuore sono le uova. Uova e pane, proprio.
0: Ma bollite, solo il bianco?
1: No, uovo intero. Cioè, non sprechiamolo quel bellissimo
0: anche
1: tuorlo.
0: Con un po' di burro cristiano.
1: Assolutamente, cioè, ecco. Sì. Cioè, si corre anche per mangiare.
0: Così è la coscienza pulita. Comunque, dici, vabbè. Anche perché poi come fai? Arranchi per andare al lavoro dopo 20 km. A che ora ti alzi?
1: Alle 5:30.
0: Una pazza.

0: Harry Sass su Rete 3, Al di là dell'amore. 079 873 8073 per rispondere alla nostra Laila, sportiva ormai ad altissimo livello, che corre tutti i giorni grazie al suo cane Tyson, che ormai ha abdicato. Il cane ha detto al massimo 5 km, è andata molto oltre, lei ne fa 20 km al giorno. Dico, come fai? Arci risponde, ti leva il dolore la corsa, ma solo perché poi ti fa male tutto il resto del corpo e quindi compensi. Ma Lai, c'è un altro ragionamento che mi spiegavi.
1: Allora, il nostro cervello si sente bene con tutta una serie di ormoni che il nostro corpo produce. Tra l'altro io non sono una scienziata, sono tutte ricerche che ho fatto per conto mio, quindi se qualcuno vuole correggermi, assolutamente sì. I più famosi, la serotonina, l'ossitocina, che è il famoso ormone dell'amore, abbiamo le endorfine, abbiamo la dopamina, e poi ci sono gli endocannabinoidi. Ok, cannabinoidi, quelli. proprio come quelli lì, ok, che il nostro corpo già produce in una certa misura per conto suo.
0: Ma pensa.
1: Ok. Il fatto è che durante la corsa, soprattutto se diventano abbastanza lunghe, il cervello inizia ad aumentare tutte queste sostanze. Ok, per regolarsi. E quindi esiste proprio un fenomeno nella corsa, quando raggiungi una certa distanza, un certo limite di fatica anche, in cui inizi a sentirti un pochino insomma un po' ebbro, ok? E questo fenomeno si chiama runner's high. Cioè letteralmente il nostro corpo produce talmente tanto di questa sostanza che noi iniziamo a sentirci un po' tanto euforici
0: e cominciamo a dire fuori come una campana.
1: No, ecco, fuori come una campana. No, no, però tutto questo insomma ci... No,
0: fuori perché sono uscito a correre.
1: Esatto, quello. Sei fuori perché sei fuori a correre. Tra l'altro è incredibile perché è pienissimo. Cioè iniziare a correre ti accorgi che c'è tantissima gente che corre. Ed è uno sport che è anche molto personale.
0: Anche un po' malata. Cioè c'è gente che dice, mammi, mollami, cosa me ne frega a me se mi pubblichi tutti i giorni il tuo itinerario di 80.000. Cioè bene per te.
1: Allora, questo è assolutamente vero. Tant'è che di recente, ti parlo di settimana scorsa, di fronte a questa cosa dove tu inizi, corri, poi posti e vedi gli amici che ti mettono i kudos, allora ti dici, allora aspetta, devo andare di più. No, e io ho cancellato tutte le app che sono inerenti alla corsa. Cioè mi sono detto, ok, adesso se corro, corro per me, basta. Cioè questa cosa di essere questa corsa performativa. Anche perché i social adesso ci fanno passare un po' questa narrazione che se non corri almeno 10 km al giorno non hai corso davvero. Attenzione, ricordiamoci che correre 5 km di fila, che è una distanza ragionevole, assolutamente accessibile per chiunque inizi ad allenarsi, è una distanza che viene coperta dal 2% della popolazione.
0: Ti credo, gli altri muoiono prima, tipo me.
1: Ecco, quindi cioè, dobbiamo ricordarci che un chilometro di corsa è già un super risultato. 2 chilometri sono un risultato assolutamente grandioso.
0: Certo.
1: Anche una camminata di un chilometro, cioè l'importante è trovare un movimento che sia sostenibile per il lungo periodo per ciascuno di noi, anche in risposta a quello che il nostro corpo ha bisogno.
0: Lai, ma ti faccio una domanda per le cozze come me, ecco, che non riusciranno mai a correre, ma quanti chilometri devo camminare per cominciare ad avere un effetto? 80 chilometri a piedi, cosa devo fare? Basta... 10 chilometri anche va bene?
1: No, la questione è riuscire a muoversi, cioè bastano veramente i famosi 30 minuti che suggerivano i dottori. 30 minuti al giorno di movimento, che sia anche scegliere le scale o parcheggiare un pelino più lontano, sono assolutamente sufficienti. L'importante però è farlo ogni giorno un pochino.
0: Quello è
1: quello è semplice.
0: No, what else?
2: Yo, listen.

0: queste arci e dice: noi da ragazzi lo facevamo, avevamo questa voglia di correre, ma poi non andavamo più e cercavamo la prima panchina con una bella vista, e ci sta anche quello, è una bella corsa con una bella vista sul lago, ecco, quello magari può essere motivazionale, è motivante andare così, è più, cioè non so, andare a correre la mattina alle 5, già buio come in bocca, non è divertente. Wonder dice: anch'io, ciao ragazze, ho iniziato a correre col mio cane Mac, poi non contenta sono passata al triathlon, 18 km a nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa. Cioè sei proprio Wonder, sei proprio una masochista, Wally, eh?
1: Allora, posso dire che anche io il passo in quella direzione non sto, perché di recente ho preso una bici e quindi ho iniziato anche.
0: Adesso mi fa il triathlon, poi mi farà Yukon Arctic Ultra, poi mi farà la Marathon des Sables.
1: Allora ammetto, allora la Marathon des Sables mi piacerebbe tantissimo, quella cui proprio c'ho l'occhio che ogni tanto luccica quando la vedo. So che non sarò pronta ancora per tantissimo tempo, ma è la Maratona del Monte Bianco, cioè in realtà l'ultra trail del Monte Bianco, che tra l'altro ha una storia bellissima che ti racconterò domani, perché non ci stiamo in breve a raccontarla. Ed è una delle corse di ultra più gettonate al mondo, tant'è che vengono veramente, cioè devi essere invitato per partecipare, perché è così esclusiva, ed è una corsa che corre insomma attorno al Monte Bianco, quindi tu immaginati che vista, cioè
0: fantastico,
1: di che vista stiamo parlando.
0: Mamma mia.
1: La Marathon des Sables invece, per chi non la conosce, è una corsa che si svolge nel deserto, nella quale ogni giorno ci sono delle tappe che vanno corse e per la quale tu ti devi portare appresso tutto quello che ti serve,
0: il bagno incluso, insomma, per intendersi, no?
1: L'unica cosa che ti danno loro sono mi sembra 3,5 litri d'acqua che puoi ritirare alla sera, e quelli sono, cioè con quelli tu ti devi gestire, ti devi pulire, quelli sono, vuoi bere, quelli sono, devi cucinare, quelli sono. Quindi voilà, sono delle corse in più, ho scoperto tra l'altro questa è quella del cuore, l'ambizione massima nella vita. Esiste una corsa, una gara che si svolge su 7 continenti in 7 giorni, in cui vengono svolte 7 maratone.
0: Per dire,
1: cioè per dire così, nella
0: anche
1: facilità.
0: Buon marcena, perché uno si sposta poi con l'aereo e ti paga l'aereo almeno.
1: Allora, anche questa qui devi avere uno sponsor, tutto quanto gestito con un gruppo limitato di persone, perché c'è un aereo che è viaggia in giro per il mondo esclusivamente per questi atleti, e la maggior parte degli atleti che partecipano a questa mega maratona partecipano per delle buone cause.
0: Se vuoi ti faccio da manager.
1: Guarda, io non ti dico di no, non ti dico assolutamente di no, però dovete darmi il tempo di arrivarci, perché prima di tutto, se riesco, concludo una maratona e poi dopo vediamo.
0: Con calma, tu allenati, con calma, tanto sei giovane, hai tutto il tempo, io ti aspetto nelle tende beduine di turno, in qualche loft, qualche 5 stelle alla spa, non ti preoccupare, io ti affiancherò col pensiero, sentiamo veloce Isa.
2: Allora, io odiavo tutto ciò che era lo sport.
0: Perfetto.
2: Ma proprio lo odiavo,
0: ecco.
2: Dopo ho cominciato così a correre un giorno, ma non so ben per che motivo, e ho detto, alla sera ero rotta, ma mi sono detta: però che figo, che bella sensazione,
0: vedi.
2: Vabbè, da cos'era, 115-120 kg sono arrivata a 52
0: correndo,
2: sì, giusto,
0: che
2: 52
0: brava. Wow.
2: Dopo da lì non ho più smesso, è diventata veramente una dipendenza, tanto che ho litigato con mia mamma perché il 24, il 25 e il 26 io avevo l'esigenza di andare in palestra, e per lei questo era inconcepibile. Dopo, vabbè, mi sono arrivati questi problemi alla schiena, poi ho avuto una bimba, ho rimesso peso, e adesso, anche se non posso più correre, io vado in palestra, faccio il mio uncinetto. Al momento io faccio lo sport per poter mangiare, perché sono già un panda di mio,
0: amore.
2: E quindi io faccio sport per poter mangiare, è la verità.
0: Anche l'uncinetto aiuta a smaltire delle calorie.
1: Io vi dico, l'uncinetto, tanta ammirazione per chi lo fa.
0: Mamma
1: perché
0: mia.
1: Io faccio una fatica, non ho il cervello per l'uncinetto, lo dirò, ci ho provato ma non ci riesco. Però io voglio buttarla lì così, sulla coda di quest'oretta insieme.
0: Buttiamola.
1: La buttiamo lì. Ma se organizzassimo una bella corsa di Rete 3 tutti quanti insieme, chi sarebbe dei nostri? Andiamo a correre tutti quanti?
0: È una bellissima idea, io vi aspetto al traguardo. È una bellissima idea, vi aspetto, vi coccolo, vi riempio di ovo malticcio.
1: Tu aspetti con l'aperitivo?
0: Sì, tutto quello che volete, massaggino, tutto fatto. Voi correte e io vi aspetto.

0: E qui siamo tornati chiaramente negli anni 80, Don Go, Yazoo, Alison Moyet. Questa è Rete 3 con una Laila piena di grinta, piena di voglia di fare sport, ma soprattutto anche con un cuore generoso come la conosciamo. E quindi dici, magari si potrebbe proporre anche di correre per sostenere una nobile causa, no? E ce ne sono tante. E potremmo effettivamente rilanciarla come Rete 3. Senti, io ti volevo chiedere, così come rush finale, tu che corri anche fino a 20 km e oltre, corri perché ami il tuo corpo o perché lo vuoi cambiare? Così un po' tum tum tum.
1: Don don don. Questa è sempre la domanda da un milione. In realtà un pochino. Cioè, mi sono resa conto che all'inizio avevo un po' questa ambizione effettivamente di dirmi dai, ok, mi tengo in forma. Comunque ho raggiunto il famoso muro dei 30, per il quale dalle storie che sentivo dalle mie amiche sembrava una tragedia
0: del metabolismo. 30.
1: Te lo giuro in giurello. E quindi mi sono fatta anche un po' prendere dal panico con questa cosa qua. E invece adesso mi rendo conto che è più una questione di voler vedere effettivamente questo corpo che ho, che è sano, che funziona, quel privilegio di poter vivere, dove lo posso portare anche al di là di quello che può essere lo standard che molti propongono come lo standard fisico che insomma che si dovrebbe un po' avere. Perché correre richiede di mangiare tanto. Difatti una delle dei grossi problemi che ci sono nella comunità femminile del running è che si va a correre senza aver mangiato a sufficienza. C'è un po' questo mangio la giusta quantità di carboidrati, mangio la giusta quantità di proteine. In realtà serve molto di più al corpo, anche perché non è solo il giorno in cui tu hai corso quei 20 km, ma sono anche i giorni successivi in cui il tuo corpo ha bisogno di recuperare, perché continui a bruciare tanto anche dopo. E mi rendo conto che proprio in luce di questa cosa qua, a maggior ragione mi sento motivata a educarmi sul tema, a mangiare meglio, a mangiare di più e anche cercare di far partecipare le persone contorno, perché fa bene, è divertente, non deve ogni corsa diventare una gara, è qualcosa che fa sentire bene. Se possiamo sentirci bene tutti insieme, perché no? Poi non piace la corsa, assolutamente legittimo. Il nostro cantone è pieno di passeggiate bellissime che si possono andare a fare.
0: Certo,
1: c'è lo yoga,
0: anche di panchine bellissime,
1: di panchine
0: da dove...
1: spettacolari.
0: Certo.
1: Però l'importante è riuscire a muoversi un pochino ogni giorno, perché fa tanto tanto bene.
0: È
1: alla
0: vero
1: testa,
0: questo dice, ma anche al corpo. E la mia domanda è: tra allenarsi per star bene e allenarsi perché non ci si piace, c'è tanta differenza? Lo chiedo a Isa, a Wander, a te. Insomma, poi si arriva a fare i triathlon, queste corse più estreme, ma si parte ad andare ad allenarsi perché non ci si piace o perché io credo questo, no? Poi magari anche per star bene, ma arriva in un secondo tempo o è una provocazione?
1: Guarda, penso che sia una cosa estremamente personale per ciascuno di noi. Se stai già bene con te stesso, sì, magari è una questione più di volerti ritagliare un momento personale durante la corsa. C'è chi magari invece parte con un misto di entrambe le cose. La cosa un po' anche da avere un po' di pazienza, soprattutto in un'epoca come quella dei social, dove è tutto molto immediato, è che per lo sport e per l'alimentazione non sono dei cambiamenti che accadono da un giorno all'altro. Ci vuole del tempo e ci vuole anche della pazienza. Magari il nostro corpo, i nostri polmoni, il nostro cuore sono già pronti a correre delle distanze molto più lunghe, però il nostro corpo invece ha bisogno di un po' più di tempo per starci dietro. Quindi avere anche una certa pazienza con se stessi e sviluppare un amore nei gesti, sì, nel correre, ma anche poi di scegliere di magari di fare delle scelte più consapevoli col cibo, di mangiare bene, di mangiare delle cose che ci nutrono e di non eliminare tutte quelle altre cose che ci sembrano più malsane. Cioè un aperitivo, ma assolutamente sì, quello fa bene alla testa ed è importantissimo inserirlo dentro nel proprio modo di vivere.
0: Prima tu hai anche parlato del condizionamento da social, TikTok, Instagram, che ti rifilano, oltre che gente che corre senza un domani, immagini di corpi perfetti. Anche questo però è un retaggio, soprattutto dicevi la paura dei 30. Vabbè, le ragazze giovani oggi hanno più libertà sul proprio corpo, ma sono anche sempre più bombardate da idee di perfezione estetiche e anche sportive, no? Di massima performance. Anche quello è un peso.
1: Allora, quello lì è un peso enorme. Tant'è che se ne parla tantissimo, c'è chi non molla la presa su questo tema, c'è chi invece cerca di educare di più. forse la cosa per me da tenere presente è che l'immagine sui social, trattasi di immagini, oh, cioè è l'istantanea del corpo di una persona che si è messa nella posa giusta, perché la posa fa tantissimo, con le luci giuste, nel momento della giornata in cui il corpo è più performante. Cioè non ci si può affidare a quelle singole immagini come modello, e soprattutto anche in questi video dove fanno vedere cosa ho mangiato oggi. Non, cioè ogni corpo funziona in maniera diversa, è tutto profondamente personale, e cercare di entrare in questi mondi dell'alimentazione, della corsa, dello sport non deve essere la rincorsa ad un mito, ma una ricerca personale nella quale conoscersi meglio.
0: Ma questa frase è bellissima, ci fermiamo qui, vi aspettiamo domani. Domani vi chiederemo anche che cosa vi rende insopportabili in vacanza, sempre che le abbiate già fatte o insomma. Ecco, vi aspettiamo domani, grazie per tutti i vostri messaggi, grazie Lai, vi aspetto domani dalle 9, vi lascio in ottime mani.
1: Grazie a te Roro.
0: Ciao bella.

0: Cominciamo così con Charlie XCX.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Alle 12 e un minuto. Buongiorno. Buon appetito. Buon inizio di settimana a tutti voi all'ascolto. Julie Meletta per le prossime ore qui nel nostro studio e sono felice di tornare perché è da un po' che non ci sentiamo e sono cambiate diverse cose. Una in particolare, io mi sento profondamente cambiata perché ho fatto una cosa che mi ero giurata di non fare mai. Ed è colpa di Nico, penso, perché ne ha parlato in onda, mi ha messo la pulce nell'orecchio. Ho cominciato a guardare

farmi sentire in colpa. Lui già dice: ma come, almeno tu eri salva da questo format Temptation Island. Lo so. Infatti io vorrei non deludervi e portarvi sempre dei contenuti di un certo tipo, ecco, di un certo livello. Ho ceduto, ok? Ma così, per curiosità antropologica, in fondo non bisogna vergognarsene, fa parte della cultura pop in un certo senso, no? E poi, vabbè, tra che era un format che esisteva già, ma già io mi ricordo che lo guardavo così, ma proprio di sfuggita o quasi accidentalmente sulla televisione francese, ma quando ero piccola avevo forse 7-8 anni e c'era già questo format. E poi rivederlo, ecco, con tutti, insomma, con tutto quello che è successo negli ultimi 20-30 anni. Sì, ha un non so che di antropologicamente divertente, interessante. Ok, sto cercando di arrampicarmi sui vetri. Si sente il rumore dei vetri. Basta, non ne parlerò più.

0: Beh, ma voi siete troppo gentili. Comunque, grazie per il vostro sostegno. Io ho detto che non ne avrei più parlato, però vedo anche i vostri, vedo e sento anche i vostri riscontri. Tra l'altro Arci mi dice: ciao Julie, da tanto tempo che non ti sentivo. Appunto, anche io sono felice di essere tornata e profondamente cambiata, come vi dicevo, perché ho ceduto.
1: Dai, non devi giustificarti per guardare Temptation Island. No. Basta ammettere che hai dei problemi, hai bisogno di aiuto, poi la cura che c'è, non ti preoccupare, basta decidere.
0: Grazie, è vero. Tra una mia lettura di Flaubert e una di metafisica di Immanuel Kant ci ho infilato anche un po' di no, non è vero, ma so che voi mi capite.
2: Oh Julie, penso che ci siano cose ben più gravi sia da fare che da dire o che da vedere di quello che ha fatto.
0: Dici?
2: Anch'io non ho mai, ho detto non guarderò mai Temptation Island, non guarderò mai Amici di Maria De Filippi, C'è posta per te, non guarderò mai Temptation, ecco.
0: Chi? Ah, Temptation.
2: Però posso dire, quando senti gli altri parlare di una cosa, no, ti dici, cioè non è come dire vado a farmi di sigarette, di cose peggiori, bevo perché tutti bevono, no, mm-hmm. Vado a vedere un attimo Temptation, no? Cioè, dico... vabbè, il livello lasciamolo perdere, ecco, potrebbe essere istruttivo per quanto riguarda le relazioni amorose tossiche.
0: Ah, capito, adesso è diventato istruttivo, cioè dovremmo mostrarlo nelle scuole. No, è vero che ha una certa componente educativa per quanto riguarda un certo tipo di relazione molto malsana, come giustamente dici tu, Isa, e soprattutto ti fa sentire forse fortunato della tua vita o comunque grato grato anche della tua intelligenza, ecco, posso dirlo. Mamma mia, quanta umiltà oggi. Le 12:14 di nuovo, buongiorno e buon appetito. Adesso Stella Lefty.

0: Dio, i Coma Cose che portavano questo brano a Sanremo qualche anno fa.
1: È una possibilità.
0: E che avete votato al secondo posto del nostro music poll, quindi è piaciuta tanto tanto questa canzone. Vi ricordo che potete sempre iscrivervi su rsi.ch/music-poll P-O-L-L per votare la nostra musica e, ecco, farci capire che cosa vi piace di più, che cosa vi piace di meno. Per esempio questa, secondo me, adesso mi includo, questa ci piace specialmente a noi millennial perché ci fa tornare lì al 2002. Avril Lavigne, andiamo!

24 agosto, tempo anche di incontri, primi incontri tra genitori e maestri di scuola elementare, per esempio. Ecco, si va a conoscere la nuova maestra, il nuovo maestro. Leggo sempre dai vostri messaggi, grandi emozioni. Non ci sono mai passata, però ricordo l'emozione di scoprire chi è la tua maestra, quella che ti accompagnerà per i prossimi anni. Maestra, nel mio caso, è una bravissima maestra, anzi la saluto, ciao Gisella. E sono cose importanti, quindi ecco, se state vivendo questo, un augurio di un buon inizio anno scolastico comincia tra poco, eh?

0: è Justin Bieber che ci accompagna alle 12:30. Uno sguardo alle previsioni del tempo: fino a questa sera abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità e rovescio temporali in intensificazione nel corso della serata e nella notte, temperatura massima 27 gradi. Per domani martedì, per tutta la Svizzera al mattino ultimi rovesci, in seguito rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato, alla sera nelle Alpi rovesci isolati specialmente al nord, temperatura minima attorno a 17 gradi e la massima sui 26. E per quanto riguarda il traffico sulla A13, anche la galleria del Cantonaccio tra Ascona e Porto Ronco in entrambe le direzioni è chiusa a causa di un veicolo in avaria. Sulla A2, al portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km a partire da Amsteg con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 3 km da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Ricordiamo anche che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana.
1: Tre news.
0: Aperto il processo per la tragedia del Cengalo, unica imputata a rispondere ai giudici, l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. Usi e Supsi aumentano le rette semestrali a partire dal 2027, all'Usi per gli stranieri si sale a 5.000 franchi, alla Supsi aumenta sia per i residenti sia per chi viene da fuori. E le misure messe in campo da Berna funzionano, le chiamate fraudolente, falsi poliziotti o funzionari crollate del 75% grazie all'obbligo di verifica agli operatori. La celebrazione per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev è la prima volta, anche il premier inglese Burnham che potrebbe annunciare nuovi importanti aiuti militari. E infine Raphaël Glucksmann si lancia nella corsa per le presidenziali francesi del 2027, tempo di grandi manovre a sinistra, si cercano intese in grado di sfidare Marine Le Pen.

0: Un viaggetto nel 2004 insieme ai Keen e alla loro dolcezza, così, perché magari siete in fase digestiva e allora è giusto così. Somewhere Only We Know. Nel frattempo abbiamo anche recuperato l'aggiornamento dello sport.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Alexander Čeferin non sfiderà Gianni Infantino, il presidente della UEFA, uno dei principali oppositori del capo della FIFA, ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni per la guida del massimo organo calcistico mondiale in programma nel marzo 2027. In realtà il dirigente sloveno non ci ha mai pensato davvero. Fronte mercato, sponda Thun, il 25enne terzino Michael Oile ha deciso di lasciare i campioni svizzeri, giocare nell'Adenheim appena retrocesso dalla Bundesliga. Sempre per il calcio, si chiude stasera la prima giornata di Serie A. I posticipi sono Bologna-Lazio delle 18:30 e Roma-Fiorentina delle 20:45. Infine, nel ciclismo, la Vuelta presenta il primo vero appuntamento con la salita. La terza tappa porta il gruppo da Gruisson a Font-Romeu per 174 chilometri e un finale tutto in salita. Occhi puntati sulla maglia rossa. Pogacar, favorito per il successo, è pronto ad allungare ancora in classifica. È tutto per lo sport. Buon pomeriggio.

There She Goes. Siamo tornati nel 1988. Di nuovo un saluto a tutti e tutte voi all'ascolto alle 12.43 su Rete 3. Sto leggendo i vostri messaggi. Dam, Claudio, c'è anche Pachito. È un vero piacere poter scambiare due parole insieme a voi. E poi c'è un ascoltatore anonimo. Fate bene a scriverlo subito anonimo, perché ci vuole poco a fare una gaffa, specialmente per la sottoscritta. E lui dice: quando ero all'elementare, la prima elementare, tanti tanti anni fa, abbiamo avuto una maestra dolcissima, amava i bambini all'inverosimile. Dopo una cinquantina di anni, quindi lui adesso è chiaramente cresciuto, sono passati 50 anni, ero in un supermercato insieme a una delle mie figlie, mi si avvicina una vecchina e mi chiede: ma sei Francesco? Ok, non è Francesco però. Ma sei Francesco? Sì. E lei: ti ho riconosciuto dalla voce di tua figlia. Prova ad immaginare che emozione. No, ma questa è stregoneria. Ma come ho fatto a riconoscere? A riconoscerti dalla voce della figlia? Ho chiesto: ma come? Sì, mi dice lui, ma anche poi per la fisionomia, e dice: l'ho abbracciata forte forte. È vero che alcuni docenti di scuola, non solo elementare ma anche, rimangono particolarmente nel cuore, oppure alcuni episodi di vita scolastica rimangono impressi nella nostra memoria perché educativi per un motivo o per l'altro, magari non educativi nel senso proprio di ho imparato a fare, che ne so io, le divisioni a matematica, ma proprio qualche cosa che ti rimane impresso, anche che poi ti serve nella vita a livello più emotivo, umano, sociale anche. Ecco, e allora se avete qualche aneddoto che vi torna in mente e volete condividerlo con noi, ecco, adesso a me, parlando di divisioni e di matematica, me ne è già venuto in mente uno. Se avete qualche idea, sapete come fare, ecco, in che modo i nostri docenti di scuola elementare e non sono rimasti impressi nella nostra memoria, ci hanno lasciato un segno.

0: Leon Bridges su Rete 3, Your Love is Electric. Sto leggendo i vostri messaggi, vi ho chiesto così quali sono le cose che vi sono rimaste impresse della vostra vita scolastica, qualche aneddoto. Ci stiamo portando già avanti, eh. In realtà lo spunto viene da questa ascoltatrice che dice di aver conosciuto proprio oggi la nuova maestra di scuola elementare di suo figlio, e quindi questo apre un po' un varco. E quali sono quegli aneddoti, perché appunto queste figure poi quando siamo bambini, cioè il maestro, la maestra, il docente, la docente, diventano molto importanti. Qualcuno dice: una volta sono arrivata in ritardo a scuola, mia mamma aveva avuto un contrattempo, avevo il terrore del mio maestro, ero mortificata, sono entrata ansimante e sudata, ma povera, sono già entrata troppo in empatia, e dice: ho cominciato a spiegarmi, scusa, è perché lui mi ha fermata, stop, ha detto: va tutto bene, non hai fatto apposta, bisogna rammaricarsi solo delle cose che si fanno per cattiveria. Wow, ok, sì, è un po' come quel bisogna vergognarsi solo del, non mi ricordo più, c'è un detto del fu di non mi ricordo più, vabbè, magari qualcuno se lo ricorda, solo delle cose che fai apposta, no? Io mi ricordo, sempre pensando alla mia maestra di scuola elementare, appunto lei ci aveva insegnato le divisioni, io già avevo delle difficoltà a matematica già da piccolina, non è proprio il mio forte, e quindi ero tornata a casa con i compiti e non riuscivo a fare queste divisioni perché c'era tutto un metodo, no? Che non l'avevo capito. E allora non so più se mia madre o mio padre mi disse: ma allora, io questo metodo non lo conosco, ma se vuoi te ne insegno un altro e così ti faccio vedere come si fanno le divisioni in quest'altro modo. Mi ha insegnato il metodo e poi il giorno dopo io sono tornata a scuola e ho detto alla mia docente: guarda, io ho fatto le divisioni, però ho usato un altro metodo. E lei ha detto: ah sì? E vediamolo questo metodo, vieni alla lavagna e spiegacelo. Ok, allora io mi alzo, prendo il gesso alla lavagna e comincio a spiegare, no? Allora, per esempio, non lo so, 120 diviso 8. Per prima cosa bisogna... E poi comincio a spiegare il metodo. Però mentre lo spiego, vado in cortocircuito. Non funziona, non me lo ricordo più, sto sbagliando. Allora dico: no, aspettate, cancello, ricomincio. Di nuovo mi incastro da qualche parte, non funziona. Allora cancello di nuovo, ricomincio. Allora era così, vi spiego. Insomma, ho ricominciato 4-5 volte e intanto pensavo: che figure, mamma mia, che figure che sto facendo. E la mia maestra, alla fine, io pensavo fosse, non dico innervosita, però comunque che mi dicesse: ok, vabbè, abbiamo capito, impara il metodo giusto, torna al tuo posto e basta. E invece lei era tutta divertita, mi ricordo ancora che mi ha guardato con questi occhi pieni di tenerezza e poi ha detto alla classe: vedete, lei non ci ha mostrato come si fa la divisione in quest'altro metodo, ma ha dimostrato un'altra cosa importante nella vita, cioè quando tu sbagli non devi fare troppe storie, cancelli, rifai, ci riprovi, e se sbagli di nuovo o non funziona, ci riprovi. E quindi l'insegnamento da trarre da tutto ciò è la determinazione, ecco.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E questo mi stupì molto, molto, molto, molto, perché pensavo di essere sgridata forse. E invece, da un momento che poteva essere anche fonte di imbarazzo, lei è riuscita a trasformare la cosa in un momento educativo, di vedere il bello, ecco, anche nell'errore. E questo devo dire che è un insegnamento che mi è rimasto nel cuore, ecco. Quindi un altro degli esempi di quanto sono importanti i docenti che troviamo nel nostro percorso scolastico.

0: Il contatto umano insegna più delle teorie, scrive Elio al nostro numero WhatsApp. E un'altra ascoltatrice, Valentina, lei dice: a me è rimasta impressa la frase che mi disse una volta la mia professoressa delle scuole superiori, cioè volere è potere. Ed è proprio vero, e da allora mi ha sempre aiutata ogni qualvolta mi sminuivo. Grazie per i vostri messaggi. E poi, allora, tra l'altro, io nel raccontarvi tutto ciò non ho fatto l'annuncio ufficiale. Sono le 13:04. Buon pomeriggio, siete in compagnia di Giulia Meletta anche per le prossime ore. E poi, appunto, avevamo una richiesta speciale.
1: Giulia, come stai?
0: Bene.
1: Allora, sono qua ai Monti e ti sto ascoltando. Posso chiederti se puoi mettere gli anni di Max Pezzali? Grazie, ciao.
0: E come si fa a dire di no? Andiamo! Gli anni erano il 1996, gli 883.

Vi suona familiare questa batteria dei Young Blood? Eh sì, è proprio quella di Close to Me dei Cure, campionata in questo brano Tissues. Poco prima abbiamo sentito gli 883 e un ascoltatore dice: grazie a chi ha fatto questa richiesta musicale, alla bambina appunto che prima abbiamo sentito, e richiedeva questa canzone con così tanta dolcezza che non abbiamo potuto dire di no. E poi è anche interessante, no, quando quando più generazioni si incontrano, cioè non è proprio la musica dei bambini oggi quella degli 883, ci sono altre mode, ma è bella questa contaminazione generazionale, intergenerazionale, che poi sarà la musica che ascoltano i genitori. Ecco, dobbiamo rimanere aperti musicalmente parlando. Si dice, o meglio, le statistiche ci insegnano, che ci dicono che dopo i 30 anni smettiamo di essere curiosi, nel senso che abbiamo già capito che cosa ci piace e che cosa no, e siamo molto meno propensi alla scoperta musicale. Invece prima dei 30 anni si è più aperti, cioè si va a curiosare su più generi e ci si arricchisce di più musicalmente. Beh, è importante anche rimanere curiosi, e per questo ogni 24 agosto in Canada si festeggia lo Strange Music Day, cioè la giornata dedicata alla musica strana. Strana, ma che significa? Musica alla quale siamo poco abituati, cioè musica forse non super immediata, più difficile da capire. Loro hanno proprio una giornata dedicata alla scoperta di musica nuova, meno mainstream e appunto più strana, qualsiasi cosa significhi questo aggettivo nel contesto. Perché? Per allargare gli orizzonti culturali e la sensibilità artistica delle persone. Quindi, se avete delle proposte, se ascoltate musica strana, mandatemele, che sono curiosa. Voglio scoprire i lati più strani dei vostri gusti musicali.

Mi piace farmi gli affari vostri a volte, spesso, ma così come momento di condivisione. E in questo momento sto entrando nelle vostre playlist, nei brani più strani che ci sono sulle vostre playlist. Io ogni tanto ascolto Elio e le storie tese, dice Carlo. Per me è musica molto strana. Buona giornata. Sì, ma è vero che ha un non so che di strano a volte, specialmente nei testi, ma parliamo forse di musica più strana di così. Perché? Perché in questo 24 agosto in Canada, in alcune zone degli Stati Uniti, si celebra lo Strange Music Day, cioè la giornata dedicata alla musica strana. Tra l'altro una giornata ideata da Patrick Grant, all'epoca musicista e compositore di New York, e l'idea alla base della giornata è proprio spingere le persone a suonare e ad ascoltare generi musicali che non hanno mai sperimentato prima, quindi stupirci, no? Avere il coraggio di stupire le nostre orecchie per ampliare i nostri orizzonti musicali. Lui, Patrick Grant, era convinto che così facendo le persone potessero anche cambiare il modo in cui la società guarda ad altri aspetti della vita, cioè ci educa le nostre orecchie, ma poi diventa anche uno state of mind, una attitudine di apertura verso altre cose. Allora, leggendo sempre i vostri messaggi, ecco Katie, che ringrazio, dice: io un tempo ascoltavo il Japanoise, rumorismo giapponese. Allora, il Japanoise, come suona più o meno il Oh, questo è Yamatsuka Ai. Noise, che significa proprio rumore, in questo caso rumore giapponese. La scena giapponese di noise music elettronica e sperimentale, anche lì c'è un mondo, no? Oppure c'è anche il Japanese techno industrial sperimentale, che è anche una reazione, in realtà sentiamo i suoni digitali. Musica fatta con strumenti di lavoro, ma lavoro d'ufficio, ecco, una reazione ai ritmi di lavoro estenuanti che ci sono un po' ovunque nel mondo, ma il Giappone, ecco, è conosciuto anche per questo, e quindi una reazione in musica a questo tipo di capitalismo. Ecco, questo è anche il Japanoise che accantoniamo per qualche cosa di un po' più melodico. Comrade!

0: Ai ai Michiko. Altro che Michiko, io sto scoprendo le vostre stranezze musicali perché così ci piace fare, di nuovo per ampliare i nostri orizzonti musicali, e allora state condividendo le cose più strane che si possono ascoltare sulle vostre playlist. Mara mi parla del medieval folk rock, mi dice: mai sentito parlare di questo medieval, cioè medieval, folk rock medievale? Sì, in realtà, ma sempre grazie a voi ascoltatori, perché qualche mese fa qualcuno mi aveva parlato di questo nuovo genere che già è curioso così nella sua definizione, folk rock medievale. C'è anche una band italiana, i Bardo Magno, e poi mi manda il link. A che cosa assomiglia questo folk rock medievale? Oh, wow!
1: Giovanna Pulzella allegra fa bella gli amici nelle campagne, ma un branco di bulli inglesi e li ha molestarla tutto il dì. Indossano stracce,
0: è tipo un menestrello
1: con le compagne,
0: un cantastorie.
1: Lì non desistono dal gatto chiamarla cinefin. Quando ecco all'improvviso,
0: ecco, se vi piace questo genere,
1: una voce squarcia il cielo come
0: andate a sentire i Bardo Magno. Sono curiosa, voglio sentire almeno un ritornello. Lo sentiamo.

Ok, ok, era questo, le mazzate, ok. Grazie, grazie Mara. Altri vostri spunti, eccolo qui. Ah no, aspettate, prima volevo dire una cosa sul ritorno del gusto medievale, perché anche questo è un tema. Cioè, se noi per decenni abbiamo snobbato questa epoca, che non è nemmeno delle più felici e gloriose dell'umanità, anzi, l'epoca buia, no? Viene definita il Medioevo. E invece adesso c'è un certo ritorno, un revival, sia nell'estetica che nella musica, come sentiamo, per certe nicchie. E già si vedeva nello stile di alcune stelle emergenti della musica, ma già a un livello molto alto, tipo Chappell Roan, che indossava queste armature, indossa ancora, ecco, questo è un po' il suo stile, e anche le sue scenografie sono dei villaggi medievali, ecco. E poi più di recente Travis Scott, anche lui rapper americano, star mondiale, che decide di girare un suo videoclip al Castelgrande di Bellinzona, e quindi si torna, no, in questa estetica medievale. Dai, la prossima stranezza musicale sulla vostra playlist la condivido dopo una cosa decisamente più pop. Irama insieme a Ercomi, e questa era 5 gocce. Di nuovo buon pomeriggio, siete su Rete 3.

0: Allora, vostri gusti particolari strani e non ci mancano proprio. Zenigeva, questo è il nome di un gruppo giapponese che mi segnalate. Sono una band fondamentale sulla scena alternativa che incrocia noise, metal estremo, hardcore, punk e industrial music. Ho già paura, lo vogliamo sentire davvero? Come fa questo... Cavoli, ma i giapponesi sono veramente forti nel fare cose particolari. Sentiamo.
1: Oddio! No! Ho paura! Basta! Aiuto!
0: Non ero pronta, non l'avevo preascoltato. Ok, direi che può bastare. When your legs don't work like they used to. Ecco, mi è sceso il cortisolo con Acira. Non ero pronta. Non sono degna dello Strange Music Day. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Forse una scelta un po' scontata dopo la musica violenta che abbiamo ascoltato, la musica giapponese che ci avete proposto, Ed Sheeran, ecco, un po' mieloso, ma ci stava tutto in realtà. Io e le mie personalità continueremo ad ascoltare la musica che arriva su WhatsApp, perché appunto per curiosità e anche perché è divertente e di nuovo si scoprono delle cose che poi magari, che ne so, anche io aggiungerò alla mia playlist. Non penso all'ultima cosa che abbiamo ascoltato, però. Nel frattempo, The Show Must Go On, letteralmente. Si va avanti, lo spettacolo prosegue, spettacolo musicale, in questo caso si torna al 1991 con questo brano che è sì uno spettacolo, i Queen.

We must go on, andiamo avanti. Il gruppo più particolare che ho nella mia playlist, ci scrive un ascoltatore, lo facciamo già partire sotto. Il gruppo più particolare sono i Diablo Swing Orchestra, un gruppo progressive metal, ma che come particolarità ha una cantante lirica. Comunque voi siete proprio dei metallari. Voi ascoltatori, vi piace la musica di un certo impatto, anche un po' violenta per certi versi, questa meno in realtà, questa banco, questa è soft rispetto a quella di prima. Sentiamo la cantante lirica, vai, sono curiosa. Sono i Balrog Boogie, no, il brano Balrog Boogie.

connubio interessante, devo dire, una voce lirica su una base appunto metal, ma progressive, prog. Grazie, grazie Linduz per questo tuo suggerimento, questa la nostra rubrica di scoperta musicale.

0: Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Joa Sbalmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto, dalle 10.30.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Le 13:52 minuti, buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Siete su Rete 3, mi sono infilata così nelle vostre playlist chiedendovi che cosa ascoltate, anche di poco conosciuto. È vero che la musica pop non è mai stata così aperta e così all'avanguardia come oggi, nel senso che si osa di più scoprire nuove sonorità. Pensiamo anche solo all'ultimo disco di Rosalia, nuove sonorità, nuove per la musica pop e poi spesso già conosciutissime nella scena più alternativa. Nicola dice: e gli Angine de Poitrine? Beh, gli Angine de Poitrine appunto sono un altro esempio di come la musica anche mainstream stia cambiando, perché sono entrati anche loro nella scena main. Sentiamo la loro musica. Questo gruppo molto particolare, più che altro per il modo in cui si presentano. Loro sono un duo del Quebec e fanno questo rock sperimentale, math rock, microtonalità, senza entrare troppo nei dettagli. Hanno chitarre e basso su doppia tastiera e poi dal vivo fanno dei loop e hanno questo tono ipnotico, molto groovy comunque. E la cosa più particolare è forse il modo nel quale si presentano, cioè con queste grandi maschere di cartapesta, i costumi geometrici, i pois ovunque, un po' dadaista. E giocano tanto sull'anonimato, parlano poco o spesso non parlano del tutto. C'è proprio l'elemento performativo, ci sono le maschere e il progetto gira intorno a quello. Vanno forti le maschere in questo periodo, in questa epoca musicale. Mi vengono in mente anche i Glass Beams, se non li conoscete. Loro suonano così. Arrivano dall'Australia, sono più psichedelici, si sentono anche le influenze della musica indiana. Sì, con questa chitarra ipnotica. Molto eleganti anche loro, ma soprattutto fortissimi di nuovo sul piano estetico. Hanno delle maschere dorate ricoperte di perline, quindi non si vedono i volti dei musicisti. Di nuovo è un progetto musicale strumentale e sono una sorta di collettivo misterioso, sì, perché non parlano, ecco, loro non parlano, sono anonimi con la maschera, la musica e le luci sono al centro e evitano di esporsi personalmente. Bello, mi piace, voglio sentirlo ancora un po'.

Dreams, Ladies and Gentlemen. L'anonimato anche si vede che sta tornando di moda. Gli Engins de Poitrine che abbiamo ascoltato prima parlano a volte ma in una lingua extraterrestre inventata. Torniamo a musica più comprensibile.

0: Televisione Svizzera. E così, ridendo e scherzando e scoprendo musica nuova
1: tre.
0: O strana, così come l'abbiamo definita, siamo arrivati alle 14. E fino a questa sera abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità e rovesci o temporali in intensificazione nel corso della serata e nella notte. Temperatura massima oggi 27 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di domani: in tutta la Svizzera al mattino ultimi rovesci, in seguito rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato, alla sera nelle Alpi rovesci isolati, specialmente a nord, temperatura minima attorno a 17 gradi e la massima sui 26.
1: 3 News.
2: Le 14 e un minuto, l'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per i 5 imputati al processo che si è aperto questa mattina sulla frana del Pizzo Cengalo. Tutti sono accusati di omicidio colposo plurimo, per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. Un funzionario ha ripetuto in aula una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Le altre 3 persone comparse alla sbarra si sono avvalse del diritto di tacere. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. I corpi delle vittime svizzere, tedesche e austriache non sono mai stati ritrovati. Resta chiusa la strada della Calanca da Molina Nord alle Cave di Arvigo. Le piogge previste per questa notte non permettono di fissare una data precisa per la riapertura. Ulteriori informazioni saranno fornite domani a mezzogiorno. Per compensare i tagli di Cantone, Confederazione, USI e SUPSI aumenteranno le rette semestrali in linea con il panorama svizzero. Dal 2027 quelle per gli stranieri saliranno da 2 a 2 volte e mezzo.

almost Monday, mica tanto, è proprio Monday, cioè non è quasi lunedì, ma ci siamo in pieno nel nostro lunedì pomeriggio alle 14:08, siete su Rete 3, per me è un piacere passare il pomeriggio insieme a voi e insieme alla nostra musica. Torniamo a musica un pochettino più, non dico canonica, ascoltabile, ecco, rispetto a ciò che abbiamo scoperto prima. Non tanto gli Engin de Poitrine e i Glass Beams, ma proprio la musica, il Japanoise, a cui abbiamo dato spazio prima brevemente. E adesso tutta l'allegria e l'ottimismo di Jovanotti.

Martin Garrix insieme agli U2 o U2, Fireflies, un brano dedicato alla lucciola, questo insetto spettacolare che ci regala tantissime emozioni nelle sere d'estate specialmente. E viene un po' di malinconia, pensando che siamo già al 24 di agosto e quindi, vabbè, non è finita, anzi, l'estate. È stata un po' pesante, però con quei 3-4 gradi, 5, a volte anche 6-7 di troppo. Però adesso stiamo decisamente meglio. Anche Meteo Svizzera ci ha rassicurato per quanto riguarda le temperature, nel senso che non c'è più quel caldo soffocante. Spero che non torni, però ecco, godiamoci la fine di questa nostra estate. Scoperte musicali e non solo, sto leggendo i vostri messaggi. Grazie Salvo che dice: mi sto divertendo, un abbraccio da Zurigo. Bello sapere che ci ascoltate anche dalle altre parti della Svizzera e non solo. Poi ci sono quelli che sono sfegatati, cioè anche in vacanza, anche non lo so, ai Caraibi, quando vuoi staccare dal mondo, dal lavoro, dagli amici, da tutto quanto, per entrare appieno in un'altra dimensione. E loro anche lì si portano Rete 3, ci sono anche loro. Non so come faccio. Pure io stacco, capito, quando vado in vacanza. Però questo ci scalda il cuore, ci fa sempre molto molto molto piacere sapere di avere una bella community con noi. Allora, sempre a proposito di musica, state con noi perché tra un po' arriverà anche un ospite che ci parlerà di che cosa possiamo fare il prossimo fine settimana, cioè questo qui, il weekend che arriva. Ci sarà il Cavea Festival e lì sì che si parla di musica di casa nostra, musica svizzera e non solo, anche opportunità per artisti e talenti emergenti.

un nome nuovo nella musica pop europea. Siamo fieri di dire che la scena musicale europea si sta allargando sempre più. Tiffany Harris, lei è tedesca da Amburgo, ha scritto brani per vari artisti, tra cui Steve Aoki. Ma ve lo ricordate Steve Aoki? È particolare pensare che ci sia lei, cioè sono stili molto diversi. Questa che abbiamo ascoltato è Vertigo su Rete 3 alle 14:24 minuti e appunto vi ho preannunciato che abbiamo avuto un ospite, dobbiamo aspettare ancora un po', però ecco, almeno scopriamo un po' anche quello che ha da offrire il nostro territorio a livello di eventi e di musica, che puoi ascoltare concerti in estate, cioè in tutte le stagioni è bello, però in estate c'è quell'aspetto di tutti insieme all'aperto, comunità, si canta a squarciagola o si scopre qualche cosa di nuovo, e sono belle anche le iniziative che danno spazio a artisti più piccoli ed emergenti di esibirsi. Ecco, e sarà proprio il caso del Cavea Festival. Torniamo alla musica italiana con Emma e i suoi occhi profondi. Era il 2015.

0: non sprofondi mai.
1: E di nuovo il nostro territorio offre tanti spunti, tante cose da sentire, da vedere, cose a cui partecipare. E allora diamo già un'occhiata a quello che c'è da fare, per esempio questa sera.
2: L'agenda.
1: Volevo appunto segnalarvi questo evento, Scrivere a tante mani. Un evento del progetto Chilometro Zero della Biblioteca Cantonale di Lugano, che nella cornice del Parco Ciani, alla Darsena in particolare, ci invita a partecipare appunto a questa conferenza Scrivere a tante mani, scritture collettive tra letteratura e saggistica. E allora di nuovo c'è un universo, no, nel lavoro di autore, autorato, che deve essere qualcosa di spettacolare, no? Un po' come nella musica, un po' come nello scrivere canzoni. Spesso sono team di autori, gruppi di autori che si riuniscono e scrivono, oppure ci si passa un brano, cioè un brano viene passato di mano in mano per arrivare alla sua forma finale. E così anche nella letteratura interverranno diversi autori, tra cui Andrea Fazioli, Manuela Mazzi, Iari Bernasconi, non ve li leggo tutti, però ce ne sono diversi. E sarà proprio questa sera alle 18, di nuovo al Parco Ciani, alla Darsena. Scrivere a tante mani, questo è il nostro evento, l'evento che scegliamo di segnalare nello spazio Agenda.

0: Restate con noi perché appunto abbiamo qui il nostro Matteo Martelli, direttore artistico e organizzatore del Cavea Festival. Ciao!
1: Ciao, ciao Julie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Felice di accoglierti nel nostro studio per lanciare un evento importante sul nostro

0: detta venerdì Cavea Festival is the place to be, nel senso che ci sarà una serata dedicata.
1: Sì, il venerdì, dall'anno scorso abbiamo introdotto la serata di venerdì in questa formula dall'anno scorso, vogliamo, come dire, aprirci ad altre realtà culturali del territorio. L'anno scorso era un'associazione chiamata Cava Viva, che già tra l'altro è attiva sulle cave. Quest'anno sarà Radio Gwen, radio che penso che molti degli ascoltatori, tutti spero, conoscono, radio del Mendrisiotto, radio online, ora anche diffusa in DAB, che ci proporrà appunto una serata anni 80. Ci saranno vari DJ, la serata sarà tra l'altro trasmessa in diretta anche da Radio Gwen, e l'idea è proprio rievocare quel decennio non soltanto attraverso la musica ma anche attraverso i videoclip, perché ci sarà un set, quello diciamo conclusivo dalle 21 in avanti, con DJ Schnebi, che abbinerà la musica ai videoclip e alle immagini storiche di quel decennio, di quell'epoca.
0: Vai DJ Schnebi per questa immersione totale degli anni Ottanta, anche se ammetto, Matteo, che l'evento che più mi ha catturato sulla programmazione è stato l'open mic o mic del sabato invece.
1: Del sabato sera, sì. Open mic, lo diciamo per chi non lo sapesse, è un format diffuso in tutto il mondo. In sostanza gli artisti si iscrivono e possono esibirsi liberamente su un palcoscenico per un periodo limitato. Noi lo proponiamo associandoci a Open Mic Ticino, che è una formula presente sul territorio già da parecchio tempo, e lo proporremo a inizio serata, quest'anno con un taglio molto più specifico. Cioè abbiamo deciso di concentrarci sulla musica, e la musica in particolare cantautorale, e quindi sarà questo un po' lo spirito con cui apriremo la serata. Immaginiamoci un po' l'orario aperitivo, tramonto, le cave che si immergono nella notte, e queste proposte in acustico appunto saranno così, apriranno la serata.
0: E se uno vuole fare stand up comedy?
1: Può farlo iscrivendosi alle altre serate di Open Mic, senz'altro. No, l'anno
0: verrà
1: scorso c'era
0: fuori. No.
1: L'anno scorso era bisogna dire una cosa, me lo dicevano anche gli organizzatori di Open Mic, e loro sono aperti a tutto, può essere magia, può essere stand up comedy, può essere una poesia, può essere un gioco, ma la musica di solito prevale, quindi io penso che a loro faccia piacere se chi si cimenta con la stand up comedy all'ascolto vuole provare a iscriversi. Organizzano diverse serate, li trova anche su Instagram, Facebook e sui social, ci sono i loro contatti.
0: Sì, rimaniamo sulla musica, anche perché voi scegliete con molta cura gli artisti che si esibiscono al Cavea Festival.
1: Beh, grazie.
0: Quest'anno per esempio c'è Matilde, che anche noi amiamo molto e la passiamo spesso su Rete 3. Il suo concerto sarà sabato sera, giusto, sì. Vuoi dirci qualche cosa anche delle vostre altre scelte artistiche? Sì.
1: Allora, il sabato sera con Matilde si esibiranno anche i Patagarri, che è un gruppo piuttosto noto, mi viene da dire, milanese. Mm-hmm. Loro propongono questo gypsy jazz, come lo chiamano loro, quindi un jazz balcanico con varie contaminazioni cantautorali, latine, insomma sono molto movimentati, un gruppo che fa ballare. Forse qualcuno se li ricorderà a X Factor, perché loro passano praticamente da esibirsi da artisti di strada, sono di Milano, loro passano da artisti di strada e vanno un po' così alla ribalta passando da X Factor, e oggi hanno abbandonato un po' quel mondo lì e mantengono un po', come dire, sono molto fedeli a quella che è la loro strada, ecco, e li avremo come ospiti al Cavea Festival.
0: Questo per il venerdì, tra poco vediamo anche il resto della programmazione. Intanto ascoltiamo Matilde nell'attesa di sentirla live al Cavea Festival.

0: Siamo sempre con Matteo Martelli, direttore artistico e organizzatore del Cavea Festival alle Cave di Arzo questo weekend. Matteo, la domenica è una giornata un po' speciale per voi, anche la vostra programmazione si diversifica.
1: Sì, la domenica noi ce la immaginiamo un po' come delle porte aperte sulle cave e tutto quello che ci sta attorno, perché ci sarà musica naturalmente con Romeo Taddei, ma ci sarà anche uno spettacolo con un duo comico che proporrà lo spettacolo Cirque Comedy Show alle 15, ma sarà qualcosa di itinerante che si muoverà un po' su tutte le cave. Ci saranno degli atelier dove diciamo che soprattutto rivolti ai bambini si potranno anche un po' confrontare con l'elemento naturale che ovviamente alle Cave di Arzo, nel Monte San Giorgio, nel cuore del Monte San Giorgio, patrimonio UNESCO, questo lo dobbiamo ricordare perché comunque è un titolo molto importante per le cave e per il Monte San Giorgio. E quindi ci sarà questo, ci sarà il Museo dei Fossili, verrà coinvolto con delle visite guidate, tutto gratuito ovviamente, e poi ci sarà, lo dico per ultimo perché è già sold out purtroppo, ma vabbè, buon per noi, il brunch in cava organizzato da Castella, un qualcosa che abbiamo già proposto l'anno scorso, ma per chi volesse mangiare sul posto comunque ci saranno anche diversi food truck, quindi anche senza il brunch insomma ci sarà la possibilità di arrivare e mangiare sul posto.
0: E poi, se non erro, per tutta questa settimana nella prossima fascia, cioè dalle 4 alle 7 circa, il nostro Alessio Rigoni regalerà i full pass, cioè due biglietti d'entrata per la serata di sabato 29, questo sabato, più due ingressi per il brunch di domenica. Quindi c'è ancora la possibilità di partecipare. Sì, dovete ascoltare Rete 3 chiaramente e partecipare alla regalia.
1: Sono gli ultimissimi biglietti disponibili, quindi insomma motivo in più per ascoltare Rete 3 e provare ad aggiudicarseli.
0: Ma vedi che sei già uno speaker di Rete 3.
1: Mamma mia.
0: Mamma mia. Matteo, c'è ancora qualche cosa che vuoi condividere su questo weekend di musica e non solo al Cavea Festival?
1: Beh, direi a chi ci ascolta di raggiungerci alle Cave di Arzo, che sono un luogo meraviglioso, un anfiteatro naturale con questa muraglia in roccia scavata dall'uomo, quindi dai nostri antenati che ci hanno fatto il favore di costruire questo spazio bellissimo.
0: Grazie antenati.
1: Dal 1300 si è iniziato ad estrarre il marmo dal Monte San Giorgio. E poi insomma www.caveafestival.ch per i biglietti del sabato sera, venerdì e domenica sono gratuiti.
0: Grazie, torna a trovarci quando vuoi.
1: Grazie a te.
0: Dal marmo al vetro, Heart of Glass, Blondie, 1979, si va avanti così.

Allora, non sono fantastiche queste notizie, ma non sono neanche, cioè c'è di peggio, eh. Però ecco, questa sera la proiezione del Open Air Cinema Lugano è annullata a causa maltempo. Infatti si aspettano forti temporali. Questa mattina abbiamo regalato dei biglietti per andare a vedere la proiezione di Project Hail Mary, questo film tra l'altro con Ryan Gosling, e ecco, è annullato, giusto così per informazione vostra personale, se avevate intenzione di andare alla proiezione. Questa sera purtroppo non ci sarà. Queste le ultime notizie. Ascoltiamo Chapel Run. Bella questa, delle mie prefe in assoluto. Good luck, babe.

L'hanno già soprannominata la nuova Cyndi Lauper, Chaperone, Good Luck Babe. Le 14:56 minuti in questo lunedì che abbiamo visto è cominciato in modo soleggiato ma terminerà in modo piuttosto uggioso, specialmente per quanto riguarda i fortissimi temporali che sono previsti a Lugano, e perciò ricordo l'annullamento della proiezione dell'Open Air Cinema Lugano di questa sera. Per avvicinarci già un pochettino al weekend, almeno spiritualmente, energeticamente, ascoltiamo Medusa insieme a Khalid, Weekend.

0: E io vi saluto, vi lascio nelle ottime mani di DJ Sterchi, che tra poco vi farà tutto il pacchetto informativo e poi vi farà compagnia a partire dalle 16. Da Giulia Meletta è tutto, ci risentiamo domani.
1: Brava!
0: Ma smetti!
1: Bella, brava!
0: Sì, bla bla bla bla bla bla.
2: Sono un chiodo, è entrato per sbaglio.
0: Spegnetegli il mio, è entrato per sbaglio.
2: Ciao! Attenzione, giuro.
0: A domani.
2: Procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso. Perché starti vicino adesso è tutto quello.

0: Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, le 15 e 2 minuti, 2 minuti. Che bella Svizzera italiana con questo sole, con questo pezzo. Il sole c'era fino un attimo fa, perché abbiamo visto tutti che è peggiorato il tempo. Anzi, vediamo cosa dice Meteo Svizzera per oggi. Diamo uno sguardo al tempo. Quindi in tutta la Svizzera aumento della nuvolosità dalla serata, rovesci e temporali anche di forte intensità, massime sui 27 gradi. Quindi è stata una bella giornata a sud della Svizzera. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato, molto bene. In serata in montagna rovesci e temporali isolati perfetti lì, così diciamo cominciamo a far calare la siccità piano piano, perché i rovesci in montagna gonfiano bene, no? Tutte le falde acquifere, i fiumi, basta che non siano troppo tempestose ste piogge. Ma stasera mi sa che ne arriva una bella grossa, soprattutto a nord, minima attorno a 17 gradi, massime a 26, e quindi aggiorniamo l'attualità.
0: 3 news.
1: L'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per i 5 imputati al processo sulla frana del Pizzo Cengalo. Tutti sono accusati di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. I corpi delle vittime svizzere, tedesche e austriache non sono mai stati ritrovati. Resterà chiusa almeno fino alla fine della settimana la strada della Calanca a nord di Buseno. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che è all'opera una decina di specialisti per ripulire le zone rocciose instabili e garantire in sicurezza i lavori a valle. Per compensare i tagli di Cantone e Confederazione, USI e SUPSI aumenteranno le rette semestrali. In linea con il panorama svizzero, dal 2027 quelle per gli stranieri saliranno da 2 a 2,5 volte. Prossimo aggiornamento fra un'ora, tanto un'oretta di musica senza bla bla. Cosa c'è di meglio? Noi ci sentiamo alle 16, appunto.

Buonasera, benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera, aghè, costindaleccia e carpaccio di scoiattolo. A seguire, aghè, stambecchi in salsa e merengue. E come

Allora, questa sera il barbecue è per i vegani. Again, puntin da rami di pioppo, luganica da castagno, margherita alla piastra e per dessert

0: Raga boys e raga girls, con le chiappe zavorate sul divano, ma vi ricordate di quel giorno funesto in cui sproloquiamo sul filmazzo Dangerous Animals?
1: C'è nessuno qui.
2: E dove siamo?
3: Siamo sulla sua barca.
2: La barca di Kika.
0: Sì, quelle di proporzioni space ultra più space mega più

0: Sarebbe per lo stupore. Vabbè, facciamo che vista l'aria che tira nel mondo cinema squalame, potresti pure crederci. Sappi allora che a scoppiare sarebbero altre tue parti del corpo non propriamente fatte per esplodere, ma che di base non possono esimersi dal farlo dopo la visione di
1: Sam, esca mortale.
2: Il mio nome è Tina Barkley e sono qui per parlarvi del recente attacco di uno squalo a Malta, di cui avrete sentito parlare, che ha ucciso 3 miei cari amici.
0: Bro, pare proprio che a Malta abbiano soldi da gettare al vento. Ma invece di spenderli, che ne so, buttandoli via tentando la fortuna al casinò, passando un'ora all'insegna dell'amore mercenario, comprando cose a vanvera o a darli ai barboni, ma dovevano proprio finanziare questa cosa?
3: Ma è questo che dovevano fare?
4: Ma certo che no!
0: E invece, ma certo che sì!
2: Ma è caduto in acqua!
5: State indietro! Credo ci sia qualcosa qui sotto!
2: Di che stai parlando?
5: Ho detto state indietro!
6: Ma dobbiamo aiutarlo!
7: Uno squalo!
2: Ha detto squalo!
5: Non ci sono squali così grandi in queste acque!
2: Mayday! È la sirena Bri! Nessun segnale!
5: Tina!
0: Vai a sapere se potevano immaginare in quale abominio si sarebbero trasformati i loro piccioli nella produzione di Cham Esca Mortale, che poi di mortale ha solo la noia assoluta che ti assale dopo i primi 2 secondi di proiezione.
2: Ma gente, lui è pazzo, ci tiene tutti legati!
8: Attirerò io lo squalo. Sarò la tua esca.
9: La tua amica è morta inutilmente. Quella gabbia è più sicura di queste acque. Fate quello che dico io, quando ve lo dico io, e potreste riuscire a tornare a casa.
5: Perché lo stai facendo?
9: Per vendetta.
0: Smarmellamento di tutti e dicasi tutti i filmazzi esistenti sul pescione zannato, come detto, Cham pompa straciulando bellamente la trama paro paro all'inguardabile Dangerous Animals, finendo per essere più inguardabile ancora, roba che sfugge al raziocinio umano ma pure a quello scimmiesco.
2: La ragione principale per cui lo squalo era così a nord è il cambiamento climatico. Cambiamento climatico. Cambiamento climatico.
0: Al festival del cliché, Cham Esca Mortale vince tutti i premi, ma proprio tutti. Calcolando che l'escamotage del cambiamento climatico è la cosa più originale di tutto il film, ti raccomando il resto.
5: Mayday, Mayday, mi ricevete? Un pescatore fuori di testa ha aggredito me e i miei amici, e ora mia moglie.
9: A chi tocca nella gabbia adesso?
0: Uscito cavalcando il terrore squali tipicamente estivo e alimentato quest'anno a gratis nelle cloacche del mondo social, Cham Esca Mortale, con gli inguardabili attori super piaccioni selezionati per questo campionario di patacame, si candida di diritto come la peggio cosa che ti possa capitare sotto gli occhi, surclassando di chilometri pure roba pesa come
3: la tua pagella scolastica, la decisione di tassazione o quel video che avevi rimosso dove, alterato dalle bevande al luppolo maggiorato, esibivi il chiappettato per la gioia dell'utenza. Tutto, comunque, sempre meglio di Cham Esca Mortale.

fermata, la linea 5 è piena di gente ai telefoni, intanto cerco me tra il lungo lago

0: quanto è carina questa, quanto è carina questa Jack Johnson di 2011 degli svizzeri Alberto al trattino Berto, che è un nome d'arte, come io Alessio, non suona proprio benissimo. And the Fried Bikinis, bello bello, forti, fortissimi, da Engelberg, Svizzera. Le 16 in punto, buongiorno, buon pomeriggio. C'è DJ Sterchi per tutta la settimana in questa fascia oraria fino alle 19, quindi anche lo spazio Cialtroni è del Cialtrone qui presente, storico ormai, ante litteram. Allora, cos'è questa? La meteo o il traffico? Ah no, la meteo, mi ricordo bene tutte le cose, devo lavorarci anche sulla velocità di gestione del mixer, perché devo far riaumentare lo stress e il cortisolo, sono stato via un pochino dal mixer anch'io. E allora, in tutta la Svizzera, dal tardo pomeriggio, addensamento della nuvolosità con rovesci e temporali in intensificazione nel corso della serata e nella notte. Un po' di acqua ci sta, ci serve. Non troppa in pochissimo tempo, per cortesia. Domani, rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato. In serata, in montagna, lì. Lì è giusto, rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord. Minima attorno a 17 gradi, massime 26. Il traffico sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 3 km a partire da Vassen, con attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Cioè c'è ancora gente che ci sbatte le sue vacanze in faccia, proprio, c'è ancora gente che fa mannaggia, al portale su, che, chi te lo dice Sterchi? Magari è gente che sta tornando dalle vacanze. 3 chilometri, potrebbe in effetti, col caldo che ha fatto quest'estate, andare a nord e non più a sud. E quando parlo di sud parlo di Spagna, Grecia, Italia e Croazia, quei paesi lì bellissimi. Effettivamente andare a nord per avere un po' più di fresco è stato un must quest'estate. Al portale sud le colonne sono invece di 2 km a partire da Quinto, le attese di 20 minuti in direzione di Lucerna, quindi 3 km a venire in Ticino, 2 km a uscire dal Ticino. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria autostradale e che la corsia preferenziale per fare il passo Cupra è aperta. Ricordiamo in conclusione che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Infine, per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 di mattina fino al 28 agosto. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà aperta. Invece la Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 5 oggi, ok? Beh, questo vi dovevo dire. Aggiorniamo l'attualità delle 16.
1: 3 News.
0: Al processo per la tragedia del Cengalo, un funzionario ha ripetuto una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Gli altri tre imputati si sono avvalsi del diritto di tacere. L'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per tutte le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. Dall'estero, il premier britannico Burnham ha autorizzato Kiev a produrre missili a lungo raggio per difendersi da Mosca. Londra permetterà all'Ucraina l'assemblaggio con la Francia sul suo territorio degli Storm Shadow. La valuta iraniana è crollata ai minimi storici nei confronti del dollaro. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, l'annuncio fatto una settimana fa da Trump riguardo alla potente offensiva economica ha generato un calo del 4,5%.

Era l'album di debutto di Dua Lipa, la conoscevamo proprio nel 2015. La Dua Lipa, buongiorno, buon pomeriggio. Eccoci di nuovo insieme, care amiche e amici di Rete 3. Eh sì, siamo qua per tutta la settimana, dalle 16 alle 19, per questa che è praticamente un'altra bella settimana d'estate. No, perché sembra, perché si avvicinano le scuole, anzi nei grigioni sono già cominciate, sembra tanto vicina la fine. Senti quei brividini, quell'ansietta che sale, compiti da fare, figli da sistemare, preparare i sacchetti, le cose, tutte le cartelle, gli astucci. I supermercati già a inizio agosto hanno cominciato a buttare fuori i reparti con tutte le cose per la scuola, no? E quindi tu dici: no, mi voglio godere l'estate fino all'ultimo. Per quanto poi dobbiamo lavorare comunque noi adulti e quasi tutta l'estate, in ogni caso è sempre bello averli a casa, ma è bello anche dopo 2 mesi e mezzo rimollarli alla disciplina scolastica, alla scuola dell'infanzia, alle elementari, alle medie e via così. È una bella cosa, è un bel momento di contrasto, cioè è sempre comunque la nostra estate, la nostra. E poi se pensi, non è che sono poi tantissime le estati che passi nella tua vita, se calcoli fai 80 estati, di cui le prime 10 le vivi fino a un certo punto, le prime 4 le vivi fino a un certo punto, no? Che malinconico. No, vabbè, dai. Sono esistenzialisti questi interventi così di DJ Sterchi. Abbiamo una doppia regalia da fare in questa trasmissione che non ha un nome, No Name Program. Attenzione, perché ho i pass per andare al Cavea Festival, ok? Di cui abbiamo parlato con Giulia Meletta e Matteo Martelli 3 ore fa. Quindi ho da regalarvi tutti i giorni dopo le 5 i pass per il Cavea Festival per questo fine settimana. E in più, in quest'ora qui, dalle 16 alle 17, random, ho i pass per andare alla Fiera del Fumetto, che è fra 2 settimane invece, a Lugano. Wow, ragazzi, quanta abbondanza, quanta bellezza! Come in questa canzone, abbondanza di positive vibration. Era il 1992. Sono i Lemonheads, grandissimi, da Boston. Questa è Mrs. Robinson.

vai con il punk finale. Sì! Da che lunedì! Oh! Parte il pogo in ufficio, in officina, in cantiere, vai col pogo! Pezzo rock and roll intramontabile che non è ovviamente un originale, però quando lo mettiamo ancora alle feste un po' rock punk funziona di brutto, Lemonheads, Mrs. Robinson, ma l'originale lo sappiamo, le Cash to Kill l'originale, al Beauty Denta in sci al volo. Oh, che tenerezza, più malinconico, più folk, più melodico. I Lemonheads hanno aggiunto del punk a questo pezzo di Simon & Garfunkel del 1968, che è comunque un capolavoro. Questa è la storia della musica, ragazzi. Cioè, stiamo parlando degli anni 60, il 68, il mitico anno del 68, la ribellione dei giovani contro i Matusa. Infatti la canzone parla di questa perdita dell'innocenza dell'America degli anni 60 attraverso questa figura della matura e seducente Mrs. Robinson. Questa è l'originale. Bene, grazie. Bella, bella, bella. Però queste cose le ascoltiamo a We Are the Champions la mattina della domenica. Le Lemonheads invece anche, però ecco, grazie alle fatine della musica. Perché mi è arrivato un messaggio da una fatina che mi mettono il brano punk. Ah sì, devo togliere la nota musicale, è vero, sennò vi accorgete che ho tutta una serie di nuovi sottofondi, ne ho già usati sabato pomeriggio, qualcuno l'ha già capito. Vediamo se c'è qualcuno di, o qualcuna ovviamente così nerd da capire di che film si tratta. Se non mi avete sentito sabato, sicuramente erano quattro gatti sabato, quindi nessuno ha ascoltato da che film ho tratto queste basi così belle, così serie, così tropical, ma che bello. Ah, l'hai fatto tu nel mio banco, grazie. Ciao Raba. Va bene, ok, adesso attenzione, perché volevo dire una cosa, che non tutte le scuole ripartiranno la prossima settimana, cioè il 31 di agosto. Eh no, dicevamo che in effetti siamo una grande nazione con varie regioni linguistiche, varie culture che stanno assieme, che si vogliono bene, ogni tanto litighiamo, ma vabbè, ci mancherebbe altro, anche nelle migliori famiglie, no, succede. E quindi ecco, io ho guardato il calendario scolastico degli amici di Poschiavo, degli amici per esempio della Calanca, insomma del Grigioni di lingua italiana, e loro iniziavano oggi. Questa è la vostra prima giornata di scuola. Invece gli svizzero-tedeschi hanno già iniziato la settimana scorsa, se non sbaglio, adesso non me lo ricordo più. E quindi bello, bellissima sta informazione. No, però è vero, non è la prima giornata di scuola per tutti il 31 di agosto. Oggi inizia il Grigioni di lingua italiana.

Lui è Napoleone, cucù Marie, ma che bella questa ondata, almeno per me, di leggerezza partenopea, diciamo così, no? Poi può piacere o non piacere, come tutto peraltro, però è bello, cioè solare, bella, carina. Ma non c'è solo lui, chiaramente anche tutti gli altri artisti che arrivano da quelle zone. In ogni caso, cioè lui vive a Torino e di Salerno, non è proprio Napoleone, però partenopeo è, certo. A proposito del piano delle vacanze, io ieri, preparandomi un po' per questa diretta, sono entrato proprio nei siti dei Grigioni. Perché i Grigioni? E allora, il Ticino, le scuole in Ticino inizieranno la prossima settimana. Ok, lunedì prossimo e siamo a posto. Il Grigioni è come la Svizzera, rappresenta veramente molto bene la Svizzera, perché è un cantone complesso. Ha il Moesano, che segue spesso le regole del Ticino, ha la parte della Bregaglia, Calanca, Poschiavo, me ne manca sempre una, penso, di valle, vabbè, scusate. Comunque il Grigioni di lingua italiana, che parla anche romancio, poi ha la parte svizzero-tedesca, evidentemente. Loro hanno iniziato l'11 agosto a scuola, perché fanno tipo un mesetto solo, d'estate, ma poi fanno in autunno e in primavera due vacanze da due settimane, che non è male. Ci stavo pensando, è vero che noi andare a scuola quando fa caldissimo, noi al sud, è pesante. Cioè già a giugno ormai, adesso c'è l'afa totale, quindi già quest'anno se lo sono vista male anche gli svizzeri tedeschi, andare a scuola a giugno, perché loro vanno fino a 6 luglio a scuola, ma questo caldo morivano anche loro. Quindi in effetti è un po' un casino andare a scuola, se non mettono l'aria condizionata, per dire, è chiaro che andare d'estate... Però è vero che già da metà agosto ultimamente butta un po' così, si abbassano abbastanza le temperature, ma comunque non sarebbe male avere due settimane, non so, per Pasqua o due settimane per i morti, no? Per novembre. Almeno vai ai tropici, hai due settimane, riesci ad andare a fare vacanze un po' più. No, perché chi ha i figli a scuola non può fare viaggi grossi al di fuori del periodo estivo e natalizio, che sono chiaramente degli inferni, ovviamente. Vabbè, tante cose molto importanti, io stimolo magari i politici a parlarne, no? Sterchi! Sicuramente. E quindi ho visto il calendario del comune di Roveredo, ma anche quello del... Fammi vedere, aspetta, c'era una nomea bellissima, eccolo qua. Ufficio per la scuola popolare e lo sport del Canton Grigioni, che dice che la scuola inizia oggi, il 24 agosto per loro. Bene, buon inizio allora! Cioè, Steffi ci ha fatto due maroni così per dire sta cosa. Cioè, potevi arrivare subito al Dume. No, vabbè, comunque.

Mamma che pezzo, ci ricorda un po' le bello Maranza, non si discute, ci ricorda un po' le vibrazioni della Street Parade di quest'anno. Salvo scrive: ma cosa avete preso oggi? Avete un programma musicale bestiale. Abbraccio da Zurigo. Anche noi ti amiamo tantissimo, ciao caro. Poi tu ci credi alle nuvole, Sterchi? Mi chiede Dante. Le nuvole sono bellezza, chissà. Poi Angelo beccato, fammi, cos'è che mi ha mandato un po' di messaggi? Il mitico allenatore nel pallone. Sì, Angelo, bravo. Le basi che usavo fino un attimo fa erano quelle del film L'allenatore nel pallone con Lino Banfi. E poi mi manda la foto di Lino Banfi a tavolo, beccato in vacanza a fine luglio per il suo compleanno 90 a Termoli. Cioè tu mi stai dicendo, caro Dica, Angelo di Camorino, che tu hai preso hai preso Lino Banfi, che ha 90 anni, mi dici tu, non me lo ricorda, cioè beh, effettivamente qualche annetto ce l'aveva, mi sembrava già anziano nell'80. E ma ero un ragazzino, scusa, con tutto rispetto, ero un ragazzino anch'io. E l'hai beccato in vacanza? Cioè tu a Termoli l'hai beccato Lino Banfi al ristorante? Vabbè, ma ragazzi, pensa, potevi vincere 100 milioni all'otto svizzero, all'Euro Million, ecco. E invece no, quel giorno lì la tua fortuna ti ha messo davanti Lino Banfi, che si faceva i cavoli suoi a Termoli in un ristorante. Bello. Arci, ciao Sterchi, bentornato dopo la Street Parade, ci hai messo tanto per riprenderti, grazie. Effettivamente è stata una giornata abbastanza lunga. No, però è stata bellissima, grazie a tutti ancora oggi per essere stati sul nostro treno e avere magari anche ascoltato i vari collegamenti dalla Street. Stiamo già lavorando al treno dell'anno prossimo, raga, vabbè, eccezionale. Cioè, saranno 30 anni di treno Sound & Fun, anche se non ne avremmo fatti 30 perché ne abbiamo saltati due per via della pandemia. Quindi come tutti, anche noi dobbiamo fare 30-2, però saranno 30 anni fa, insomma. Abbiamo iniziato nel 97, madonna, ero un boccia, veramente picciuliddu. Comunque ho fatto altre cose all'interno di questa pausa estiva in cui non sentivate altre voci qui a Rete 3. Maroon 5 e poi, attenzione, fra pochissimo vi regalerò con un concorso semplicissimo i biglietti per andare alla Fiera del Fumetto a Lugano.

0: chiedere Maroon 5, no, no, cioè non proprio loro, ma il fatto che vi ho chiesto, ma da che film ho tratto queste basi? Queste basi così un po' tropical. Non è facile, eh? Non è facile, però per i più nerd, o le più nerd, stiamo parlando di commedie italiane degli anni Ottanta, di una bassezza, di un livello veramente elementare, però mitiche, leggendarie ormai, dei must del Pecoreccio, con Lino Banfi, l'allenatore del pallone. Poi, giustamente, una delle fatine, la fatina Raba, mi dice, guarda che si vede il titolo nella parte musica dell'applicazione RSI, ma non è fantastico? È inutile chiedere, perché tutti hanno visto, ma in realtà non lo guarda quasi nessuno, però a meno che passi un brano. Però ve lo dico, è così, funziona così. Voi andate sull'applicazione rsi.ch, no, sull'applicazione Play RSI, ok? Cliccate su Live, poi cliccate su Rete 3 e potete ascoltare la radio. Fin qui c'eravate arrivati tutti tranquillamente, da anni. Se sotto, in questo momento ci avete davanti il cellulare, sotto cliccate su Musica, vi compaiono i titoli delle canzoni.
1: Oh, ma veramente? Grazie Sterchi, lo sapevamo già.
0: Va bene, ok, allora vi regalo i biglietti per andare alla Fiera del Fumetto, dai.
2: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Ecco, esatto. E allora, un altro sottofondo, grazie. I riflessi rallentati, ma siamo in estate. Ma godiamoci questo momento di tranquillità, più o meno, tranquillità. Appassionati di fumetti, manga, supereroi e cultura pop. Attenzione! Il 5 e 6 settembre torna la Fiera del Fumetto, che quest'anno festeggia la sua 10ª edizione e si sposta al Suglio Business Center di Manno. Un weekend intero dedicato alla fantasia, con grandi ospiti, workshop, fumetti da collezione, cosplay, giochi, attività per tutte le età e per tutti i nerd. O le nerd, perché mai. Siamo in tanti, siamo veramente in tanti. Tra gli ospiti già annunciati ci sono autentiche leggende del fumetto, come Milo Manara, che ha più di 80 anni, Milo Manara, e mi ha creato queste 80 diottrie agli occhi con i suoi fumetti meravigliosi. Tonino Liberatore e Paolo Mottura, che è uno dei più amati disegnatori Disney. Noi di Rete 3 oggi vi regaliamo, e tutti i giorni vi regaleremo, 4 pass giornalieri per entrare gratuitamente alla manifestazione. Poi saremo anche in diretta sabato 5 settembre dalle 10.30 con Fabio ed Ellis, che ci racconteranno la Fiera del Fumetto in diretta. Oh, se volete partecipare al sorteggione per vincere questi pass giornalieri, due di voi, ragazze e ragazzi, potranno andarci a gratis con la attaccata davanti. Mandate subito un messaggio WhatsApp o Telegram a Rete 3, ovviamente, con l'emoji supereroe. Vai, supereroe. Subito. Solo quella, semplice. Tra tutti i partecipanti estrarremo una persona fortunata che si porterà a casa i nostri pass. I pass della Fiera del Fumetto.
3: Lì ci sono una grande.
1: E lo di, ciao!
3: Non sa che non ci sa fare.
1: Non sei stronza, no! Elegante. Non dire queste parole!
3: Non lo sai,
1: amore!
3: Non lo saprai, cosa per me.
1: Ma vestiti, che sei tu.

0: Ah, è scritta da Mahmood, prodotta da Dardust. Ecco perché ha avuto tutto quel grande battage, quel successo. Allora, ha avuto successo la regalia della Fiera del Fumetto tutti i giorni dalle 16 alle 17 in uno spazio così a caso. Regalerò 4 pass per 2 vincitori che potranno andare accoppiati. Non tra di loro, anche tra di loro volendo, però soprattutto con una persona che scelgono loro. E quindi Paolo e Jessica hanno vinto. Paolo mi scrive: mandami un audio, come va la tua vita? Raccontaci, Paolo. Super felice, grazie, bello. Che ha scritto anche: che culo! Beh, non ho detto una volgarità. Scusa, se tu ascolti un pezzo reggaeton, cioè io mando brani reggaeton, ce n'è uno che dice: culo! E quindi, insomma, è sdoganata, no? Bambini non si dice, si dice sederino. Comunque, Paolo ha vinto 2 pass per andare, vediamo un po', validi sia per sabato che per domenica, per andare alla Fiera del Fumetto, che sarà il 5 e 6 di settembre. E anche Jessica, oh, attenzione, Jessica ha mandato un audio. Jessica di Gorduno, aspetta un attimo, metto l'audio, ho schiacciato il PFL, ok, perfetto, sentiamo un po'.
1: Yeah!
0: come sei blues! Yeah.
1: Yeah!
0: Grande Jessica, mi fa molto piacere, grazie, siamo tutti contenti quando possiamo offrirvi ancora più felicità. Già cerchiamo di darvela, ovviamente, con le nostre scemate, ma anche con i regali. E quindi devo dirvi che i biglietti per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dalla, diciamolo tutti assieme, Fiera del Fumetto. Bravo, Sterchi. Manda la sigletta, vai.
2: Rete 3.
0: Raggio laser che è servito per disintegrare gli ultimi neuroni che ho in testa. Altri pass per la Fiera del Fumetto domani, fino a venerdì. Nella prossima ora, attenzione perché avrò altri pass, ma per il Cavea Festival, per questo fine settimana. Subito i Kasabian.

0: Skinny Jeans. Lei è Lisa Doolittle. Nel pomeriggio di Rete 3 dalle 16 alle 19 c'è DJ Starkey per tutta questa settimana. Pensa che fortuna, passata la canicola, 40 gradi dappertutto, torna il fresco, ma torna anche DJ Starkey. Ormai le disgrazie non non vengono da sole. Allora, fammi vedere, c'era Agostino. Ciao Agostino, hai fatto belle vacanze? Grazie per il tuo messaggio, naturalmente.
1: Ciao Starkey, come va? Tutto bene?
0: Sì, ciao, tutto bene, assolutamente, anzi. Paolo, Paolo è uno di quelli, è uno dei due che ha vinto i biglietti per la Fiera del Fumetto.
2: Ora che ho vinto i biglietti va molto meglio. Il primo giorno dopo le vacanze in ufficio è sempre difficoltoso.
0: Certo.
2: Ma mia, con una botta di fortuna finisce meglio. Beh, grazie, ciao.
0: Sono veramente ancora più contento. È vero. Parlavamo dell'inizio delle scuole nel Moesano, gli svizzeri tedeschi hanno già iniziato l'11 agosto, il Ticino comincerà con le scuole invece la prossima settimana e in effetti siamo all'ultima settimana spendibile per andare via. Poi dopo i figli, per chi ha figli, dopo si ricomincerà col solito tran tran e tutto il resto. C'è chi è tornato proprio oggi al lavoro, perché è un lunedì e il lunedì è un nuovo capodanno, una nuova occasione per fare una nuova bella settimana di lavoro dopo una bella pausa al mare o in montagna o dai parenti tanto amati e in campagna, magari in posti meravigliosi. Ecco, si torna alla solita routine e intanto stanno scalpitando con tantissima gioia, ma tantissima voglia, tantissima fame, quelli che fanno le vacanze adesso o a settembre, soprattutto quelli di settembre. Come vi capisco, ragazzi. Due belle settimane a Rio de Janeiro. Aspetta, però lì è inverno, forse è meglio andare. Vabbè, comunque, sempre figo. ragazzi, che bello, fare le vacanze a settembre. Che ricordi le vacanze a settembre? Bellissime.
3: Rete 3.
0: E costano molto meno.

Come tutti può piacere o non piacere, ma che brava Elea. Elea ha veramente uno splendore, poi crea queste atmosfere così intime, così profonde anche, introspettive per quanto mi riguarda, eh? Poi veramente ognuno percepisce diversamente le canzoni, è vero. Adesso arrivano i Talking Heads, che sono dei mostri sacri, degli sperimentatori pazzi della musica, ma non tutti li conoscono, anzi, e alcuni manco li apprezzano. Posso capirlo. Se ascoltate il primo disco di Battiato, forse il primo o il secondo, era gli anni 70 e nessuno lo conosce, perché era di un sperimentale assurdo, per me era geniale lui. Oh, attenzione, perché questa settimana i nostri colleghi di Rete One fanno le valigie e lasciano gli studi. Cioè da giovedì 27 a domenica 30 agosto si trasferiscono nel cuore di San Bernardino per 4 giornate di dirette, incontri, ospiti, storie dal territorio. Sabato sarà la giornata più ricca di appuntamenti con attività per le famiglie e la sera concerti gratuiti di Julie Meletta e Andrea Bignasca. Quindi se passate da quelle parti fateci un salto, la radio esce dagli studi e va in mezzo alla gente!

0: e invece finirà fra 9 secondi. Purtroppo è così. 4, 3. I cani non finirà, era 2016, una canzone estremamente carina. Perché? Sicuramente perché c'ha tanti synth, questi suonano nei miei, nelle mie corde. Chi se ne frega, Sterchi? No, però era per dire, sono un po' un esperto musicale. No? E poi questo testo così evocativo. Allora, io evoco adesso Julie Meletta, aspetta. Wapa! Eccola qua.
1: Non ce la faccio neanche a fare la risata malefica.
0: Con un
1: wapa.
0: Capito? C'hai proprio la faccia da Babbo Natale. Tu sei la Babba Natala. Vabbè, dai, Giulia Meletta che è tornata per farci piacere con la sua luce, ma soprattutto con le notizie, l'aggiornamento delle 17. Stai lì, te l'hanno consegnato gli amici della redazione Info
1: è
0: RSI.
1: È tutto pronto, vai. Perfetto. Con la meteo.
0: Allora, previsioni fino a stasera, abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio, forse ci siamo già accorti, ma io vedo dei raggi di sole entrare qui nei nostri studi e quindi c'è ancora del sole, ma dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità e rovescie o temporali in intensificazione nel corso della notte. Previsioni per domani martedì, per tutta la Svizzera al mattino ultimi rovesci, in seguito rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Alla sera nelle Alpi rovesci isolati, specialmente al nord. Temperatura minima attorno a 17 gradi, massima sui 26. Abbiamo passato un periodo in cui dicevamo 36, ma lo ricordate? Mamma mia, 2 mesi esatti proprio. Allora, sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa a partire da Quinto in direzione di Luzern. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla strada da Gravesano a Bioggio, su più tratti, poco oltre da Magliaso a Ponte Tresa, nel Mendrisiotto, sulla strada cantonale da Rancate a Genestrerio e quindi anche su via Adorna per chi proviene da Mendrisio. E infine sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Ricordiamo in conclusione che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Infine, per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 di mattina fino al 28 agosto. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà aperta. La Galleria Vedeggio Cassarate a Lugano verrà anch'essa chiusa per lavori oggi dalle 21 alle 5.
2: 3 News.
1: Al processo per la tragedia del Cengalo, un funzionario ha ripetuto una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Gli altri 3 imputati si sono avvalsi del diritto di tacere. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. L'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per tutte le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La consigliera nazionale ha ribadito di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. La strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per questa notte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. E infine un cercatore di funghi di 48 anni è stato ritrovato morto questa mattina poco dopo le 11.30 in Valle di Blegno. Lo ha reso noto poco fa la polizia ticinese, precisando che l'allerta per il suo mancato rientro era scattata ieri sera verso le 22. Il corpo dell'uomo, un cittadino italiano residente nel Locarnese, rimasto probabilmente vittima di una caduta, è stato rinvenuto in zona Cugnet a circa 1200 metri di altitudine. Per prestare sostegno psicologico è intervenuto il Care Team.

Il pomeriggio di Rete 3 con DJ Sterchi dalle 16 alle 19 tutta questa settimana. Poi basta, una dose sì, abbastanza massiccia, ma a termine. Poi faremo un tournage. I The Nance sono ticinesi, ma quanto sono bravi! Ragazzi, cioè, che musica, cioè, poi ripeto, può sempre piacere o non piacere, noi andiamo fuori di testa, anche perché io ascolto la musica a tutto volume nelle cuffie, anche nello studio azzurro, proprio metto, non è lo studio azzurro, è lo studio jungle, metto tutto a balla perché voglio vivermela la musica in 3 ore. Tre è faticoso, 3 ore, eh? Comunque metto a dura prova le pareti, i vetri qui nuovi, le casse, tutto quanto, perché la musica deve farmi vibrare ed è così, per questo che ascoltiamo la musica ad alto volume, quando ci piace tantissimo, quando andiamo fuori di testa. Che bello andare un po' fuori di testa, impazzire per una canzone, non so, parte un pezzo dei, che ne so, degli The Nance, che sono ticinesi, ma soprattutto i Talking Heads che abbiamo sentito prima. Ecco, per esempio Andreas va fuori di testa, ascolta i Talking Heads e mi scrive: grandi Talking Heads, per me è un pop psichedelico che ti entra dappertutto. Eh sì, assolutamente, dai, li rimettiamo? No dai, scherzo. Comunque sì, in effetti avevo parlato di questa cosa, del perché ascoltiamo la musica a balla quando ci piace, anche in macchina, soprattutto in macchina. Parte un brano figo, bam, volume disumano. Non è solo, anzi, non è per farlo sentire agli altri. Quello è essere un po' cafoni, è un po' dei tamarri. L'ho fatto fino all'altro ieri. Però, comunque, della serie, sono talmente felice che voglio che anche voi lo siate con la mia musica, però. E questo non è molto educato, è tipo in spiaggia, ecco, tipo in spiaggia, in piscina, in quei posti lì. Far ascoltare la propria musica agli altri, anche sul treno, quelle robe lì, no. Finisci per litigare, non è simpatico. Anche se la voglia di condividere quella musica bellissima che ci fa felici è fortissima. Ma non è il caso, ok ragazze e ragazzi? Però quando ci piace una canzone perché suona le nostre corde, ha gli accordi giusti, i testi giusti, le atmosfere giuste, la vogliamo sentire a balla perché per il semplice motivo che ci fa vibrare. Non solo la sentiamo con i padiglioni auricolari, ma sentiamo anche la cassa toracica vibrare e quindi la musica è ancora più profonda dentro di noi. Ecco perché ai concerti la musica ha ancora più gusto, ancora più potenza. E ti resta dentro un concerto, soprattutto quello dei Prodigy, non so, dei Motorhead. Io, ecco, mi ricordo i concerti di quel tipo, ti restano dentro, soprattutto le cicatrici.

che strascè che era Charlie Wilson quando l'abbiamo conosciuto con questa Like a Hobo, verso il 2009. Sono passati in allegria, spero in felicità per tutti noi, anche se le notizie apocalittiche, soprattutto di quest'estate, vabbè, certo, ci lasciano lì sempre un po' sbaccaliti. Ma Andreas dice: di fatto io ho sempre musica a palla, infatti era quello dei Talking Heads, sempre a litigare con mia moglie che ascolterebbe tutto a basso volume. No, allora no, rispetto per tua moglie, ci mancherebbe, un abbraccio, però no, cioè, chi ascolta a basso volume ha qualcosa da nascondere, secondo me, non è stato voluto bene da piccolo. Forse il contrario, invece, chi deve esibire la propria musica a tutto volume agli altri, quello sì, sicuramente non è stato abbastanza accarezzato, abbracciato. Parlo di me, ovviamente. Dai, ascolta questa canzone. Beh, voi dovreste vedere me Griso fuori in redazione, nel palinsesto normale, spesso ci incontriamo perché lui prepara i cialtroni, io ho finito di fare Dai che è venerdì, che tornerà tra l'altro a fine settembre, e siamo lì come due matti ogni tanto, quando siamo carichi, se non siamo stanchi o robe varie, se siamo belli carichi. Oh, ho sentito sto brano, ascolta, senti qua, ascolta, mettiti qui, guarda, no, sto preparando la trasmissione, scusa, no, senti questo, cioè due pazzi totali. Beh, d'altronde è il nostro mestiere, che è un bellissimo mestiere, ci mancherebbe altro, però ecco, delle volte un po' disturbante. Iddu mi scrive: Lungolago non hai specificato quale Lungolago, perché è molto difficile, cioè è molto diverso il Lungolago di Bellinzona, per esempio. Che Lungolago è quello di Bellinzona? Che Lungolago è? No, scherzo, il Lungolago di Locarno è una cosa, il Lungolago di Lugano è un'altra cosa, poi c'è il Lungolago di Riva San Vitale, c'è il Lungolago di... sì, c'è, ma è molto piccolo e non si può fare giro con le... però da Riva San Vitale a Brusino Arsizio c'è un Lungolago, vabbè, lascia stare, Lungolago a Lugano, scrive. In tempo reale, nonostante ci sia il ritardo del DAB o dell'applicazione RSI, l'applicazione web, riesce a mandarmi ancora in tempo reale, quasi in tempo reale, le risposte. Idu dice: Lungolago, finestrino abbassato con Roadhouse Blues, bella, o Police on My Back a palla, in modo che i Maranza capiscono cos'è la musica. Chiedo alla Fatina Capo, Raba, se ci sei, cosa mettiamo? Roadhouse Blues dei Doors o Police on My Back dei Clash? Quale mettiamo? Vediamo se è veloce, vediamo se possiamo metterla. Adesso mi scrive: no, ma raga, l'abbiamo appena passata stamattina. No, dai, io metterei Roadhouse Blues, bel Roadhouse Blues alle 17:16 dei Doors, ci starebbe veramente bene. Anche se la radio con le richieste non c'è più, è una roba vecchia, però ogni tanto capita, no? Ogni tanto mi sa che è in riunione il nostro Raba, le nostre fatine non ci stanno ascoltando. Vabbè, allora chiedo al pubblico: preferite Roadhouse Blues dei Doors o Police on My Back dei Clash? Mi veniva i Police adesso, non c'entra niente, i Clash, per dire, potrebbe essere un bel momentino. No, stavo prendendo tempo, niente. Vabbè, mettiamo questo pezzo che farà venire veramente tanta gioia all'amico Iddu, che ama quella musica lì, e perché questa qui è, non è proprio, ecco.

0: Ed ecco che spunta nel nostro pomeriggio sera assieme, orario d'aperitivo ormai, con DJ Sterky, anche Oscar, che non sentivo da un po', effettivamente tu non mi sentivi da un po'.
1: Il Chiello è uno dei pochi giovani che mi piace.
0: Vedi?
1: Non tutto, però
0: certo.
1: Apprezzo diversi pezzi, tra cui questo.
0: Ma sì, una cantilena simpatica, un pochino, forse infantile, un pochino, permettetemelo, scusate. Anche le canzoni giovanotti lo sono ogni tanto. Comunque, Quanto ti vorrei 2021, lui era Chiello con Sciablo. Beh, no, effettivamente Chiello ne ha fatte un paio veramente carine, belle. Beh, Oscar, questo è il tuo gusto personale, naturalmente. Oscar è un intenditore, è veramente un nerd della musica, infatti ci scrivi spesso cose sulla musica, infatti lui dice: oh, come mi piacerebbe diventare fatina dei dischi. In effetti, fammi vedere un po', Salvo, aspetta, dopo arrivo da Salvo. Iddu, ok, ha capito che stavamo parlando di musica da ascoltare a balla, a tutto volume. Perché? Perché la musica che ci piace deve entrare dentro il nostro torace, dobbiamo sentirla proprio con tutto il corpo. Ecco perché tendiamo, soprattutto da giovani, ma non solo, a alzare il volume quando c'è un pezzo figo, pam, a balla. Perché non solo entra nelle orecchie, che magari ti fanno anche un po' male, tipo durante i concerti, ma ti entra anche nel petto, nel corpo, il corpo vibra. Ed è una cosa psicologica, meravigliosa. Salvo dice: sei un filosofo simpaticissimo. Grazie, non esageriamo. Ho appena ascoltato la tua idea di far sentire la sua musica, tra virgolette. Non è maleducazione, anche se mezzo mondo, tra parentesi svizzero, ti darebbe una multa se lo fai. No. E comunicazione di cuore a cuore, perché facendo ascoltare la tua musica, che poi cambia da giorno a giorno, fai ascoltare e condividi la tua felicità. Allora, che c'è di male? It's not a battle, it's a change of feelings. Vai, continua a volare, Salvo. Mamma mia, dove sono gli applausi, che non li trovo più? Eccoli qua. Bravo. Vedi che sto prendendo velocità col mixer, perché sono andato via un po', dopo mi arrugginisco subito come una carcassa. E vai, grande la fatina, è la fatina madre, ha capito tutto. Ci è arrivata un po' dopo, ma perché? Perché sta lavorando, giustamente, non ascolta solo DJ Sterky. E allora, cari amici, è stata fatta una scelta, quella di ascoltare a tutto volume. Vogliamo far saltare in aria la Svizzera italiana con questa canzone qua, a tutto volume questa canzone qua. Impossibile non ascoltarla a tutto volume. Fate sentire a tutti Doors, il loro essere ribelli della musica, Roadhouse Blues, a Rete 3. Grazie a Iddu, è lui, grazie.

questa è Camera, Charlie XCX. Ah, beh, attenzione, perché oggi c'è un anniversario importante. Non so neanche se i miei colleghi sono basati su questo argomento, ma oggi è un anno che noi trasmettiamo da Comano. Sterchi, la cosa più figa che potevi dire oggi. Oggi, un anno fa, noi iniziavamo i nuovi. Iniziamo le trasmissioni dai nuovi studi di Comano. Per noi è un momento comunque emozionante. Tant'è che non l'abbiamo detto neanche fino alle 17:29. Sì, era domenica 24 e ricordo benissimo che c'eravamo quasi tutti, perché era una grande emozione. Mi è successo solo una volta nella storia di Rete 3 vedere uno studio nuovo, che era lo studio azzurro, l'inaugurazione del nuovo studio azzurro con i computer, con tutta una serie di nuove tecnologie, perché prima c'erano la clava, sì, praticamente c'erano i dinosauri, ecco. Però questo era proprio il cambio di sede, ok? Quindi da Besso fino a Comano, integrati in tutta l'azienda, quindi televisione, le altre reti, tutti quanti qua, sulla collinetta di Comano, e c'era Nicola Saldagna. Sì, il grande Saldagna. Ciao Nicola! Che aveva tutti gli occhi puntati addosso e non volevo essere lui, in effetti. Ne ho fatte di ogni, però effettivamente in quel momento c'era una grande tensione, quasi come se fosse una nuova inaugurazione di Rete 3, che ricordate fu a Capodanno tra l'87 e l'88, ecco. E lì c'era Gianni Dinelli, che infatti sbagliò il lato del disco quando venne inaugurata letteralmente da zero Rete 3, ok? Stiamo parlando di parecchi anni fa. Tra un po' facciamo i 40, ragazzi, cioè, mamma mia. E invece un anno fa esatto, la mattina, con We Are the Champions, credo, sì, ci fosse We Are the... c'era Nicola Saldagna che inaugurava gli studi nuovi, gli studi jungle, chiamiamoli così, anche se sono viola, neri, verdi, qualcuno li avrà visti alle porte aperte, ne faremo tante altre di porte aperte, quindi vi inviteremo per un abbraccio collettivo qui negli studi a Comano, naturalmente molto presto ne faremo altri, però fuori dalla vetrata ci sono un sacco di palme, un sacco di piante, ficus più che altro. E adesso ascoltiamoci Goldfrapp, questa è Rocket, era il 2010.

0: Beh, se vi piacciono queste atmosfere così eteree, così nordiche, con anche delle escursioni nel trip hop e anche nell'elettronica, così bella, onirica, ascoltatevi la produzione, la prima produzione di Golf Rap, li ho amati tantissimo negli anni 90. Tra Rocket comunque del 2010, come detto, nel pomeriggio di Rete 3 con DJ Sterky c'è anche Isabella. Isabella, ciao Isabella, benvenuta qui nella nostra spiaggia radiofonica.
1: Sì, io convinta che eravate ancora a pezzo, bene a sapersi, ciao.
0: Isa, dai, è un anno che siamo qua, comano. Tra l'altro abbiamo lasciato Besso perché è un progetto di una ventina d'anni fa, quella della convergenza, di convergere, far convergere tutte le produzioni RSI della Svizzera italiana in un'unica sede per risparmiare anche un sacco di soldi e mettere in comunicazione le varie redazioni, no? E quindi ecco, è stato fatto per questo motivo soprattutto, anche con un po' di dispiacere, lo dico perché effettivamente ci ho vissuto praticamente quasi, qualche decennio a Besso. Ci sono cresciuto anche perché mia madre vive lì vicino, proprio vicinissima alla radio, quindi io, per me la radio Abesso è stata la seconda casa. Ma comunque va bene così essere qua nei nuovi studi, nuove tecnologie, essere tutti abbracciati, tutti quanti qua, in modo che si possano condividere piaceri e dolori, ma soprattutto informazioni, cose, vibrazioni, felicità qui a Comano, per poi trasmetterla a voi, sia in tele, nei due canali televisivi e nei tre canali radio, e poi anche sul web naturalmente, questo per migliorare la produzione RSI. Ma Besso è un palazzo, il palazzo di Besso della radio è un palazzo protetto architettonicamente, ne abbiamo già parlato, è stato detto più volte, quindi non si può toccare la forma molto particolare di quell'edificio in via Canevascini, e anzi verrà fatta la città della musica, nuovo polo di competenze dedicato alla formazione musicale. E io ci vado abbastanza spesso da quelle parti, e proprio anche perché c'è mia madre che ci vive ancora, e quindi è interessante vedere come stanno facendo gli scavi. È tutto un cantiere adesso, se andate a Besso a vedere dove c'era la radio, tutta

nazionale. Poi ci sarà l'orchestra della Svizzera italiana, i barocchisti, il coro e via così, insomma ci saranno tante sinergie e ci sarà questo spazio finalmente univoco, unico per il Conservatorio della Svizzera italiana. E veramente se andate su cittadellamusica.ch vedrete come stanno spendendo i vostri soldi, i nostri soldi. E perché, sì certo, non è una cosa privata, è una cosa dello Stato, conservatorio, delle scuole. Bello, bello, un bel progetto, se mi permettete, poi tutto discutibile.

Non ci siamo solo in primavera. Band di Palermo, i Santa Marea, arrivano gli Offspring e poi, attenzione, regaleremo i pass per tutta la settimana, tra l'altro, del Cavea Festival che sta per arrivare.

0: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
1: Ecco, ma di brutto anche, in effetti. Ci sono un sacco di biglietti da regalare questa settimana. Sì, e abbiamo quelli del Cavea Festival. Scusate, ogni tanto perdo il ritmo, in effetti, perché sono qua a manovrare il mio mixerone con tutte le cose da fare. Abbiamo i pass per il Cavea Festival, 2 pass per una persona di voi che può andare al Cavea questo fine settimana, ragazzi. Da venerdì a domenica c'è il Cavea Festival, che abbiamo tenuto a battesimo noi di Rete 3, ve lo dico con tutta l'umiltà. Io stesso ero presente, presentavo sul palco, ho fatto il DJ, ho fatto anche la radio quel giorno. Cioè, grazie. Mai abbastanza così onorato di questa opzione, di questa opportunità. Cos'era? Il 2018, credo. Ho fatto il 19 e poi c'è stata la pandemia, poveri amici del Cavea, lì alle Cave di Arzo, che è un posto veramente bellissimo. E allora, cari amici e amiche, dal 28 al 30 agosto c'è un posto magico dove dovete assolutamente essere, se non ci siete ancora stati, le Cave di Arzo. Andateci anche adesso, cioè fate una bella passeggiata anche adesso, andate su per Arzo, poi si va verso di là, ecco, poi si gira su per la stradina Meride, per andare a Meride, ecco, si va su di là, zone meravigliose del Momò. Comunque torna il Cavea Festival in quell'anfiteatro di marmo pazzesco, che è pure patrimonio UNESCO. Noi di Rete 3 vi regaliamo 2 full pass al giorno, avete capito bene, pass completi per scatenarvi. Cosa si fa? Venerdì c'è il Delirio anni 80 con Rewind 80s insieme a Radio Gwen, DJ Ciao Amore che gira i vinili italiani e DJ Schnebli con i videoclip dell'epoca. Poi sabato si balla lo swing balcanico dei Patagarri, che ascoltiamo fra poco. E la domenica, bam! Il brunch pazzesco curato dal Bistrò Castella con i set di Romeo Taddei. Volete i biglietti gratis? Mandateci subito un emoji. La facciamo così, facilissima, via WhatsApp o Telegram. E l'emoji di adesso è la tromba. Ok, noi tiriamo a sorte. Tutte le info su caveafestival.ch. Noi tiriamo a sorte, che poi sono io, faccio tutto io. Messi malissimo. E sono tutti in vacanza. Vabbè. I Patagarri, ospiti al Cavea Festival, troppo simpatici. Volete vederli gratis? Bene, mandatemi l'emoji con la tromba.
2: Sogniamo

Eccoli, caravan, i patagarri, belli, simpatici, potenti. I ragazzi l'hanno detto, che facevano un gypsy punk con suoni un po' balcanici, un po' zingarelli, un po' ispanici. C'è dentro un bel mix, e italiani anche naturalmente. Terzo posto a X Factor, mi dicono del 2024, Gypsy Jazz Swing. Belli loro da buskers, lì saranno veramente al massimo al Cave Festival, perché c'è questo anfiteatro di marmo delle cave di Arzo che è spettacolare. E magari se mettete Rete 3 Cave Festival trovate anche qualche video che avevo fatto, che magari soprattutto su Facebook, di quell'evento veramente bello e carino. Allora, c'è una vincitrice tra tutti coloro che hanno mandato l'emoji con la tromba via WhatsApp, e abbiamo Malena. Complimenti Malena, grazie a tutti naturalmente per aver partecipato. Domani ne abbiamo altri per tutta la settimana. I full pass per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dal Cavea Festival. Questo per contratto, lo devo dire, giustamente, certo, sono lo sponsor, certo. E che sponsor? Sponsor di gente che si tira sulle maniche e organizza musica, eventi, tutta e

Che sound, proprio ripreso gli anni 70 a balla. Silk Sonic, Bruno Mars and Son Peck si sono messi assieme e hanno detto: ciao, non siamo abbastanza ricchi, facciamo ancora più ricchezza, ma non in denaro, no. Cosa pensavate, che stavo prendendo? No, ricchezza in vibrazioni. Però, però non possono eguagliare, non eguaglieranno mai quella multinazionale che è la famiglia Marley.

0: Eh sì, finivano così le canzoni del grande Bob Marley, con questo scemare lentamente, lasciandoci da soli con le nostre belle vibrazioni. Get Up, Stand Up era il 73, raga. Bob Marley and the Wailers. Ci sono dei brani alla radio che sono sacri, vero? Sono proprio sacri, ragazzi. Non ci puoi parlare sopra, non ci dovresti parlare sopra, perché poi alla fine non è che possiamo anche annullarci totalmente, però effettivamente sono proprio sacri, come Smack Like Teen Spirit dei Nirvana. Dico sempre, ci sono, ma anche quello dei Doors di prima, Roadhouse Blues, mamma mia, ci sono proprio dei brani che sono talmente delle sculture, dei monumenti, ecco, musicali, che è inutile aggiungere roba, no? Soprattutto i DJ, quelle capre ignoranti dei DJ, cosa vuoi dire? Vabbè, comunque, il 23 settembre dell'80 Bob Marley e Wailers si esibirono alla Stanley Theater di Pittsburgh negli Stati Uniti, e lui era già gravemente malato, ragazzi, era l'80, quell'anno lì il cancro si era ormai diffuso al cervello, ai polmoni, al fegato. Che brutta immagine. Solo pochi giorni prima, mentre faceva jogging a Central Park a New York, era collassato. I medici e il suo entourage lo avevano pregato di cancellare il tour, ma lui insistette per salire sul palco. È veramente particolare, ho visto vari film, documentari che stanno girando ultimamente sul grande Bob Marley, e questa sua scelta quasi suicida, religiosa, ma sua, quindi che dire. Durante lo show a Pittsburgh era visibilmente esausto e faticava a reggersi in piedi, e nonostante questo però portò a termine una scaletta memorabile di 20 canzoni. Per il gran finale decise di chiudere il concerto proprio con questa, Get Up and Stand Up, non avendo quasi più le forze per stare dritto, quindi cantò l'intero brano seduto su uno sgabello, dicono offrendo un'esecuzione viscerale tiratissima di oltre 6 minuti. Ho visto il concerto a pelle d'oca, e perché vedere un uomo visibilmente consumato dalla malattia cantare con le sue ultime forze Get Up, Stand Up, Don't Give Up The Fight, alzati, rimani in piedi, non rinunciare alla lotta, davanti a migliaia di persone, è stato un momento di intensità quasi mistica, raga.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Erano gli uomini degli anni 60-70, altra pasta, evidentemente.
1: Rete 3.
0: Altro modo di accettare la vita e anche la morte, visto che lui era molto religioso per quanto riguarda il rastafarianesimo, non ce la farò mai a dire. Allora, lasciamo il momento Amarcord su Bob Marley per vedere alle 18:02 il tempo fino a stasera. Non ve lo canto come lo fanno molto, molto bene o molto male gli amici cialtroni, ve lo leggo normale. Nel corso della serata, progressivo aumento della nuvolosità seguito da rovesci e temporali in intensificazione nel corso della notte, ok? Quindi chiudere le finestre dell'auto, tirare dentro il bucato, sistemare la veranda, perché pioverà stasera. Non so dove, ma nella Svizzera italiana in generale, ecco, ci sarà un po' di acqua, parecchia acqua. Previsioni per domani martedì, per tutta la Svizzera al mattino ultimi rovesci, in seguito rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato, alla sera nelle Alpi rovesci isolati, specialmente al nord, temperatura minima attorno a 17 gradi, massima sui 26. Questo è il traffico, quindi eccolo qua, facciamo un refresh dell'ultimo bollettino arrivato. Allora, forti rallentamenti vengono tuttora annunciati sulla 2 da Lugano Nord alla Galleria del San Salvatore, su più tratti, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Ormai stiamo tornando effettivamente a questa brutta normalità delle colonne di lavoratori, lavoratrici. Sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, rallentamenti. Sulla strada tra Manno e Bioggio, da Agno a Ponte Tresa, nel Mendrisiotto, sulla strada cantonale tra Arancate e Genestrerio, e quindi anche su via Adorna per chi proviene da Mendrisio, e sulla 24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio alla Dogana del Gaggiolo.

Lui è Sean Paul, nel 2003 usciva con questa qua, Like a Glue, beh ragazzi, fece ballare con questo modo tropical che ti fa oscillare le ciappe, un po' tutto il globo terracqueo. Era 2003 ragazzi, passati più di 20 anni, mamma mia. Kurakei, un po' di musica ticinese adesso, nel pomeriggio sera apero cena di DJ Sterky di Rete 3. Kurakei, canzone protagonista dell'MX3 Tutti per Uno per il mese di agosto 2026. Ehi, ma siamo ancora nel mese di agosto 2026, ma che bello! È solo il 24, giornata di paga per alcuni, non per tutti, che poi viene dissipata in pochi giorni in tutte le spese fisse, affitto, cassa malati e tutto il resto. È allegria! Ma dai, vabbè ragazzi, comunque lo ascoltiamo perché è in rotazione. Noi diamo spazio a delle realtà svizzere che vanno in rotazione, vuol dire rotazione, una hot rotation, una rotazione calda, vuol dire che passa una, due, tre, quattro volte al giorno. Sulle radio private, quelle con la pubblicità, certe canzoni passano anche 5-6 volte al giorno, ecco per dire cosa cambia. Noi abbiamo la hot rotation ma un po' meno tirata, anche perché non dobbiamo per forza fare lucro, anzi noi non dobbiamo fare lucro, non siamo una radio privata, una radio commerciale, però ovviamente dobbiamo passare anche noi quella musica lì perché piace un sacco, ma non solo, e quindi diamo sfoggio anche della musica svizzera alla grande in tutte le quattro regioni linguistiche. E quindi tutto il mese su SRF Dry, Couleur 3 e Radio Romancia RTR stanno girando i Kurakei che vengono dal Ticino. Wow!

Cura Kay dal Ticino tra Milano e il mare, Rete 3, i Killers sicuramente li hanno ascoltati molto, parlo dei Cura Kay, hanno sicuramente ascoltato i Killers perché c'è qualche somiglianza, ce li ascoltiamo i Killers, ve li ricordate? Quei tipi di Las Vegas che hanno dominato le classifiche rock degli anni 2000, gli anni 0 in particolare, una delle più famose del 2008 era Human, e neanche la più scatenata, perché ce ne sono altre che, ragazzi, metti nel dance floor, viene giù tutto.

0: The Killers, come detto, questa era Human. Sì, sì, sì, sì, ci sarebbe una comunicazione di servizio da fare, perché stasera, a proposito della meteo, danno un bel temporalozzo sopra Lugano. Fammi aggiornare, perché adesso io ho letto la meteo, certo, ma era una meteo generale, e quindi però la decisione è già stata presa, eh sì, in effetti sto guardando adesso il picco di pioggia, perché in questi giorni, in questi ultimi mesi di canicola estrema, hanno annunciato tante volte i temporali, però su Lugano, per esempio, dove vivo io, e non sono mai arrivati. Alcuni sono arrivati, quello di giovedì è arrivato bello grosso, quello era certo, però per tutta la stagione doveva arrivare un po' di temporale, c'era il fulmine nelle nuvolette nell'applicazione di Meteo Svizzera, e poi magari faceva una pioggerellina da qualche parte, ma in realtà poi c'è stata la siccità, quindi non pioveva mai, però c'era questo rischio, perché loro mettono il rischio di temporali, ma non confermano sempre, però quando c'è la punta, ci sono i colori, no? C'è il grafico che segna quanti millimetri di acqua scende, da trasparente diventa colorato, va su fino a rosso, a quel punto dici ok, piove, da qualche parte piove, è un temporale magari piccolo, importante, che quindi, non so, su Luganese piove, che ne so, a Grancia oppure in Valcolla e non in centro Lugano, quindi uno a Lugano dice ma non doveva piovere? Eh sì, ha piovuto a Lugano, perché è una città che si estende ormai anche un po' nelle regioni limitrofe, vabbè. Comunque, no, qui lo danno dopo le 21, però ne danno tanta di acqua, parlo di Lugano, ma fammi vedere un po' tutta la Svizzera italiana. Sì, Bellinzona, Chiasso un po' meno, Locarno, Airolo, Mesocco, anche il Moesano, guardato, Poschiavo, anche Poschiavo piove, e quindi siamo tutti contenti, va bene. Comunque c'è un messaggio da leggere, ma lo dico dopo.
1: Is someone listening? Ok.
0: È arrivato un trusso da Feder sotto il tavolo, mi ha detto, oh, fammi cantare, dai, stai zitto, sterchi.
1: That guy, first you loved, then you promised.

Federer con questo successo Goodbye del 2015. Adesso posso finalmente dirvi quello che dovevo dirvi, cioè se avete vinto i biglietti per l'Open Air Cinema a Lugano, Cinema al Lago, zero, non si va perché piove, ciao, musica, piove e quindi non fanno il film. Ma dai, ma spiegaci delle cose in più, piove stasera quindi salta il film.

0: Lui è James Blunt, è il nuovo singolo del 14 agosto di quest'anno. Bello, bravo, ma adesso dobbiamo parlare d'altro perché si è svegliato lui.
1: Chiari il suo nome?
2: Raylan Grace.
0: No, Ryan Gosling.
2: Mi sono svegliato dal coma. Sono a diverse anni luce dal mio appartamento.
3: E non sono un astronauta. Non sono un astronauta.
0: Lui è Ryan Gosling.
3: Non sono un astronauta.
0: E non è un astronauta, è un attore.
1: Se rinuncia, morirà. Insieme a tutti noi.
0: Bravissimo attore. Permettetemelo, ho fatto dei film.
1: Il sole sta morendo.
0: Stupendi.
1: È l'unico scienziato che potrebbe sapere di cosa si tratti.
3: Sono un insegnante della scuola media Grover Cleveland.
0: Ecco, questo film non lo potrete vedere a Lugano, al Cinema al Lago, no? Stasera no. La proiezione prevista questa sera è stata annullata. Gli organizzatori hanno deciso di sospendere l'evento a causa dei forti temporali annunciati proprio durante l'orario del film, che è una scelta presa per garantire la sicurezza del pubblico. Peccato che... perché, raga, il film è qualcosa di veramente notevole. Già, a parte che non ti devi fidare mai dei trailer, perché... cioè, ci sono delle aziende intere con migliaia di dipendenti esperti in effetti speciali che condensano film come se fossero i colossal più belli dell'umanità. Poi vai a vedere il film, è una roba per bambini. Non ho detto questo per questo film, assolutamente no. Poi Ryan Gosling, che ha fatto Le Idi di Marzo, ha fatto... cosa che ha fatto? Il sapore della vittoria, anche The Believer, Come un tuono, Drive, Blade Runner anche, attenzione, Blade Runner 2049 e altri film, interpretandoli alla grandissima, Barbie anche grandissimo. Ken è un grandissimo attore che fa quasi tutti i film interessanti, se mi permettete. È un peccato, in effetti, non vederlo a Cinema al Lago, ma domani torna, Cinema al Lago, ovviamente lì a Lido di Lugano, dove c'è questo drive-in e quindi si possono vedere i film tutti assieme, che è un altro modo di vedere i film, molto più figo, ma con come tetto il cielo, le stelle come tetto, che bello, che romantico. Il film che avrebbero dovuto proiettare stasera era Project Hail Mary, uno dei film di fantascienza più attesi degli ultimi anni, tratto dal bestseller di Andy Weir, lo stesso autore di The Martian, che racconta la storia di Ryan Gosling, appunto, che si chiama Ryland Grace, un tranquillo insegnante di scienze che si risveglia da solo a bordo di un'astronave, senza ricordare chi sia né perché si trovi lì. Poco a poco scopre di essere stato alla Street Parade e quindi finisce tutto il film. No, quello sono io, tra l'altro, che mi sveglio, non capisco dove sono, chi sono. Poco a poco scopre di essere stato inviato in una missione disperata, trovare una soluzione a una minaccia che rischia di mettere in pericolo la sopravvivenza della Terra. Beh, dai, diciamo, la trama è la solita trama dove la... però visto l'estate, considerate l'estate che abbiamo vissuto, la sopravvivenza della Terra forse in effetti è un po' minacciata. Beh, quello che sembra un classico film spaziale, mi dicono, si è trasformato in una storia fatta di scoperte scientifiche, umorismo, pure amicizia e cooperazione oltre ogni confine immaginabile. Tra enigmi cosmici, viaggi interstellari e sorprendenti incontri, Project Hail Mary mescola avventura, emozione, divulgazione scientifica con lo stesso spirito che aveva reso celebre The Martian. Per questa sera però niente Cinema sotto le stelle, l'appuntamento è rimandato a data da destinarsi. A casa tua, te lo puoi guardare tranquillamente a casa stasera. Domani si torna a Cinema al Lago e noi regaliamo.

0: Money Love con il feat di True Image. Mamma mia, ragazzi, che riprende It's a Shame degli Spinner, scritta da Stevie Wonder molto prima del 1990, che comunque sono passati 7 secoli almeno. Non so perché, forse sarò invecchiato io, non lo so, sto invecchiando, non lo so, ma il tempo sembra non scorrere velocemente, perché quello, vabbè, è un grande classico, però tutto quello che è dopo la pandemia soprattutto, ma anche prima succedeva, sembra dilatarsi in una maniera impressionante. Succedono talmente tante cose, forse perché siamo sempre stimolati dai social e da tutte le notizie folli che leggiamo, anche inutili, a volte anche fake, che quindi ci sembra che quello che abbiamo letto ieri sia di un mese fa. No, è vero, cioè io le vacanze le ho fatte a luglio, sembra che non le ho anche fatte, no? Quindi comunque questa canzone è del 90, in effetti vecchiotta e vecchiotta, si sente un pochino, anche se Oscar l'ha apprezzata molto. Ciao Oscar, che comunque preferisce Metallica. Ciao Oscar, grandissimo. Ah, bello parlare con i colleghi radiofonici che anche hanno una certa esperienza sulle spalle. Ma tornando al film che stasera dovevate vedere al Cinema Lugano, all'Open Air Cinema Lugano, quindi all'aperto, di cui abbiamo regalato i biglietti, il film è straconsigliato, eh? 2 su 2. Michael o Michael o Michelle, scusa, sono una capra ignorante, lo sai, è DJ Sterchi, ma d'altronde questo è lo spazio di Cialtroni, quindi posso fare quello che voglio. Lui ci manda un... beh, tutti e due sono concordi, cioè, 2 messaggi, tu hai detto tutti sono d'accordo, sono 2 messaggi. E vabbè, comunque 2 messaggi su 2 potevano essere insulti per me, contro di me, e invece no, senti qua.
1: Lo consiglio vivamente, è un film fantastico con una storia molto molto bella e con dei bei messaggi di vita anche. Andate a vederlo se avete l'occasione. Ciao ciao!
0: Che bello, i messaggi di vita, messaggi che ti fanno riflettere, bravo! Bravo Michelle, Michael... Michelle, dai Michelle, diciamo così. Dai, beh, grazie mille di questa cosa. Io non l'ho visto il film, mi sono letto la trama, ho visto il trailer e ho capito un po' che figata è con Ryan Gosling. E cioè, infatti qualcuno mi dice, ma scusa, ma Ryan Gosling non è quello che ha fatto anche Deadpool? No, anch'io lo pensavo, infatti prima quando mi sono preparato cercavo il film nella sua filmografia, invece quello è Ryan Reynolds. Oh, applausi, bravo Sterchi. No, ma ragazzi, io ho memoria per queste cose zero, ma zero proprio. Posso dire che oggi quando preparavo la trasmissione ho notato, a parte lo stesso nome tra Ryan Reynolds e Ryan Gosling, ma si assomigliano un pochino, neanche un po' tanto si assomigliano, potrebbero essere fratelli, ditemi se non ho ragione, cari nerd del web. Cioè, si assomigliano anche parecchio, secondo me, non un pochino. Dai, mi butto là. Ryan Reynolds, non sarà mica... No, beh, fratelli non può... Cugini, dai, cugini. Comunque, c'era l'altro messaggio che... Però, attenzione, fa un po' di spoiler. Ma lo fa per ridere, secondo me. L'amico Francesco, spoiler, ma lo fa per ridere, non è vero quello che dice, dai.
2: Ciao Sterchi, io l'ho visto Project Hail Mary, bellissimo, bellissimo, non per spoilerare, ma alla fine muoiono tutti.
0: Grandissimo, cattivissimo me proprio, Vabbè, visto il tema ci potrebbe anche stare, ce lo potremmo anche aspettare, no? Che crepano tutti. Questo perché parlavamo dell'Open Air Cinema Lugano, al Lago, il cinema Open Air, e stasera hanno annullato la proiezione di Project Hail Mary, questo film con Ryan Reynolds, quello di Deadpool. No, non è vero, sto scherzando. Sapete che Ryan Gosling è un rocker della Madonna? Dopo vi faccio sentire una cosa.

0: domenica.
1: Lui è Saif, buona domenica, bello, comunque bello tropical, è uscito il suo santissimo, un po' Brazilian style, il 7 maggio, comunque bravo, hai fatto uscire il disco perfettamente in quel momento lì, così tutti l'abbiamo abbracciato, noi che ti amiamo tantissimo Saif per l'estate, certo, tutta l'estate ho ascoltato Buona Domenica di Saif. Ci sono tanti attori che fanno musica, stavamo parlando di Ryan Gosling, perché abbiamo detto che è stata annullata la proiezione del film al cinema open air Lugano all'aperto per via del temporale di stasera. Il film era Project Hail Mary, che lo vede protagonista nello spazio, un film pazzesco anche dal trailer sembra, però è vero che il trailer oggi te li fanno, ti vendono qualsiasi cosa con quei trailer lì. E lui è un musicista, lui fa musica, ho scoperto questa cosa, non me la ricordavo. Lui è nei Dead Man's Bones, che sono stati un originale duo musicale statunitense attivo tra il 2007 e il 2012. Ah, ok, non sono più allora, non sono più attivi. Ok, lo vedo adesso, mannaggia. Peccato, però hanno fatto un paio di dischi, un paio di canzoncine veramente molto fighe. Ve ne faccio sentire una, sentiamo qua. Questo è lui, Ryan Gosling. La sua band, il suo duo. Dead Man's Bones. Questa Lose Your Soul. Non ascoltiamo tutta, è solo per far capire che è un figo non solo nel cinema, figo pazzesco nel cinema, ma è anche un figo nella musica, fa una scelta indie totale. Senti che roba, troppo originale, troppo originale. Vabbè, adesso canterà pure, eh.

Cioè, questo è Ryan Gosling. Io so che è anche un super sex symbol. Solo dopo di me Paolo Guglielmoni. Adesso che le ragazze e ragazzi anche che lo stanno ascoltando cantare questa roba qua così fumosa, così misteriosa, impazziranno ancora di più per Ryan Gosling. Cioè, che è uno che è capace di fare anche questa roba qua. Tra l'altro non è l'unico comunque attore che fa musica. Jared Leto, cantante dei 30 Seconds to Mars, Will Smith anche, è stato prima musicista, no? Che attore? Beh, più o meno in pari. Jennifer Lopez, sia attrice che cantante, Jimmy Fox, Miley Cyrus e via così. Ve ne vengono in mente altri?

Beh, ma che atmosfere meravigliose per questo cantautore 24enne francese Andriol. Questa è Los Angeles. Forti rallentamenti, vabbè, sono le 18:45, ancora c'è in giro parecchia gente che si muove in auto e che si muove verso casa o verso un bellissimo momento d'amore o un bellissimo momento d'aperò, i cavoli suoi, giustamente, magari va in palestra, che ne sai. Comunque ci sono forti rallentamenti annunciati sulla 2 da Lugano Nord alla Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla strada tra da Manno a Bioggio, come sempre lì, e anche da Agno a Caslano, il Basso Malcantone, nel Mendrisiotto sulla 24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio alla Dogana del Gaggiolo. Per quanto concerne lo stato delle strade, rammentiamo che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tutta racchiusa in entrambe le direzioni. Abbiamo già detto, grazie, arrivederci, poi faremo un riepilogone fra un quarto d'ora, poi sarà l'appuntamento informativo. Qualcuno mi suggerisce Johnny Depp. È vero, Johnny Depp, anche lui fa musica, è un rocker. Parlavo dell'ex band di Ryan Gosling prima. Che interessante.

0: Rete 3.
1: Let me see you dance, baby.

0: che voci. Che voce la corista, adesso non ricordo il nome, ma famosissima, di Zucchero in questa baila. Muoio, poi non è morto, per fortuna, No, non è che gliela volevo tirare, assolutamente.
1: Dai che venerdì, ciao Sterchi!
0: Dai che venerdì! Torneremo, torneremo anche con Dai che venerdì, incredibile a dirsi, però era Baila, Sexy Thing, 2001, Zucchero, sono 2000, cioè il 2001, sono passati 8 secoli da quel brano lì, che ancora però quando lo metti, proprio un grande classico al carnevale, tutti ubriachi che cantano in allegria. Sono sicuro che sono tutti ubriachi, magari non lo so, comunque so che fra meno di 10 minuti vi saluterò. C'è chi mi dice, a proposito dei cantanti che fanno anche gli attori o cantori che fanno i cantanti, aspetta, c'era Fede, aspetta che Fede aveva un lungo discorso da fare, almeno 3 minuti di messaggio.
2: Erchi, anche Bruce Willis, cantante armonicista.
0: Vedi?
2: Ecco. Gli anni 80, 90.
0: Pensa a te, pensa, non lo sapevo.
2: Poi
0: no.
2: C'è Lewis, una piccola particina.
0: Vabbè, dopo le
2: Ritorno al futuro.
0: Le comparsate non valgono.
2: ZZ Top anche.
0: È vero, anche loro.
2: Ritorno al futuro 3.
0: Ah, ma che storia.
2: No, ce n'è, sono Scartabelli.
0: Ciao bello, ciao. Anche Mick mi dice, e scrive, anche Chiunno, scritto C-H-I-U-N-N-O. Chiunno Reeves fa musica. è vero, anche Keanu Reeves assieme a Johnny Depp. Non assieme, cioè nel senso che è come Johnny Depp, anche lui fa musica come Ryan Gosling. Volevo dirvi una cosa importante, adesso non me la ricordo più. Ah sì, ecco, perfetto. Ho scoperto su Instagram, nella pagina RSI Spam, un attore ticinese di Minusio, un giovane attore di Minusio che ha partecipato all'Odissea di Christopher Nolan. Non sto scherzando, ragazzi. C'è un attore ticinese che ha partecipato a questo Colossal che io non ho ancora visto. L'Odissea di Christopher Nolan. Molti di voi sono già andati, amiche e amici, lo so, io sono andato a vedere Toy Story 5. Non tornavo al cinema da una vita, sono andato con le mie bambine, per la prima volta al cinema siamo andati a vedere Toy Story. Vabbè, volevo vedere l'Odissea di Christopher Nolan, però vabbè, ho detto vabbè, la vedrò più in là, no? E se andate sulla pagina RSI Spam di Instagram, trovate l'intervista a questo ragazzo qua. Sentiamo, aspetta che devo accendere l'audio qui, poi clicco lì perché sono qua, 42 click, eccolo qua.
3: Nolan con la telecamera così, no, noi che prendiamo, saltiamo giù, tiriamo fuori la spada, no? E cammino da parte a Matt Damon, dico wow.
4: Matt Damon.
5: Dopo anni di guerra, nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa.
0: Capite.
3: Mi chiamo Jacopo Merlin, ho 26 anni e vengo da Minusio. Dopo il diploma ho fatto un'audizione per una scuola in Essex di recitazione stage combat. E il mio primo impegno è stata l'Odissea di Nolan, che se ci pensate è incredibile.
0: Bella ragazzi, ma bello, ma pensa il sogno di questo ragazzo che viene da un paesino che si chiama Minusio, bellissimo peraltro, e finisce dentro il film L'Odissea di Christopher Nolan, cioè un cult, non è ancora un cult, ma comunque un colossal, ecco, un colossal hollywoodiano di quel livello. Ma chi è che l'avrebbe mai immaginato? Cioè, questo. E lui si chiama Merlin, Jacopo Merlini. Trovate tutto su RSI Spam. Complimenti, un applauso da parte di tutta Rete 3. Siamo molto orgogliosi. Come siamo orgogliosi della musica ticinese, quella di Recount, per esempio.

0: come si deve il recount. Questo è Primary dall'ultimo disco, dall'album Faith. Questa cover è contenuta originariamente all'interno dell'album del 2021. E vabbè, adesso siamo qua, bravo, bravo. Originale dei Cure dell'81, vedi? Dall'album Fate, appunto. Bravo, bravo Omar, bravi recount.
1: Siamo arrivati alle 19. Svizzera.
0: 19 in punto. Io Sterchi vi saluto, naturalmente ci sentiamo domani dalle 16 alle 19 con un sacco di premi, un sacco di pass da regalare, biglietti per questo e quell'altro evento. Però prima di salutarci definitivamente e lasciarvi con Alpha Generation, vi devo leggere un po' di meteo, un po' di traffico, un po' di news, tutto da solo. Nel corso, non so se riuscirò a portarlo alla fine, se caso chiamate il 144, previsioni fino a stasera. Nel corso, o la clinica psichiatrica, nel corso della serata, progressivo aumento della nuvolosità seguito da rovesci e temporali in intensificazione nel corso della notte, ok? Sulla Svizzera italiana. Previsioni per domani, martedì, per tutta la Svizzera al mattino, ultimi rovesci in seguito, rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Alla sera nelle Alpi però rovesci isolati, specialmente al nord. Temperatura minima attorno a 17 gradi, massima sui 26. Chiudo qui, apro di là. Il traffico, forti rallentamenti vengono tuttora annunciati sulla 2 da Lugano Nord alla Galleria del San Salvatore, su più tratti come anche tra Chiasso Centro, Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, sulla strada da Manno a Bioggio, da Agno a Caslano e nel Mendrisiotto sulla 24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio alla Dogana del Gaggiolo. La strada della Val Calanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Molina e Arvigo a causa di una frana. Per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto. La galleria Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa anch'essa per lavori dalle 21 di oggi alle 5 ogni notte, attenzione, fino al 29 settembre. Ok? Bene, un po' di notizie adesso.
1: 3 news.
0: Nei Grigioni è iniziato questa mattina a Pontresina il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti 9 anni fa dalla frana del Pizzo Cengalo. A rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo ci sono 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero potuto decidere di far chiudere i sentieri. La procura ha chiesto per tutti pene pecuniarie e sospese, spetterà poi alla corte quantificarle. È stato rinvenuto oggi alle 11.30 il corpo senza vita di un 48enne italiano residente nel Locarnese che si trovava in Val Malvaglia. Il suo mancato rientro è stato segnalato ieri sera. È stato trovato nella zona denominata Cugnette, a circa 1200 metri di altitudine. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto vittima di una caduta mentre era in cerca di funghi. E infine sono nettamente diminuite le telefonate di falsi funzionari a poliziotti in Svizzera. Dopo le verifiche imposte agli operatori, queste chiamate sono crollate del 75%. Lo ha reso noto l'Ufficio federale per la cybersicurezza. Gli esperti ora si concentrano sulle truffe con intelligenza artificiale sempre più utilizzata.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta che si stava svolgendo sui Pirenei. Rimane dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi sul belga Van Aert. A 18 secondi c'è invece l'elvetico Stefan Küng. Il Thun continua a perdere pezzi. Oggi è stato il turno di Matoschi, diretto in Austria allo Sturm Graz, e a Eule, passato all'Heidenheim in Zweite Bundesliga. Questa sera si conclude la prima giornata di Serie A con Bologna-Lazio già in campo, a seguire Roma contro Fiorentina.
0: Bene, vi lascio con la programmazione di Rete 3, ci sentiamo domani dalle 16, ricordando che oggi, un anno fa, inauguravamo il nuovo studio qui a Comano, lo studio Jungle di Rete 3. E voi ci siete ancora. Ciao belli!
1: Presentano. Alpha Generation.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio RAI a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Mi mamma.

Betty Mabry, Hanging Out, il nome forse non dice nulla, anche perché non è con il suo cognome originario che entrò nella storia della musica black, ma con quello del ben più celebre e celebrato marito Miles Davis. E lei è Betty Davis ad aprire questa sera, ma purtroppo non per i giusti e dovuti meriti musicali e artistici, ma quanto perché è di ieri la triste notizia della scomparsa di questa artista assolutamente unica, fuori dagli schemi della musica black degli anni 70, la decade in cui l'allora moglie del più celebre trombettista jazz della storia decise che sì, che era tempo di accantonare la fortunata carriera di modella per brandire un microfono e buttarsi nell'arena del più massiccio funk in circolazione, coronando così la sua smodata passione per la musica, quella musica che conosceva decisamente più che bene, ma anche più del suo stesso marito, essendo infatti stata lei a far conoscere per esempio i dischi e la musica di Jimi Hendrix a Miles Davis, cosa che poi portò alla creazione di alcuni tra i più rivoluzionari dischi jazz della storia. Betty Davis è stata quindi moglie, compagna e degna collega di cotanto marito. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why

0: La voce di Bette Davis su disco arrivava la creme della creme della black più massiccia in circolazione. Musicisti provenienti dalle band di Sland, Family Stone, Graham Central Station, Tower of Power, tutti riuniti in studio per assemblare quella manciata di album che restano come il lascito di Miss Bette Davis alla storia della musica nera. Dischi di spessore non solo musicale, ma anche di contenuti, essendo lei una delle prime donne a brandire un microfono per urlare in the face a chiunque e senza timore alcuno la propria indipendenza e forza come donna. Prese di posizione che negli anni 70, soprattutto nell'ambito del rhythm and blues, del soul, del funk, erano roba praticamente sconosciuta, essendo insomma la musica black posizionata su stilemi decisamente machos. Bette Davis arriva e con un'irruenza e una forza d'impatto senza precedenti cambia le carte in tavola.
1: Sing it just like that with the gum in your mouth and all, bitch.

Che di Bette Davis si sappia poco non è cosa strana, essendo sempre stata un personaggio assolutamente schivo, sempre attenta a tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, un atteggiamento che ha mantenuto anche quando nella seconda metà degli anni 70 chiuse definitivamente con la musica e decise di ritirarsi a vita privata. E giustamente in linea con lo spirito che l'aveva caratterizzata in carriera, Bette Davis sparisce letteralmente dall'orizzonte del mondo dello spettacolo. Praticamente per decenni nessuno sa più nulla di lei, ma manco se viva, morta o anche solo dove viva. Solo in tempi recenti un temerario regista ha deciso di lanciarsi nell'improba avventura di girare un documentario sulla storia di questa spettacolare artista e so va a sound dire che, scovata la nostra Bette Davis, questa si sia categoricamente rifiutata di farsi riprendere e anche di concedere due parole due di intervista. Di fatto quindi il tributo cinematografico a questo rivoluzionario personaggio della storia musicale afroamericana si riduce a un'ora e mezza di narrazione fuori campo, di interviste a conoscenti e musicisti e all'utilizzo di quelle fotografie che fanno parte del bagaglio pubblicitario ammassato ai tempi a fini promozionali quando insomma registrava i suoi album e doveva promuoverli. Se ne va purtroppo un artista di culto assoluto della musica black e non solo, fedele fino all'ultimo alla sua etica e alle sue radicali scelte, Bette Davis. This is it. Fuck y'all. This is it.

spirito punk in salsa Irish, motivata all'ennesima potenza per gli Old Man Merkley in questa Blood on My Hands, ma anche in buona parte di tutta la loro discografia, pubblicata non a caso da quella Fat Wreck Records, che è l'etichetta punk rock messa in piedi ai tempi dai NoFX. Spirito decisamente affine a questi Roughneck Riot, che sono una tra le più felici realtà di quella commistione tra Celtic folk e spirito total punkereccio.

Nelle note di questa I Got Fire, difficile non sgamar via allegramente, che si nasconde dietro il progetto country folkabilly horrorato dei The Murder Brothers. E infatti è proprio lui, è Paul Fenech, la mente dietro quella che è praticamente la prima psychobilly band inglese della storia. Loro, i Meteors.

di impossibile, in Mission Impossible c'è il non riconoscere uno dei più famosi pezzi estrapolati dal mondo delle colonne sonore 007iane. Stavolta a smanettarla con dovizia c'è Paul Moran, uno che non fa bisogno di elogio alcuno, basta che metta le mani sul suo organo Hammond e la cosa va da sé. Urganetti che piace molto smanettare a lui, ma anche agli amici di sempre, Birth of Joy.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma è... Ma

Junior Kimbroff scrisse a suo tempo questa Do The Romp, che non poteva quindi mancare nella scaletta di quel Delta Cream che è l'omaggio definitivo dei due Black Keys al più grezzo blues del Delta, un genere tanto importante per cesellare il loro sound. Un suono che ha avuto il pregio di riportare l'attenzione sui grandi nomi di questa scena sino a qualche tempo fa decisamente underground, dando la possibilità ai grandi maestri come furono Kimbroff appunto o R.L. Burnside di ottenere i giusti e meritati consensi. Forme di blues quindi che non risentono dello scorrere del tempo, che suonano ancora estremamente moderne eppure ottime per andare a creare nuovi ibridi sonori, come nel caso della commistione tra Delta Blues appunto e hip hop ad opera dei francesi Scarecrow.

0: Rest in peace, Ray Charles.
1: Anche Ness ci mette del suo per entrare diretto sparato nella più genuina tradizione del blues, piazzandoci il suo spirito totally pop. Spirito invece ultra desertico, quello che piazzarono gli australiani Dead Pretty in quegli anni Ottanta, che li videro essere una delle realtà più in vista della scena alternativa australiana e non solo. Blues lisergico, blues desertico, condensato nella cavalcata di questa Mirror Blues.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

Rimane un bijou di devianza sonora la My Sharona, riletta dalle teste Total Modifiche dei Polysix, una tra le più geniali band giapponesi che a modo suo ha saputo rielaborare la lezione di quella che rimane come la principale formazione di questa formula di new wave deviata e che rispondono all'indimenticabile nome di Devo.

Sempre geniali Fontaines DC con la loro wave post-punkereccia che riprende gli stilemi del genere legati soprattutto agli anni 80, attualizzandoli però alla grandissima e dando veramente un bel refresh alla storia. Storia alla quale sono legati, seppure in maniera diversa, anche i due amici teutonici Das Das, loro a cavallo tra motoric, krautrock, elettronica super vintage e altre camurie che passano per la testa di questi due fulminati, quando arrivano a comporre cose come questa Kefig.

0: 14, ragazzi, come andiamo?
1: Of races and...

Tornati più space che mai dopo qualcosa come 30 anni di insensato oscuramento, i Dream Syndicate, eroi della scena puzzle underground californiana, tornano appunto gagliardi come non fosse mai passato un giorno. Ma il tempo passa, io so, tu sai e gli sa, e si impone allegramente cavalcare baldi e ribaldi ancora per qualche minuto, ma tipo facendolo insieme a quei gaglioffi dei Dirt Bombs.

trovare spazio e farsi notare all'interno di un gruppo come il Wu-Tang non è sicuramente impresa facile. Concorrenza spietata a livello di personalità e capacità, e per riuscire a brillare in mezzo a gente come Method Man e Ghostface Killah, gli altri membri ci devono mettere tutto il talento possibile. Tra i componenti del gruppo un po' meno citati e magari non considerati in prima linea, c'è anche Inspecta Deck. Per spiegarmi meglio, questo è un discorso esclusivamente di visibilità, in quanto Inspecta Deck non ha mai raggiunto i livelli di popolarità degli altri membri più osannati. Se però parliamo di capacità, oltre ad essere uno dei più produttivi del gruppo, Inspecta Deck è un MC enorme, responsabile di alcune delle strofe più incredibili della discografia Wu-Tang e di altre perle sparse su vari classici. Dal periodo magico Wu-Tang, che ha certificato un classico dopo l'altro, Inspecta Deck ne è rimasto fuori. Il suo primo disco venne distrutto nell'allagamento che colpì lo studio di RZA. Senza questo evento, forse staremmo parlando di un'altra storia, con un capolavoro in più e più riconoscimenti. Nonostante ciò, l'artista non si è mai fermato e ha sempre lavorato tanto. E oltre al Wu-Tang e alla carriera solista, si è rivalutato parecchio unendo le forze con altri due artisti per il progetto Zarface, un supergruppo ispirato al mondo dei fumetti. I due gruppi hanno occupato gran parte del suo tempo e hanno messo in stand-by la sua carriera solista, che riprende dopo 7 anni con il nuovo album Dragon's Breath. Il disco è interamente prodotto da P.A. Dre, conta 19 tracce e una lunghissima lista di ospiti, tanto da assumere più le sembianze di un mixtape che di un album solista. Le collaborazioni variano da nomi affermati da anni a nomi più freschi. Alcune sono all'altezza, mentre altre sono decisamente sotto le aspettative. Inspecta Deck concede tanto spazio e propone quella vibe autentica degna dei lavori creati distinto. Le produzioni sono generalmente ben curate e quando la giusta produzione incontra le giuste strofe, il livello si alza notevolmente. Dragon's Breath è un disco che nonostante la lunghezza scorre piacevolmente, ma se da una parte è apprezzabile che l'artista abbia dato spazio a diversi artisti ancora non pienamente affermati, a conti fatti possiamo dire che è stato fin troppo generoso e una sua maggiore presenza poteva aumentare il livello.

0: Il radiogiornale.
1: Ha aperto il processo per la tragedia del Cingalo, unica imputata a rispondere i giudici l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. La Svizzera è tra le prime nazioni al mondo a stabilire un piano d'emergenza per i pagamenti digitali in caso ci fosse un'interruzione di internet. La celebrazione per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev è la prima volta. Anche il premier inglese Burnham e i volenterosi hanno annunciato nuovi importanti aiuti militari. Ultimo radiogiornale di questo lunedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un 24 agosto 2026 contraddistinto in Ticino dall'infortunio mortale in Valle di Blegno. Il corpo di un 48enne italiano residente nel Locarnese è stato rinvenuto nella scorsa tarda mattinata nella zona Cugnet, un'altitudine di circa 1200 metri. Il mancato rientro dell'escursionista che si trovava in Val Malvaglia era stato segnalato domenica. Per la giudiziaria resta in carcere il 20enne cittadino italiano residente in Italia, fermato per l'accoltellamento nei confronti di un 19enne afghano nella notte tra venerdì e sabato in via Pelli, nel centro di Lugano. Il giudice dei provvedimenti coercitivi infatti ha confermato la sua carcerazione preventiva per un periodo di 3 mesi. Nei confronti dell'aggressore sono ipotizzati reati di tentato omicidio, lesioni gravi, infrazioni alla legge federale sulle armi. Le ferite riportate dalla vittima sono risultate gravi e tali da metterne in pericolo la vita. Spostiamoci in Mesolcina, poiché in serata una ventina di abitazioni del piano di Verdaggio per complessive 30-40 persone è stato obbligato a passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. Decisione presa dai comuni di Grono e Cama, vista la meteo, la raccomandazione dell'ufficio forestale pericoli naturali dei Grigioni e la capienza attuale del bacino di contenimento del Ria de Polon. Il provvedimento si estende fino a stamane, martedì, alle 7. Per gli abitanti sono stati comunque disposti dei posti letto nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Intanto la strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per questa notte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. Le spiegazioni di Sven Fehler, responsabile dei progetti per l'ufficio tecnico del Canton Grigioni.
2: Le condizioni sono che possiamo dare la sicurezza agli operai di sgomberare la strada. Una volta che loro iniziano sappiamo circa quanto dura ancora. L'altra incognita è anche eventualmente se dobbiamo ancora posare delle strutture di protezione, per esempio come delle reti. Ci sono molti scenari al momento, ma io non credo sulla nostra tratta, anche la quantità di acqua che dovrebbe arrivare adesso non dovrebbe creare troppi problemi. Sono però quello che potrebbe capitare la caduta di piccoli sassi e roba così, per cui potrebbe ancora cadere qualcosa, questo è vero.
1: Restiamo nei Grigioni, prosegue a Pontresina con le arringhe delle difese. Il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
3: Nel primo giorno di dibattimento sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sashfuré non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. Quattro imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
1: L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera e Italiana hanno adeguato verso l'alto le tasse di studio, un trend che si riscontra in tutto il nostro paese e che è dovuta in particolare i minori finanziamenti versati dalla Confederazione e dai cantoni. Alen Menchionda.
0: Era annunciato e ora è diventato realtà. L'aumento delle tasse semestrali riguarderà in particolare gli studenti stranieri, che in linea con il panorama svizzero saranno da 2 volte a 2,5 volte la retta per svizzeri e residenti. Sentiamo il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi.
4: Serve questo aumento essenzialmente per arrivare a coprire quelli che sono stati i tagli da parte sia della Confederazione sia del Cantone, e quindi è necessitato, diciamo, questo aumento delle tasse. Forse la domanda successiva è perché abbiamo deciso di intervenire solamente per gli studenti non di nazionalità svizzera o non con domicilio civile in Svizzera, e la risposta è che da un lato per gli studenti svizzeri abbiamo già una tassazione piuttosto elevata rispetto al resto delle altre università svizzere, e dall'altro da diversi anni l'USI sta cercando di attirare studenti della Svizzera interna e anche del Ticino, e quindi abbiamo deciso strategicamente di non aumentare per questa categoria.
0: Per l'Università della Svizzera Italiana le tasse per svizzeri e residenti rimarranno invariate a 2.000 franchi a semestre. Per gli stranieri passeranno invece da 4 a 5.000 franchi. Per l'università si tratta del primo aumento dalla sua apertura 30 anni fa, nel 1996, e rimarrà l'ateneo svizzero più caro. La SUPS invece ha fissato in 1.000 franchi il costo del semestre per svizzeri e residenti e il doppio, quindi 2.000, per gli stranieri. Per entrambe le categorie si tratta di un aumento del 25%.
1: È stata sviluppata una soluzione nazionale per pagamenti digitali nel caso non funzionasse la rete internet per continuare a garantire beni e servizi essenziali. A Berna è stato presentato un piano alla presenza dei maggiori rappresentanti dell'economia svizzera, dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, dal presidente della direzione della Banca Nazionale Martin Schlegel e dal delegato per l'approvvigionamento economico del paese Roland Pfister. L'introduzione prevista entro la fine del 2027. I dettagli con Marzio Minoli della redazione economica.
2: È sicuramente un passo importante e la Svizzera si allinea a diversi paesi, soprattutto del nord Europa, che dispongono già di questo, diciamo, piano di emergenza, no? Se cade internet, come faccio a pagare in forma digitale? La risposta è piuttosto semplice: nella malaugurata evenienza che per qualsiasi motivo internet non funzionasse nei negozi, si potrà pagare con la carta di credito o debito, quindi niente smartphone o altri apparecchi, e utilizzando il codice PIN. Il pagamento viene accettato, ma invece di inviare i dati alla società che ha emesso la carta, questi rimangono nel sistema del negozio e non appena verrà riavviata la rete internet verranno trasmessi come avviene ora. È una soluzione pratica e necessaria se si calcola che in Svizzera si stima che ogni giorno vengano effettuati 2 milioni di transazioni, questo solo con le carte fisiche. È importante sottolineare che questo sistema non varrà per le carte emesse all'estero. Poi nel concreto ci sono dettagli ben precisi da dire. In primis, si potranno acquistare

0: dei paesi cosiddetti volenterosi, quelli che fin dall'invasione russa del 2022 sono stati al fianco dell'Ucraina. Tra questi il premier britannico, che quest'anno, almeno oggi, è Andy Burnham, alla sua prima visita all'estero da quando è diventato primo ministro inizio luglio. Al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Burnham ha tenuto il suo discorso. Beh, sentiamone uno stralcio.
1: It is an honor to be here with you to mark Ukraine's Independence Day. It is 35 years since this country took control of its own destiny.
2: È un onore essere qui con voi a celebrare l'indipendenza dell'Ucraina. Sono passati 35 anni da quando avete assunto il controllo del vostro destino, ma sappiamo che dovete in continuazione guadagnarvelo. Fin dai primi giorni avete dovuto far fronte ad attacchi contro la vostra lingua, la vostra cultura, le vostre elezioni. Avete sopportato 12 anni di aperta aggressione, l'occupazione della Crimea e ora 4 anni e mezzo di invasione totale da parte della Russia, che vorrebbe spezzare l'indipendenza che siamo qui a celebrare.
1: Of Russia's full-scale invasion, all aimed at crushing the independence that we are here to celebrate.
0: Parole che vogliono rassicurare sulla continuità del supporto britannico alla causa ucraina. Ma ciò che più conta è la promessa fatta da Burnham di voler aiutare l'Ucraina a distruggere le rampe di lancio dei missili balistici che la Russia sempre più spesso usa per colpire le città e le infrastrutture ucraine. Il premier britannico ha infatti autorizzato la fornitura dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, che l'Ucraina potrà ora fabbricare in proprio. Veniamo a Donald Trump adesso, che ha annunciato che dal 1 gennaio 2027 i dazi su tutte le auto, i camion, la componentistica automobilistica e l'acciaio canadesi saliranno al 50%. Altra sferzata dunque da Washington. Intanto gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di dazi del 7,5% ma sui prodotti cinesi. Lo riporta in anteprima l'agenzia Bloomberg. Tutto questo mentre poche ore fa il segretario del Tesoro Scott Bessent ha presentato l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo, con l'obiettivo di tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, ha detto. Inoltre ha ammonito i vari paesi che sosterranno in qualsiasi maniera l'Iran, pena la fine dell'accesso al sistema del dollaro. States che parallelamente hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran, includendo 5 settori chiavi, quali gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Veniamo allo sport adesso, sì, con Patrick Locatelli.
3: Ben ritrovati. Una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta. È rimasto dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi su Van Aert a 18 secondi. L'elvetico Stefan Kung, oggi quarta frazione di montagna di 104 km con partenza e arrivo ad Andorra la Veia. La prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle due romane. Da prima la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, a seguire la Roma ha rifilato un rotondo 4-0 alla Fiorentina. Infine il tennis: Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2-7 lo spagnolo Mauro Canas, eliminato Kilian Feldbausch, così come Rebecca Masarova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charayeva e Jerome Kim.
0: Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questo martedì da poco iniziato. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 25 agosto con ore notturne e mattutine contraddistinte da rovesci e temporali. Durante la giornata diverrà abbastanza sereno. Occhio però, perché su tutto il paese in serata sono previsti ancora rovesci. Temperatura minima 17 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi dai 3.900 metri. Una sbirciatina all'evoluzione, dai, in tutta la Svizzera mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato con nuvole passeggere. In serata possibili rovesci o temporali isolati soprattutto nelle Alpi. Venerdì pioggia e temporali. Sabato variabile ma nel complesso maggiori occhiate di sole. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito o sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Enea Ponzio in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.